Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje sono entrata nel gruppo del rinnovamento e lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale, ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale e la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui e questo aiuta a riacquistare la pace. Poi mentre pregavo ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72, è un commento a questo Salmo. Gesù annuncia

annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È lui il re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace,

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno.

morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi.
Santa Vergine delle Vergini,

Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito

La tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre. Fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a seguirmi. Pregate per coloro che non pregano e non vogliono la pace e la gioia che solo l'Altissimo può donare. Le vostre anime siano unite nella gioia dell'Altezza e il vostro cuore sarà riempito di pace. Sarete convinti, figlioli, che tutto andrà bene e che Dio benedirà tutto, perché il bene che fate ritornerà a voi e il vostro cuore sarà avvolto dalla gioia, perché siate con Dio e in Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

In un mondo in cui la tecnologia avanza alla velocità della luce, la Chiesa si trova di fronte a un'opportunità unica: portare il messaggio eterno di Cristo in ogni angolo digitale. Oggi esploriamo come la nostra fede trascenda le mura fisiche del Tempio e si espanda nell'immenso universo dell'era digitale, raggiungendo cuori e anime attraverso ogni schermo.

0: Ciao ciao, come va? Buongiorno a tutti. Benvenuti a un altro episodio di Sotto lo stesso cielo. Io sono Firelei Silva e grazie a Maria Vision arriviamo fino a voi per condividere temi che ci aiutano a crescere nella fede. In questa occasione affronteremo un tema davvero davvero interessante e per questo abbiamo un ospite molto molto speciale. Ma prima, come in ogni episodio, inizieremo con una preghiera. Signore, ti ringraziamo per la comunità che oggi formiamo attraverso questo mezzo. Ti chiediamo di riempirci del tuo amore e di unirci in un solo cuore, affinché, come fratelli, possiamo vivere in comunione, sostenendoci e servendoci a vicenda. Che il tuo Spirito Santo ci guidi ad essere strumenti di pace. Pace e unità in un mondo così bisognoso della tua presenza rafforza i nostri legami di fede e speranza e che cerchiamo sempre, sempre di fare la tua volontà amando e servendo i nostri fratelli. Amen. Bene, avete già preparato la vostra tazzina di caffè? Perché in questo episodio, come vi dicevo prima, più avanti avremo un ospite molto speciale. E per questo ho fatto qualche ricerca su di lei così che possiate conoscerla. Si chiama Veronica Brunco. È brasiliana, laica consacrata nel Regnum Christi da 24 anni. Ha una formazione in educazione e sviluppo presso l'Università Anahuac del Messico e in scienze religiose presso la Pontificia Regina Apostolorum di Roma. L'ho detto bene, vero? Con un master in scienze della famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le famiglie e in missionologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha dedicato 20 anni alla formazione e all'accompagnamento spirituale dei giovani del Regnum Christi in Brasile e in Messico. È una missionaria digitale e dal 2018 porta avanti un progetto di evangelizzazione attraverso i social network. Attualmente lavora presso il Dicastero per la comunicazione del Vaticano, sostenendo il progetto La Chiesa ti ascolta, dedicato ad accompagnare la missione della Chiesa negli ambienti digitali. Bene, e senza ulteriori indugi, vi lascio con la mia cara amica Vero. Benvenuta, Vero? Che gioia averti qui.
1: Irene, grazie mille. È una gioia poter condividere questo momento con te, parlare del tema della missione digitale e di come possiamo essere missionari in questo momento.
0: In questo momento ti trovi a Roma, vero?
1: Come?
0: In questo momento ti trovi a Roma.
1: Esatto, e quindi cosa?
0: Delizioso, quanto è buono, che benedizione. Bene, ma prima vorremmo scoprire un po' della tua vocazione e della tua missione, come hai iniziato? Come hai mosso i primi passi in questa missione che hai adesso?
1: Beh, la vocazione arriva in modo completamente inaspettato. Non te lo aspetti mai. E nel mio caso ero una studentessa universitaria. Avevo 18 anni quando ho ricevuto un invito ad andare in missione. Non avevo mai fatto l'esperienza di andare, di annunciare, di entrare nelle case e poter ascoltare le famiglie, i giovani, le persone e poter parlare di Dio. Nella mia vita questo invito è arrivato proprio in un momento in cui ne avevo davvero bisogno, per così dire. È stato un momento di conversione. Avevo una sorella che pregava molto per la mia conversione quando ero giovane. Che bello! Lui aveva 10 anni più di me, così recitò lì la sua preghiera chiedendo alla Madonna del Perpetuo Soccorso la mia conversione. Quando terminò la novena, arrivò un gruppo di donne consacrate. Per invitare ad andare in missione, e la grazia è scesa nel mio cuore. Quanti anni?
0: Ce l'avevi lì. Io.
1: Avevo 18 anni, avevo 18 anni. Ero all'università, avevo il mio ragazzo, non avevo mai immaginato la vita consacrata per me, né sapevo che esistesse la vita laicale consacrata, sapevo solo che esistevano le religiose. Per il nostro pubblico?
0: Che non conosce molto questo. Che cos'è una vita consacrata?
1: Allora, nella Chiesa Ci sono molti modi di donarsi a Dio e ci sono persone che sentono una chiamata alla vita religiosa e a far parte di una congregazione religiosa, delle quali ce ne sono tante all'interno della Chiesa, e infatti di solito portano un segno distintivo, dipende dai loro statuti, ma si entra in una congregazione religiosa. Ci sono anche movimenti di laici all'interno della Chiesa, sono molti i movimenti presenti nella Chiesa a cui appartengono i laici, e alcuni di questi movimenti offrono la possibilità di avere una chiamata, un carisma, a una consacrazione della vita come laico. Quindi, per così dire, non sono una religiosa, continuo a essere una laica, tuttavia ho fatto dei voti e una consacrazione di vita. Dunque, all'interno del mio movimento, che è il Regnum Christi, il modo di vivere questa consacrazione è attraverso i voti di povertà, obbedienza e castità. Il mio sposo è il Signore, ecco il mio anello, quello...
0: Bellezza.
1: Viviamo anche in comunità, quindi ognuno ha una missione nel campo dell'evangelizzazione, alcuni nell'educazione, altri nell'evangelizzazione della cultura, altri ancora attraverso l'accompagnamento dei giovani e degli adulti. Bambini, insomma, ogni persona consacrata avrà la sua missione specifica. E
0: volevo chiederti come concili questa missione con il tuo apostolato sui social media. Come si combina tutto questo?
1: Ah, bene, vedi, questo è un altro capitolo, un capitolo molto importante della mia vita, che in realtà è arrivato parecchi anni dopo. E quindi, proprio quando io ero già consacrato da all'incirca una ventina d'anni, vede, ho sempre... fin dalla mia chiamata, per così dire, che è avvenuta proprio durante queste missioni, come mi hai chiesto all'inizio, è lì che è nata la mia vocazione, attraverso questa esperienza missionaria che ho vissuto a 18 anni. Ho sentito nel mio cuore che avrei potuto fare per tutta la vita quello che stavo facendo in queste missioni. Cioè, avrei potuto dedicare la mia vita a parlare di te, a far sì che la gente ti conosca. Quella è stata l'esperienza fondante della mia vocazione e per questo ho detto sì, ti seguirò. Se tu mi vuoi consacrata, allora io voglio dedicare la mia vita a parlare di te. Poi è stato un processo di discernimento vocazionale e infatti sono entrata nella comunità. E durante tutta la mia vita consacrata ho sempre dedicato e sentito che il Signore mi chiamava a parlare di Lui, innanzitutto ai giovani. Quindi ho sempre dedicato la mia vita alla predicazione di ritiri, di esercizi spirituali, ho sempre dedicato la mia vita all'accompagnamento, all'ascolto, attraverso la direzione spirituale, attraverso la formazione nella catechesi, insomma questa è stata tutta la mia vita. Ma è arrivato un momento in cui sentivo nel mio cuore il desiderio di non parlare solo a coloro che in qualche modo mi cercavano, quei giovani che partecipavano ai ritiri, quei giovani che si avvicinavano. Il mio cuore desiderava raggiungere altri che erano più lontani. E attraverso la frontiera digitale, questo è un cammino, perché non sai dove arriva il seme, non hai la minima idea se coloro che ti stanno ascoltando sono credenti o atei, se sono vicini a un'istituzione ecclesiale o no, se appartengono a un movimento o no. Allora ho detto, voglio poter parlare e magari questo seme il Signore lo porterà dove Lui riterrà opportuno. Così, dopo tanto tempo di preghiera, ho chiesto al Signore un segno. Ho detto, Signore, se è quello che vuoi, mostramelo, perché io voglio parlare di te, ma anche ai tuoi, no? Che sono sulle reti digitali. E il Signore ha continuato a confermare attraverso inviti che hanno iniziato ad arrivarmi. Veronica, puoi parlare di questo tema su questo canale, puoi parlare di questo...

0: quest'altro tema su quest'altra piattaforma. E lì ho visto che il Signore stava confermando, così ho iniziato con un canale YouTube che si chiama come me, Veronica Brunco. Ho iniziato con una serie di riflessioni sul Vangelo, su una parola del Vangelo, grazie, per fare una lezione divina sulle reti. E poi è arrivata la pandemia e con la pandemia tutto quello che facevo in presenza per quasi 2 anni ho iniziato a farlo a livello digitale. Stavo per tenere degli esercizi spirituali in presenza durante la Settimana Santa, ma siccome è stato tutto cancellato, mi hanno detto: vero, allora fallo su YouTube. Bene, ho fatto questi esercizi spirituali e ovviamente si sono iscritti migliaia di persone, tanta gente ha partecipato a questi esercizi e da lì le persone hanno detto: ma perché non continuiamo a incontrarci? Gli esercizi ci hanno aiutato così tanto. E se ci vedessimo ogni settimana e ci dessi un tema? E ho detto: ah, perfetto, allora cominciamo. Ogni mercoledì ho iniziato a proporre un tema di formazione diverso, e anche questo è durato 2 anni. Come il Signore va.
1: Facendo le cose, no? E qui si potrebbe dire come nel Salmo, il seme è caduto in terra buona e ha dato frutto, perché guarda come stai portando frutto. In effetti, non so se ti ricordi, ci siamo conosciuti alla GMG in Portogallo e volevo condividere questo, perché quando ti ho visto e ti ho visto con quell'entusiasmo e quella gioia che contagia e che inoltre trabocca, no? Di quella voglia che hai di portare il Vangelo. Com'è nata la Chiesa ti ascolta, vero?
0: Allora, La Chiesa ti ascolta è un progetto che nasce dalla convocazione di Papa Francesco a realizzare il sinodo sulla sinodalità. Voglio fare una piccola parentesi per poter capire il tema del sinodo, perché io non lo conoscevo, ne avevo solo sentito parlare. Sono venuto a Roma per studiare missiologia. Volevo fare uno studio sulla missione della Chiesa, per concludere con una tesi e parlare della missione digitale. Ecco come sono arrivato a Roma, giusto? Con questo desiderio. Voglio studiare per 2 anni anche per approfondire il dialogo interreligioso, per imparare a dialogare con altre culture, così da poter poi entrare in dialogo con la cultura digitale.
1: Cultura.
0: E quello non è il cortile della Chiesa. Cultura digitale si arriva a parlare con così tante persone e volevo questa formazione, una formazione che mi permettesse di entrare in dialogo con tutti. Quando arrivo a Roma, contemporaneamente il Papa convoca un sinodo che viene convocato dai papi dagli anni 60. Ci sono sempre sinodi ogni certo numero di anni su un tema, ma questo sinodo viene sempre convocato per i vescovi, per poterli ascoltare. È un esercizio del Papa per ascoltare i vescovi. Grazie. Parlare di una tematica specifica e metterla in discernimento. Questo sinodo è stato qualcosa di innovativo, perché il Papa vuole ascoltare lo Spirito Santo che parla non solo attraverso i vescovi, ma attraverso tutta la Chiesa. Quindi lui fa una convocazione a tutti, tutti, tutti, per poter ascoltare anche i fedeli, i laici. Questo è bellissimo, perché è un modo per la Chiesa di percepire lo Spirito presente in tutto il corpo mistico della Chiesa. Ecco perché non sono stati solo alcuni mesi di sinodo, né una sola settimana di sinodo, ma 2 anni, perché avviare un processo di ascolto così gigantesco come quello voluto dal Papa richiede tempo. Quindi il Papa ha iniziato questo processo con una fase, il sinodo ha 3 fasi, quindi lui inizia con una, che è la fase di ascolto. Ha voluto ascoltare le parrocchie e le diocesi. Tutte le persone che desideravano partecipare a questo processo potevano recarsi nelle proprie parrocchie per una prima fase, rispondendo ad alcune domande che sono state lanciate dalla Segreteria Generale del Sinodo. E così nasce un'iniziativa. Dato che il Papa vuole ascoltare tutti, ci sono molti che non sono così vicini alla Chiesa, ma forse vorrebbero partecipare. E dove sono queste persone? Sui social network. Così nasce il progetto La Chiesa ti ascolta, che ha convocato e riunito 250 missionari digitali, i quali già da prima svolgevano un lavoro nel digitale. Ed è lì che sono apparsa anch'io per collaborare come una dei 250, per poter, con la nostra comunità digitale, realizzare con loro questo processo di ascolto, dire: vediamo, volete partecipare a questo sondaggio? Ed è stato molto bello perché abbiamo ricevuto 150.

0: 50.000 contributi dalla comunità digitale che poi abbiamo raccolto in un rapporto presentato alla segreteria del Sinodo. E per loro è stata una sorpresa vedere che così tanti giovani hanno partecipato e scoprire una grande realtà viva all'interno della Chiesa attraverso i social network. Incontrare così tanti missionari, missionari digitali, laici, famiglie, sacerdoti, religiose, che predicano, creano comunità, ognuno con il proprio carisma, ognuno con la propria identità, è una ricchezza enorme. Quindi il Sinodo ha percepito che lì esisteva una realtà viva di evangelizzazione e ha invitato affinché questo progetto continuasse. E ci ha invitato quindi a partecipare alla seconda tappa del Sinodo, che ha vissuto tutta la Chiesa e anche le sue parrocchie, ovvero il discernimento, creare piccoli gruppi per fare un processo di conversazione spirituale, per discernere tutto ciò che era stato ascoltato nella prima tappa. Non per arrivare a delle conclusioni, ma per creare un'esperienza, che è quella di ascoltarci e imparare a entrare in dialogo. E questo è stato possibile farlo anche negli spazi digitali. Ci siamo riuniti di nuovo in 250, suddivisi in 12 piccoli gruppi. Abbiamo creato comunità di riflessione, siamo riusciti a redigere un documento su ciò che abbiamo riflettuto. Chiunque voglia conoscere il processo, ciò che è stato detto si trova sul sito sinododigital.com. Lì potete trovare questi documenti perché è molto interessante vedere qual è il sentire della Chiesa nel digitale, cosa si percepisce lì, che non si vede, che è un contributo che forse non si trova nella presenza fisica. E ci sono problematiche diverse, sfide diverse. Quindi è davvero interessante questo processo che è iniziato con il Sinodo della Chiesa.
1: E questa apertura, immagino, ha comportato una quantità di situazioni. Come fa la Chiesa ad affrontare questa sfida che rappresenta tutto questo movimento digitale? Come risponde la Chiesa a tutto questo?
0: C'è stata una risposta molto significativa da parte della Chiesa, che prima di tutto, per la prima volta nella Chiesa, come sapete, nell'Assemblea Sinodale dell'anno scorso, non c'erano solo i vescovi, come ho detto, vi ho spiegato, è un segno in cui il Papa ha aperto la porta alla partecipazione anche dei laici. Cos'ha? Era la prima volta che il Papa convocava due rappresentanti del continente digitale. Cioè, chiede che anche i missionari digitali siano presenti all'Assemblea Sinodale. Questo è stato molto importante perché hanno avuto una voce che ha permesso di condividere una realtà della Chiesa esistente nel digitale affinché i vescovi potessero ascoltarla. Anche loro avevano molte domande perché certo non tutti comprendono molto bene. Che cos'è la missione digitale? Per alcuni è un passatempo, per altri potrebbe essere una perdita di tempo, la sottovalutano. Certo, per altri è solo uno strumento, un apparecchio che uso. Ed è una cultura, è un luogo dove anche noi dobbiamo essere presenti ed evangelizzare. Quindi questo ha aperto un panorama così bello all'interno del Sinodo che quando hanno redatto il documento finale del Sinodo ci sono 20 capitoli lì dentro con varie tematiche. E il capitolo 17 è stato dedicato ai missionari nell'ambiente digitale. È la prima volta che si parla di questo termine, dell'esistenza di una missione digitale, di missionari digitali che stanno svolgendo questo compito. Ed è un capitolo meraviglioso dove si parla delle bellezze, delle sfide, quali sono le opportunità, no? Quindi, da un lato, questa è stata la risposta della Chiesa, ma d'altra parte è iniziato a succedere, è successo qualcosa di molto bello, no? Ovvero che in diversi paesi gli stessi missionari digitali hanno cominciato a riunirsi, a conoscersi, a incontrarsi di persona. Quindi in Colombia hanno organizzato incontri in presenza, in Brasile, poco tempo fa ne hai fatto uno.
1: Sì, è proprio così.
0: Ero in Colombia. Infatti quello del Portogallo
1: Che
0: credo
1: sia stato il primo incontro di missionari. Portogallo.
0: Festival internazionale,
1: Il primo.
0: un momento di incontro internazionale, ma già da prima in alcuni luoghi si stava iniziando ad avere questa intuizione. Dobbiamo riunirci, dobbiamo creare comunità, non dobbiamo restare soli. Per questo per me è un segno dello spirito, perché lo spirito genera sempre comunità, genera sempre comunione. E naturalmente nel mondo digitale tutti noi iniziamo i nostri progetti in un certo modo, non tutti, giusto? Ma in genere è un movimento personale.

0: nel senso che voglio condividere qualcosa lì e posso farlo, perché è così che funzionano i social media.
1: Sì.
0: Eppure lo spirito disse: che bello, ora cominciamo a creare comunione, cominciamo a creare comunità.
1: Comunità.
0: E hanno iniziato.

0: per ascoltarli, per guidarli, per accompagnarli. E questo dinamismo ebbe inizio, giusto? In Brasile è stato molto bello vedere la conferenza Escobar del Brasile convocare una giornata per stare con i missionari digitali, un piccolo gruppo. E lì a un tavolo hai visto i vescovi chiedere ai missionari digitali quali sfide incontrate. Vediamo, dimmi. È bello perché la Chiesa deve anche tenere conto del mondo digitale. Girl and sicuramente.
1: E dobbiamo riconoscere che non possiamo restare indietro. Dobbiamo andare di pari passo, crescere insieme a tutto ciò che sta accadendo. E immagino che a questo punto, vero, anche voi abbiate potuto vedere delle sfide, quelle stesse sfide e opportunità di cui ci parlavi prima. Quali sono quelle che si presentano quando cerchi di piantare quel semino d'amore? La parola di Dio attraverso le piattaforme digitali, ti sei imbattuta in qualche sfida o opportunità rilevante che vorresti condividere con noi?
0: Sì, credo che a livello di sfide ci sia senza dubbio il tema della polarizzazione. Non è una sfida propria del digitale, ma viene favorita perché sappiamo che gli algoritmi polarizzano per la stessa dinamica intrinseca dei social network. Cosa significano questi algoritmi? Se inizi a seguire un certo tipo di pensiero, un partito politico o una linea di pensiero, ovviamente Instagram e YouTube ti mostreranno solo ciò che ti piace consumare di quel contenuto,
1: Lui non.
0: ti presenterà altri tipi di pensiero, ti mostrerà solo il tuo, il tuo, il tuo. Questo ti crea una bolla di pensiero, perché non permetti che entri l'altro che pensa un po' diversamente da come pensi tu. Quindi a quel punto prendi una posizione e di conseguenza ti crei una certa ideologia su quella cosa. Quindi certo, se all'improvviso Instagram mi presenta un altro tipo di pensiero diverso dal mio, inizia la polarizzazione, iniziano le lotte, iniziano i litigi. E questo lo vediamo molto nel campo politico, per esempio. Ma purtroppo questo sta accadendo anche a livello di chiesa. E questo è molto triste perché nel momento in cui non siamo capaci di entrare in dialogo e di capire il meccanismo dei social network, che come vi dicevo all'inizio, non è il cortile della mia parrocchia. Io posso dire le cose e tutti capiscono il mio linguaggio, quello che sto dicendo. No, lì ci sono persone con tutti i tipi di pensiero, con vivenze, con storie, con ferite. È un luogo dove fare un primo annuncio, sì, ma non un luogo di definizioni dogmatiche, perché ci sono persone che si trovano a diversi livelli e stanno imparando a conoscere che cos'è la fede o che cos'è questo linguaggio. Quindi, certo, è un luogo dove bisogna avere una certa formazione se vuoi evangelizzare in primo luogo, per essere capace di entrare in dialogo, per non confrontarsi, per non entrare in conflitto, specialmente con le persone che si stanno avvicinando alla fede e che a volte possono essere dure, che possono criticare, che possono esprimere i loro pensieri. Devo sapere come gestire tutto questo. E c'è anche il tema della comunione, che a volte non è così chiaro tra i grazie. Gli stessi cattolici all'interno dei social network o anche gli evangelizzatori. Quando un evangelizzatore inizia a parlare male di un altro e cominciano questo tipo di situazioni, cosa succede? Stiamo mettendo in discussione lo stesso Cristo che dice che dalla nostra unità ci riconosceranno. La verità riconosceranno Cristo. È importantissimo il principio dell'unità all'interno della Chiesa, perché è il principio fondamentale della Santissima Trinità, cioè dove non c'è unità, non c'è Dio, dove c'è divisione, lì non c'è. Ed è tutto un lavoro,
1: È tutto un.
0: una sfida, creare e anche formazione. Quindi, beh, per me la formazione è una sfida, potrei dire, una sfida molto importante, quella di formare le persone a un dialogo aperto e costruttivo.
1: Sì.
0: Formazione. Formarci per entrare in relazione, in comunione, essere capaci di maturità, di poter dialogare. Che bello quello che hai appena.
1: Detto vero. Formarti al dialogo, non allo scontro, né per avere io ragione o per nulla di tutto ciò. Anzi, tutt'altro, formarci al dialogo.
0: Il dialogo ci toglie la missione evangelizzatrice, vero?
1: Sì, ma.
0: Primo. Cioè, Gesù Cristo, se lo guardi nel Vangelo, prima di arrivare al punto finale, iniziava con il dialogo con i discepoli di Emmaus, prima ha iniziato a camminare con loro. E poi chiede: di cosa parlate lungo il cammino? Vediamo, raccontatemi cosa ha fatto lui. Ha iniziato a parlare.

0: Parlare, certo, no? Ha voluto ascoltare. Vediamo, raccontatemi tutte le vostre cose. E poi si è fermato a mangiare con loro. E lì ha spiegato loro, cioè, la delicatezza di Gesù è bellissima nel Vangelo, con la Samaritana, con tutti. Basta leggere il Vangelo e vedere come ha fatto Gesù per toccare i cuori di coloro che erano più lontani, più chiusi, più induriti. È stato attraverso l'ascolto iniziale, entrando in dialogo, conoscendo le loro storie, e poi arrivò con il suo messaggio. E a volte bruciamo le tapas.
1: E può essere molto...
0: Sadly.
1: Completamente. Bene, a proposito di ascolto, ascoltiamo una bellissima canzone per tutti voi e torneremo con molto altro dal vostro podcast, Under the Same Sky.
2: Tintarella di Luna con Beatrice ed Eger.

0: Amici, siamo di nuovo qui nel vostro podcast Sotto lo stesso cielo con il tema La Chiesa nell'era digitale. Bene, Vero, come vedi precisamente la Chiesa? Com'è il futuro della Chiesa nell'era digitale?
1: Io credo che questo futuro sia già il presente. In realtà la cultura digitale è ormai una cultura di tutti. Certo, con l'eccezione di un divario digitale, perché sappiamo molto bene che i mezzi digitali non raggiungono tutte le culture, tutti i paesi, non tutti sono davvero presenti lì. Ma possiamo parlare di numeri, molti degli abitanti oggi vivono in questi spazi digitali dove la Chiesa è già presente. La Chiesa è già una voce presente tra tante altre voci. È una voce non solo istituzionale, formale, ma anche attraverso la voce delle testimonianze, dei testimoni che sono lì. Quindi è davvero molto bello vedere che proprio in questa nostra era digitale la testimonianza cristiana, l'essere autentici testimoni di Cristo, avvenga in modo completamente naturale e spontaneo. Perché se si vivono questi valori della fede, se si vivono i valori della cultura, i valori propri del cristianesimo, si sta già evangelizzando nel digitale. Non devo necessariamente avere un progetto specifico per parlare propriamente della catechesi, per parlare propriamente dell'evangelizzazione. Se promuovi qualche contenuto o se addirittura sei un influencer che promuove un prodotto, perché ci sono persone che fanno l'influencer di
0: professione
1: e se riesci a farlo con i valori cattolici stai già evangelizzando. Quindi è un nuovo modo di essere Chiesa, vivendo nella quotidianità di ogni giorno, che oggi comprende anche questa parte digitale della nostra vita. Sappiamo che la nostra vita oggi è presente anche su più reti, che tu abbia o meno un profilo, perché ci sono tanti nonni che sono anch'essi membri di questa cultura digitale, anche se non hanno un profilo su Instagram o YouTube, parlano con i loro nipoti tramite WhatsApp, tramite Zoom. Quindi questa realtà esiste già e la Chiesa deve prenderne atto.
0: Beh, mi ricordo, cioè...
1: Un fattore importante che mi è venuto in mente, che è il tema del linguaggio. Credo che questa sia davvero la sfida della Chiesa, capire che oggi tante persone si nutrono molto della fede attraverso il digitale, perché c'è un linguaggio proprio che è dinamico, concreto, breve, va all'essenza e si collega con la vita quotidiana della persona. Molte persone durante la consultazione sinodale hanno espresso che trovano nel linguaggio in presenza un modo di comunicare distante, incomprensibile, che non riesce a toccare la vita. Quindi questo contrasto tra arrivare nel digitale e trovare persone che si connettono con la mia realtà quotidiana e poi andare al presenziale e trovare un linguaggio del secolo scorso che non capisco, lento, lungo, che gira sempre intorno allo stesso punto. Il tema del linguaggio è importante, per questo se la Chiesa non è presente nel digitale, non capirà come stanno influenzando i cambiamenti di mentalità, il cambiamento di come io imparo, di come è il linguaggio attuale. Le scuole si stanno adattando, anche le università si stanno già adattando e la Chiesa deve accompagnare questo ritmo perché altrimenti il suo messaggio risulterà incomprensibile e il messaggio sarà sempre così. Per questo la missione digitale compie proprio questa inculturazione, che è un processo di percepire i segni dei tempi. E la Chiesa lo ha fatto lungo i 2000 anni, ha attraversato tante culture e deve entrare anche in questa logica.
0: Assolutamente. Quindi, per un laico che voglia fare questo, che consiglio daresti ai laici che vogliono anche muoversi sui social network?
1: Credo che innanzitutto non bisogna avere paura, ma piuttosto mettere tutto in preghiera, prima di ogni cosa, metterlo in discernimento, ma mai fermarsi per aspettare, per voler avere tutto pronto, l'attrezzatura perfetta, saper parlare perfettamente, ma iniziare. Preferisco una chiesa incidentata perché esce, piuttosto che una chiesa chiusa perché non esce, diceva Papa Francesco. Quindi uscire?
0: Essere te stesso, autentico. A molti di noi costa molto, ci costa molto.
1: Prima...
0: Perché si vuole che, come dicevi tu, che tutto sia perfetto, che il palcoscenico sia perfetto, che la luce sia perfetta, che i capelli siano perfetti. No, sii te stesso. E questa essenza, questa naturalezza, credo che sia uno dei fattori di successo in questa era
1: digitale. Ma oltre a questo, credo che da un lato ci sia questo lanciarsi. Bisogna avere un inizio e buttarsi adesso, non restare lì. perché allo stesso tempo è necessario entrare nei media digitali. Una formazione minima su come utilizzare correttamente i media? Sì, perché purtroppo vedo molti progetti fatti con buona volontà che restano nel tempo con una qualità molto scarsa. E questo dici va bene per il Signore, io dico il meglio. Quindi bisogna avere una combinazione. Buttarsi sì, ma buttarsi per imparare, per osservare, per migliorare. Questo sì, ma non per fermarsi e dire ho iniziato così e così rimango. Perché gli spazi digitali cambiano molto rapidamente. Quindi seguire un buon corso. Lo consiglio, ce ne sono diversi. Puoi raccomandare?
0: Alcuni.
1: Sì, io consiglio. Io conosco solo quelli per ispanofoni. In realtà due che possono essere d'aiuto. Uno, Catholic Link, offre un corso molto buono, molto completo sull'evangelizzazione digitale, con tutti i passaggi, diversi corsi. C'è anche il sito di emission.org, basta cercare Emission, e lì hanno piccoli corsi su come evangelizzare su Instagram, qual è la spiritualità dell'evangelizzatore digitale, come evangelizzare su YouTube. Io ho seguito il corso di Emission, era un diploma, era online, e prima di iniziare il mio progetto l'ho seguito perché ho pensato, voglio capire cosa significa avere un marchio personale su internet. Ci sono elementi che sono abbastanza basilari per iniziare con il tema della comunicazione ed è importante saperlo prima di iniziare per avere almeno un'immagine che aiuti con uno scopo. È importante la combinazione di molti elementi allo stesso tempo. Io ho iniziato così.

0: questo corso e col tempo sono migliorata, ho seguito anche altri corsi di Kathy Klink, che è ottimo anche quello. Quindi consiglio questi due, credo che possano aiutare prima di iniziare e di chiedere consiglio se c'è qualcuno che possa aiutarti. Mi ricordo, ho avuto molte persone che mi hanno aiutato con consigli personali, tipo guarda, fai questo, fai quell'altro, qui cambia questo, certi elementi ti aiutano molto. Bisogna anche essere aperti ai commenti e osservare altri contenuti che mi piacciono, quindi osservo come lo fanno loro, com'è, cerco di imitare un po' lo stile degli altri e così miglioro. Conforma. Direi che ci sono due elementi. La forma è tutta questa parte tecnica e il contenuto è la vita di preghiera, è vedere bene a quale pubblico mi voglio rivolgere e qual è il messaggio specifico che sento che il Signore mi chiama a trasmettere. Certo, non imitare gli altri e dire, ah, quello sta parlando di questo, allora anch'io voglio parlare di quello, no? Cosa ti chiede Dio a te? Qual è il tuo contributo specifico? E rimani in questo campo che il Signore ti chiede.
1: Vorremmo sapere in che modo più specifico questa iniziativa del Sinodo Digitale ha influenzato non solo la tua vita spirituale, ma anche la tua vita personale di tutti i giorni.
0: Per me è stata un'esperienza davvero molto importante e fondante, o almeno questo è quello che credo fermamente. Mi ha aperto la mente e il cuore in un modo che non posso spiegare perché mi ha inserito nel flusso universale della Chiesa. Quando apparteniamo a un gruppo, a un movimento, a una congregazione, ci circondiamo di persone che la pensano come noi e per me essere entrata in questo progetto mi ha aperto a un panorama molto ampio di pensieri diversi all'interno della stessa Chiesa e sapere che tutti, che possiamo essere tutti in comunione anche con i nostri punti, con le nostre diversità, con i nostri colori diversi, insomma, mi ha aiutato molto a questa universalità. Per me essere entrata in contatto sia con l'Africa, con i missionari digitali dell'Asia, di tutti i continenti, e comprendere le loro differenze culturali e come queste influenzano il modo in cui vivono la loro fede, mi ha aiutato molto anche ad avere un cuore più universale. Mi ha aperto il cuore nel senso della universalità della Chiesa.
1: C'è una partecipazione che è veramente globale, vero?
0: Sì.
1: Sì, vedo che c'è una partecipazione globale. Come si sta realizzando proprio questa inclusione, questa partecipazione di tutti?
0: È iniziato, credo, innanzitutto con questa convocazione del Sinodo a cui sono arrivati rappresentanti da quasi tutti i continenti, anche al festival che abbiamo organizzato l'anno scorso a Lisbona, che è stato questo primo festival di influencer cattolici, sono arrivate persone da tutto il mondo e poco a poco, con un contatto così da ogni paese, vedendo chi sono i missionari digitali presenti in ognuna di queste realtà universali.
1: Credo che la prossima. È
0: La possibilità di creare comunità locali. Ed è bello.
1: bello. Questi ritrovi mi sembrano una benedizione di Dio, no? Poter condividere con così tante persone una stessa forza, non so, uno stesso amore,
0: Il prossimo anno. Parlaci di questo. Questo sarà importante perché è un invito per tutti i missionari, digitali e influencer cattolici. E qui c'è una differenza che è importante perché ci sono i missionari digitali che sono tutti coloro che creano contenuti di evangelizzazione, completamente dedicati all'evangelizzazione. E poi, ci sono gli influencer cattolici che a volte possono essere persone il cui lavoro è proprio essere influencer, sono sui social network parlando di altri argomenti, possono essere prodotti, possono essere temi di psicologia, ma sono sui social facendo del bene e sono cattolici. Anche loro sono invitati a partecipare a questo giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici che si terrà a Roma il 28 e 29 luglio 2025. La Chiesa sta celebrando un giubileo nell'anno 2025. E vengono invitati tanti gruppi a partecipare a diverse attività durante tutto l'anno. Quindi, durante la settimana del Giubileo dei Giovani, dedicheremo 2 giorni specifici per convocare tutti quei missionari e missionarie digitali, influencer cattolici. Siete invitati a venire a Roma per celebrare insieme e attraversare insieme la Porta Santa per vivere il dono della missione.
1: scusa, potresti gentilmente ripeterci la data esatta, per favore? Ci ripete la data, per favore.
0: Nei giorni 28 e 29 del mese.

0: mese di luglio
1: 2025. È lì che sta la vera unione, giusto? Di tante persone che portano la parola di Dio nelle loro vite, non solo attraverso i social media, ma attraverso tutto ciò che fanno, dai cantanti ai sacerdoti. Ho incontrato così tante persone meravigliose a Lisbona, vero, che davvero sono tornata con una luce, con un'energia davvero bellissima per tutto ciò che si è vissuto là in Portogallo. Quindi vi invito a motivarvi per questo incontro meraviglioso di cui ci sta parlando Vero. Berito, e qualche parola finale, un messaggio per il nostro pubblico?
0: Bene, a questo punto consiglierei a ciascuno di voi di porsi una domanda importante e di rivolgerla al Signore. Quale sia la missione specifica e personale alla quale il Signore ci sta chiamando? È una missione diversa per ognuno, tuttavia c'è un'essenza principale che è essere testimoni. E io credo che oggi siamo chiamati a essere testimoni nei luoghi in cui viviamo, essere testimoni nella tua famiglia, non avere paura di testimoniare ciò che Dio ha fatto nella tua vita, tra i tuoi amici, nel tuo lavoro, qualunque esso sia. E non significa mettere lì una scatola e parlare di Dio davanti a tutti. Semplicemente essere testimoni significa vivere in coerenza con ciò che il Signore ha fatto nella tua vita e non avere paura di difendere ciò che va difeso.
1: E a
0: seminare la parola della speranza. E se sei un abitante degli spazi digitali, anche se non parli direttamente di Dio, dare testimonianza anche attraverso ciò che pubblichi, attraverso i commenti che fai, perché anche lì possiamo essere molto istintivi e a volte cadere nella critica e in questa tendenza alla polarizzazione e alla critica. Dunque anche le mie parole sono testimonianza, la mia capacità di dialogare è anch'essa essere testimone. E se stai per creare un contenuto, puoi pensare prima. Questo contenuto è un contenuto che aiuterà, è un contenuto che lo Spirito Santo mi ha messo nel cuore, fa parte della preghiera, è in sintonia con Dio. Oppure è solo un contenuto per ottenere like, per guadagnare follower? Perché questa non è la logica, è la logica della missione digitale. La missione digitale deve seguire la logica del seminatore, essere lì semplicemente per spargere i semi che Dio mette nelle tue mani e lasciare che sia Lui a guidare ed essere capaci di fare da samaritani nelle reti. E anche ascoltare, andare verso i più feriti, dedicare tempo non solo a creare contenuti, ma anche ad ascoltare ciò che le persone ti chiedono, i loro dubbi, le loro situazioni, e magari riuscire a raggiungere le persone più lontane ed essere capaci di attrarle attraverso la tenerezza e la misericordia di Dio.
1: Bellissimo, che parole meravigliose, vero? Davvero, per me è stata una gioia immensa poter conversare con te oggi e arricchirci un po' di più di tutto il tuo sapere e di tutto ciò che ci hai donato oggi in questo programma così, così, così, così bello. Grazie, davvero. Chiediamo al Signore che ci conceda tantissime altre opportunità per continuare a condividere con te. E a voi, cari ascoltatori, vi sfido a mettervi alla prova, a dedicare più tempo alla preghiera, a usare anche i social network per condividere la parola e l'amore di Dio, affinché insieme possiamo evangelizzare attraverso le nostre vite, le nostre azioni e tutto ciò che facciamo. Va bene? Ci vediamo alla prossima occasione. Grazie per essere stati qui. È stata una benedizione per me, spero che lo sia stata anche per voi. Ci vediamo la prossima settimana e che Dio vi benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio. Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita, quindi la mia vita non mi appartiene più, io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti, tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo, queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie, non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera, come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione, io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, diciamo, con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignion de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende, prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria è chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi. Abbiamo qui di nuovo il professor Fiorenzo Minini dell'Università di Camerino, esperto di bioetica, medico, che ci ha introdotto nelle puntate precedenti un po' alla storia della bioetica, ai temi centrali della bioetica, soprattutto oggi, alle loro implicazioni sociali, morali, ma anche professionali. Abbiamo parlato anche del problema della salute nel lavoro, che affronteremo, abbiamo menzionato, ma che affronteremo in particolare oggi. Infatti, un tema centrale nella medicina sono il concetto di salute e di malattia. Ovviamente c'è una preponderanza a trattare quello della malattia, però vogliamo proprio iniziare dal concetto di salute. Professore, vuol dirci qualcosa in merito?
1: Sì, dunque, la nozione di salute è poco analizzata, hai detto bene, poco analizzata perché l'attenzione del paziente e l'attenzione del medico, sono maggiormente concentrate sulla malattia. È in relazione alla crisi data dalla malattia che inizia, abitualmente il percorso terapeutico. Questo fatto è facilmente comprensibile ed è comprensibile perché in
0: Naturalmente.
1: assenza di malattia restano in ombra sia il corpo con le sue funzioni fisiologiche, sia il concetto stesso di salute. Nessuno pensa alla propria salute quando sta bene,
0: Non se ne accorge
1: non se ne
0: nemmeno.
1: accorge nemmeno. Ma il concetto di salute però è essenziale, e quindi direi di focalizzare l'attenzione un attimo su questo concetto, perché è essenziale per precisare proprio quali sono i fini della medicina, per la formulazione del giudizio etico sulla prassi medica. È
0: Questo è importante, infatti, perché è il
1: molto
0: fine che
1: importante,
0: determina
1: è il
0: poi
1: fine
0: il
1: che determina l'azione.
0: giudizio. Esatto.
1: A questo proposito, registriamo subito due posizioni, che sono le posizioni classiche che diciamo già dal primo incontro, la prima volta che ci siamo visti,
0: Sì.
1: e cioè applicata in questo specifico settore, abbiamo la posizione che afferma che la salute sia l'unico fine legittimo della medicina, in quanto essa deve rispondere ai bisogni dell'uomo, e la posizione che afferma che la salute è un concetto variabile e varia in funzione dei mutamenti culturali e storici,
0: Una sorta di relativismo
1: per cui
0: intrinseco.
1: non si configura come bisogno, ma come desiderio, e diventa desiderio. E quindi questi desideri sono intesi come espressioni della radicale autonomia dell'individuo. Ora ritroviamo qui la contrapposizione, oramai per noi classica,
0: Sì.
1: siamo al quarto incontro, è diventata classica, tra natura e cultura, che differenzia proprio le due anime della bioetica.
0: Sì, una bioetica, diciamo, ancorata ontologicamente, e invece una che si rifà più al consenso sociale,
1: Certo.
0: in senso a volte relativista.
1: All'individualismo
0: Esatto.
1: spinto, all'autonomia del paziente in questo caso.
0: Ma e allora un attimo, adesso abbiamo fatto questo confronto, ma vogliamo offrire, non so, una definizione del concetto di salute?
1: L'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'OMS, e direi di partire da qua perché è il punto di riferimento
0: Almeno,
1: ufficiale.
0: esatto.
1: Ebbene, l'OMS all'inizio della propria Costituzione offre una definizione di salute che poi è quella che tutti quanti usiamo. La leggo testualmente. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità. In questa definizione c'è un aspetto positivo che consiste nell'assunzione di una prospettiva globale. E questa prospettiva globale corrisponde ad un concetto, vasto dell'attività umana, che non si deve limitare a curare chi è già malato, ma deve occuparsi della salute sotto i tre aspetti classici, e cioè a dire la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Però c'è un altro aspetto nella definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è quello che presenta la salute come stato. Ebbene, uno
0: Di
1: status
0: benessere o di
1: di
0: salute.
1: benessere non è una tensione verso il benessere, e questa dif la differenza tra stato e tensione consiste nel passare da un concetto astratto, E quindi questa definizione diventa astratta.
0: Anche ideale, perché...
1: Ideale, idealistica, insomma, direi, ecco, decisamente esatto. Idealistica, perché è un qualche cosa di irraggiungibile, insomma, sfido chiunque ad avere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
0: Esatto.
1: Insomma, è qualche cosa di difficile da raggiungere. Ebbene, a questo concetto, probabilmente mai raggiungibile, si misura, si giunge e non si può giungere se non con la situazione, la valutazione della situazione del soggetto nel suo ambiente. Ecco perché preferirei parlare di tensione piuttosto che di stato. Nella definizione della salute come stato, credo che non si possa riconoscere neppure la maggioranza dei soggetti sani.
0: Esatto.
1: Perché lo stato completo di benessere globale della persona è raro, è una situazione rara, difficilmente raggiungibile.
0: Diciamo che potremmo prenderlo come un concetto limite.
1: È un concetto limite, ecco, chiamiamolo come concetto limite. Quindi, se però si accoglie una definizione di salute come tensione verso un certo stato, come tensione dell'uomo, tensione della società, per un benessere, diciamo così, bio, psichico, spirituale e ambientale, allora credo che si favorisca la realizzazione umana dell'esistenza, quella realizzazione umana dell'esistenza in cui si trova la persona. E la questione quindi non è quella di stabilire se si ha o non si ha la salute, la questione è quella di tendere verso la migliore condizione possibile della persona.
0: Approfondiamo questo aspetto nella parte successiva, che ci interessa molto, che interesserà sicuramente anche i telespettatori, che invitiamo anche eventualmente a chiamarci. Grazie, a dopo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi, siamo con il professor Fiorenzo Minini dell'Università di Camerino, esperto di bioetica, medico. Abbiamo affrontato anche nelle puntate precedenti temi importanti e attuali di bioetica. Il programma si affronta quelli che possono più interessare un pubblico anche di non addetti. Per questo vi invitiamo anche a chiamarci per farci delle domande o per testimoniare le vostre esperienze in merito allo 071 750 1707. Potete anche inviarci delle mail a info@mariavision.it. Dunque, stavamo oggi parlando del concetto di salute e di malattia. Abbiamo affrontato un punto le definizioni di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi come anche questa categoria di salute sia importante a livello costituzionale, è contemplata dall'articolo 32 della Costituzione italiana. Adesso però vorremmo affrontare invece il concetto di malattia e questo è un concetto veramente fondamentale in medicina. Cosa ci dice in merito, professore?
1: La medicina ha sicuramente compiuto degli straordinari progressi che consentono di guarire molte malattie prima incurabili. E anche nel caso in cui la medicina non riesce a guarire, essa consente almeno di curare per un tempo abbastanza lungo le singole persone. Questo comporta necessariamente che la malattia possa accompagnare la vita di un uomo per tempi molto più lunghi che in passato e perciò si è molto accresciuto il posto che la malattia ha nella vita di un uomo, che può avere nella vita di un uomo. L'accresciuto rilievo della malattia non è però soltanto un fatto di tempo, ma è pure un dato che si ritrova nella coscienza del malato, nell'immaginazione del soggetto, nelle paure del soggetto. È diventata una questione seria, diventa poi una questione seria nella sua vita. E quindi la malattia grave non è soltanto una perturbazione dell'equilibrio corporeo del soggetto, ma ha degli effetti incisivi, decisamente incisivi, anche sulla dimensione psichica del soggetto.
0: Non investe soltanto la corporeità, ma
1: certo,
0: la totalità.
1: Questi effetti possono sconvolgere in profondità l'identità della persona ed indurla ad agire in modo anche apparentemente immaturo o addirittura aggressivo.
0: Questo infatti ci richiama anche appunto al concetto di persona di cui parlavamo la scorsa volta, e il fatto che appunto la sua totalità sia corpo e anima. E in questo senso possiamo parlare della malattia come una provocazione nella vita di un individuo?
1: Sì, certamente. La malattia è una provocazione, è anche una provocazione. La domanda che mi pone è interessante e mi consente di mettere a fuoco un aspetto rilevante della malattia che nella cultura pubblica nostro tempo resta decisamente in ombra, ed è appunto la provocazione che la malattia costituisce per la coscienza morale del soggetto. La malattia grave, perché è questo il punto strategico, grave, quella che mette a rischio la vita della persona o quella che ha effetti invalidanti, mette in discussione l'intero quadro di valori personali, mette in discussione gli scopi, i significati della vita, mette in discussione tutto. E l'ombra su questi aspetti deriva, a mio giudizio, dal modo esclusivamente scientista di avvicinarsi a questo problema, come se la malattia fosse semplicemente un evento da trattare con le risorse della scienza medica. È come se l'organismo umano fosse una macchina, e questa è la concezione tipicamente cartesiana
0: che
1: la cultura attuale si porta dietro in maniera decisa. Bene, in quanto scienza naturale, la medicina procede empiricamente. Uh-huh. E su questo siamo tutti d'accordo.
0: Ne parlavamo anche la scorsa volta.
1: Sì, sì, l'abbiamo già detto, questo concetto l'abbiamo già espresso, deve procedere empiricamente, e la malattia è la conseguenza di un disturbo materiale od organico che tocca qualche organo del nostro corpo. E la malattia appare ad una visione, diciamo così, biologista o scientista, appare spiegata quando, in base al rapporto causa-effetto, se ne comprendono le cause che verosimilmente l'hanno originata. Ora, le cause possono essere uno squilibrio biochimico, un'aggressione virale, insomma, questa è la spiegazione scientifica. E a questo proposito dobbiamo però introdurre il concetto di una medicina, diciamo così, a misura d'uomo.
0: Eccoci.
1: E allora dobbiamo necessariamente parlare di una mutilazione antropologica, cioè una visione della malattia esclusivamente scientista determina necessariamente una mutilazione del malato, della persona malata. Una mutilazione antropologica che è un termine che sta ad indicare appunto questa riduzione che abitualmente si fa della malattia nell'area scientifica.
0: Diciamo un occhio che è esclusivamente clinico.
1: Esatto, con l'occhio clinico. Ora, da tempo si rivendica una medicina cosiddetta a misura d'uomo.
0: Uh-huh. Ma di cosa si tratta?
1: Che cosa si intende? Quando diciamo medicina a misura d'uomo, non si intende soltanto un profondo rispetto per la persona del sofferente, ma è né una motivazione filantropica nell'esercizio della medicina, ma si intende fondamentalmente il recupero della qualità di soggetto del paziente. Il paziente è un soggetto, non è l'oggetto da studiare. E qui mi piace citare Victor von Weizsäcker, che affermava la necessità di introdurre il soggetto nella medicina.
0: Fondamentale.
1: È una bellissima espressione, credo, questa. Ma
0: è anche una denuncia.
1: È anche una denuncia, se vogliamo.
0: Decisamente.
1: Sì. Questo comporta anche un approccio scientifico alla malattia. Senz'altro, ma insieme all'approccio scientifico, un'attenzione per il vissuto dell'uomo malato. La considerazione simultanea di questi due approcci, quello scientifico e il vissuto dell'uomo malato, dà origine a quella che definiamo ormai abitualmente come antropologia medica. Eccola, abbiamo individuato quindi l'antropologia medica.
0: Questo tipo di paradigma della medicina potrebbe aiutare ad un recupero, diciamo, della coscienza morale in medicina.

0: recupero dovrebbe permettere alla persona del malato con un recupero delle forze morali da mettere in campo poi nell'esperienza della malattia. Mm-hmm. Ecco perché è importante il recupero mm-hmm. delle forze morali, che aiutano il malato ad affrontare la malattia. E quindi la riflessione sulla malattia non può soffermarsi che su due fenomeni correlati. Da una parte abbiamo l'accresciuto potere della medicina, un potere della medicina sulla malattia che è indiscutibile ed è davanti agli occhi di tutti, ma dall'altra parte dobbiamo ricordare anche l'accresciuta debolezza dell'uomo nei confronti della malattia, a fronte di questo accresciuto potere della medicina. Questo secondo fenomeno, cioè l'accresciuta debolezza dell'uomo nei confronti della malattia, è un risultato direi paradossale del primo.
1: Sì.
0: La relazione che lega questi due fenomeni di segno contrario apparente è questa sì che ha bisogno di una più approfondita spiegazione.
1: Prima di affrontare questa spiegazione vogliamo però affrontare anche il fatto che la biomedicina sia un contesto in cui la medicina si stacca un po' dal molto brevemente. Prima di passare alla parte successiva.
0: Sì, la biomedicina è l'aspetto più moderno, diciamo così, della medicina classica. Noi sappiamo che la medicina ha ottenuto grandi successi con i vaccini e con gli antibiotici e su questo siamo tutti d'accordo. Menzioniamo le specializzazioni della chirurgia, le terapie intensive, e questa è l'espressione e sono le espressioni attraverso le quali la medicina manifesta la sua potenza sulla malattia. Ma a questa ricerca è strettamente connessa un altro tipo di ricerca più a livello cellulare, a livello molecolare, che è quella attuale.
1: Sì.
0: L'uso per esempio oramai dagli anni 80 della tecnologia del DNA ricombinante, con la possibilità di ottenere in laboratorio enzimi o di ottenere in laboratorio sostanze come l'insulina per le terapie sostitutive. Bene, per questo motivo si parla di biomedicina.
1: Questo è testimonio di un potere della medicina che cresce, che per certi versi appunto è a cui diamo il benvenuto, che però si accompagna ad una debolezza sempre più crescente della società, ma anche dell'uomo, dell'individuo, di fronte alla malattia, di origine psicologica piuttosto che fisica. Lo affronteremo nella parte successiva, anche con vari esempi, rifacendoci molto anche proprio alle condizioni, diciamo, psicologica e spirituale della persona quando è malata, una condizione che è sicuramente diversa dalla persona in stato di salute, se non pieno, però almeno abbastanza buono e sufficiente per poter compiere tutte le proprie azioni. Grazie, alla prossima parte. Ci vediamo più tardi.
2: Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore, per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Benvenuti a Bioetica Oggi. Siamo di nuovo con il professor Fiorenzo Mignini dell'Università di Camerino, esperto di bioetica, medico, e stiamo affrontando oggi i concetti di salute e di malattia. Abbiamo affrontato nelle puntate precedenti altre nozioni interessanti di bioetica attuali per tutti noi. E se volete anche farci delle domande o presentare delle testimonianze in merito, potete chiamarci o potete anche scrivere un'email a info@mariavicentini.it.

0: vision.it, il numero di telefono è 071 750 1707. Chiamateci, siamo contenti di rispondervi. Adesso stavamo parlando della biomedicina, che si differenzia dalla medicina classica, dalla medicina tradizionale, che sta ottenendo enormi successi, però va distinta dalla medicina classica, soprattutto per quale motivo, professore?
1: Beh, un aspetto fondamentale che distingue la medicina, chiamiamola così, classica dalla biomedicina, è che la biomedicina è una medicina scientifica che opera in luoghi, cioè a dire i laboratori, lontani dal malato. Quindi non opera sul letto del malato, non opera sul malato e non opera sulla sua immediata esperienza di malattia. Per la medicina moderna, quindi, la malattia rischia di diventare sempre più un oggetto, un oggetto da studiare, un oggetto da indagare e un oggetto che tende a diventare la stessa persona del paziente, cioè lo stesso paziente tende a diventare un oggetto, sempre più un oggetto.
0: Questo è fondamentale, diventa un dominio di investigazione piuttosto che una persona. Ma parlavamo in precedenza proprio in merito al potere della biomedicina, della medicina in generale, il successo che sta ottenendo, anche però parallelamente questa debolezza nei confronti della medicina. Vogliamo affrontare questo tema che sicuramente per i telespettatori è molto importante.
1: Beh, del potere della medicina ci si deve certamente rallegrare, anche se la medicina, sappiamo bene, presenta dei limiti importanti, quali per esempio l'abuso attuale che si fa di farmaci o l'abuso di mezzi diagnostici. L'accanimento delle terapie sono temi sufficientemente noti. Comunque, diciamo, terapie non proporzionali che potrebbero essere non proporzionali ai vantaggi che se ne traggono. Ma il limite più vero è quello connesso alla stessa condizione di uomo, la stessa condizione dell'uomo di cui si occupa la biomedicina. Si tratta di una condizione di accresciuta debolezza nei confronti della malattia, questa è l'accresciuta debolezza. E questo risultato inaspettato ha bisogno di essere sempre più precisato e sempre più ricordato nella prassi medica. La debolezza nei confronti della malattia è un fatto concreto. Perché? Ma perché è accresciuta l'aspettativa di vita e quindi si convive necessariamente con un grande numero di malattie a carattere degenerativo che interessano i vari apparati e i vari sistemi, quindi l'apparato nervoso, il sistema nervoso, l'apparato cardiocircolatorio, il sangue. Quindi insomma, di queste malattie sappiamo bene che non si muore, ma neppure si guarisce. E allora in questo modo non si distingue più il tempo della salute dal tempo della malattia, si convive con la malattia. La malattia accompagna gran parte della vita dell'uomo. E allora la figura del malato è quella del malato cronico, quella che adesso ci attrae più e attira più la nostra attenzione e anche la nostra, i nostri impegni di spesa, la nostra preoccupazione, insomma. Il malato cronico è proprio della nostra epoca. Il tratto di debolezza sta nel fatto che la malattia non incide solo sull'efficienza fisica, ma anche sull'identità del soggetto e incide sulle relazioni del soggetto con gli altri. Secondo aspetto di quello.
0: Questo voglio sottolineare, è molto importante. Proprio la volta scorsa parlavamo della persona come relazione, di questa concezione della persona. E il fatto che la malattia vada a incidere sulle relazioni significa che va a toccare un ganglio, diciamo, essenziale per la persona.
1: E certo, la persona è per definizione, è costitutivamente in relazione. E questo è un aspetto fondamentale, ma c'è anche l'altro aspetto, il secondo, quello che stavo menzionando, ed è l'aspetto psicologico. Nonostante l'efficacia dei presidi medici di cui disponiamo, è diffusa la paura in ciascuno di noi che in un qualsiasi momento possa insorgere la malattia. Si vive proprio la paura della malattia.
0: Lei che è medico ha esperienza magari di persone che vengono per qualsiasi anche sciocchezza?
1: L'espressione più classica è: avrò un male brutto. Mm-hmm. Avrò un butto, questa è la paura che psicologicamente, insomma, fa la sua parte. E quindi l'aspetto psicologico, che esprime però più profondamente il potere della malattia sulla vita dell'uomo, è il suo essere un segnale, l'essere della malattia un segnale di un comportamento magari moralmente riprovevole.
0: Poi ritorniamo anche al discorso del fato.
1: Sì, la malattia, la stessa etimologia del termine insinua questa cognizione, cioè la malattia, la parola malattia è una parola apparentata alla parola male.
0: Certamente.
1: E quindi, diciamo, etimologicamente c'è questa tendenza. E quindi il male fisico sarebbe l'espressione di un male morale compiuto dal soggetto, e la condizione di malato dovrebbe portare il soggetto a mettersi profondamente in discussione.
0: In questo proposito, scusi che la interrompo, però mi interessava un po' richiamare l'attenzione anche su quelle iniziative del Sistema Nazionale Inglese che volevano, diciamo, sottrarre alle cure assistenziali chi magari si rendesse colpevole della propria malattia, come l'obesità o malattie, diciamo, potenzialmente evitabili tramite una condotta di vita sana. Quindi anche in questo senso c'è una colpevolizzazione della società a volte.
1: Sì, però noi stiamo affrontando questo problema da un punto di vista un po' più profondo, cioè dal punto di vista psicologico del soggetto, non dal punto di vista dell'edonismo.
0: O della società che fa pressioni.
1: Ecco, ma che tu stai riferendoti forse all'edonismo in particolare, cioè al vizio del fumo, al vizio della...
0: Esatto,
1: insomma, ecco,
0: sì,
1: questo è un, diciamo, un aspetto... Che un po' più superficiale rispetto a quello, scusami l'espressione, ma rispetto a quello che stiamo trattando in questo momento, che è diciamo a metà, è psicologico quello di cui stiamo parlando. Quindi stiamo dicendo che la domanda che il soggetto si può porsi di fronte alla malattia è qual è la relazione fisica, tra la relazione, diciamo, tra il male morale e il male fisico. Mm-hmm. Ecco, questo è un po' il concetto che forse non l'ho espresso in termini chiari,
0: no,
1: però era questo il concetto che volevo esprimere, non l'edonismo, no, era un altro discorso quello lì. E allora la domanda che ci si pone è qual è la responsabilità del malato nell'insorgenza della malattia. In altre parole, il dolore solleverebbe la domanda sul perché. Questo è il punto che sto indagando, insomma. Il dolore solleva la domanda sul perché proprio a me.
0: Esatto.
1: Questa è la domanda di fondo. E questo è il carattere, diciamo così, metaforico della malattia. La malattia diventa una metafora dell'altro problema. Quindi questo carattere metaforico della malattia è comunque pregiudizialmente escluso dalla cultura contemporanea.
0: Esatto.
1: Questo è quello che desidero precisare. L'esperienza della malattia comunque dice una verità: il fatto che la malattia inviti obiettivamente ad una riconsiderazione della qualità morale del soggetto malato. E questo stimolo è uno stimolo, appunto, e non va visto come colpevolezza arbitraria, ma va vista come possibile via attraverso la quale il vissuto emotivo della malattia passa alla coscienza per diventare poi occasione di esercizio della libertà.
0: Esatto.
1: Sì. Ed è solo l'esercizio, della libertà, cioè la disposizione di sé, che può liberare dalle cattive fantasie indotte dalla malattia, dare senso alla vita vissuta e dare senso anche alla condizione di malattia.
0: Sì, ma infatti poi lo approfondiremo anche nella parte successiva, è anche il vissuto del tempo che è cambiato dalla malattia, dalla situazione di malattia.
1: Eh sì, perché la malattia è, come ultima espressione della debolezza dell'uomo, è vissuta come tempo di sospensione della libertà.
0: Il malato, non fa altro che aspettare.
1: Il malato considera se stesso come non più libero. Un tempo in cui si deve solo attendere, Il malato attende con la speranza che il pericolo passi. Nel tempo della malattia non si pone più la questione, non si pone insomma, la questione se l'uomo possa volere o decidere qualcosa di se stesso. In questo modo il tempo della malattia diventa tempo perso per la vita, diventa un tempo morto.
0: Affrontiamo questo tema nella parte successiva che troviamo veramente interessante. A dopo, grazie.

0: Benvenuti a Bioetica Oggi, siamo con il professore Fiorenzo Mignini dell'Università di Camerino, esperto di bioetica, medico. Abbiamo affrontato oggi il concetto di salute, il concetto di malattia, le loro ripercussioni sul vissuto del paziente, anzi del malato. E vorremmo anche da voi qualche domanda, qualche testimonianza, se avete pazienza di ascoltare anche quest'ultima parte, perché affronterà proprio il concetto di cura. Parlavamo precedentemente del tempo nella malattia. La dimensione del tempo assume connotati completamente diversi, sembra tempo perso, tempo morto. E poi richiamavamo adesso nel fuori onda il romanzo di Thomas Mann, La montagna incantata, che affronta proprio questa dilatazione del tempo in una situazione di malattia, in una situazione di patologia, a volte anche inventata dall'individuo, ma molto spesso purtroppo vissuta realmente. Vi invitiamo allora a chiamarci allo 071-750-1707 o a inviarci un'email a info@mariavision.it. Saremo contenti di rispondere alle vostre domande. Ecco, abbiamo affrontato proprio il concetto di salute, prima di tutto, poi quello di malattia, le ripercussioni non solo sull'aspetto fisico del malato, ma anche quelle profonde sull'aspetto esistenziale e psicologico, sulla paura della malattia, sulla debolezza di fronte alla malattia. Allora, qui si pone la domanda: com'è possibile, dato che alcune malattie, appunto quelle che poi di cui vogliamo parlare, non sono guaribili, come affrontare la cura allora del malato?
1: Il problema è la questione morale. E se la malattia è caratterizzata esclusivamente da inabilità e sofferenza o disagio, la cura riassume e deve assumere necessariamente i tratti della riabilitazione e del sollievo dalla sofferenza. Ma esiste un altro elemento, un elemento proprio della malattia che solitamente viene rimosso, che è quello del senso. Il riferimento all'esperienza del dolore aiuta a chiarire la questione del senso. Il dolore generato dalla malattia che può guarire ha un volto, è un certo tipo di dolore, mentre ben diverso è il dolore di una malattia per la quale non c'è guarigione. In questo caso il dolore solleva la questione del senso. E il dolore in questo caso dissolve la certezza ordinaria, tutte le certezze ordinarie. Il peso del dolore determina e fa sì che la persona sia costretta a riconoscere come le certezze non possono non essere fondate sulla propria personale ricerca di senso. E qui mi piace citare un esperto in bioetica che è Giuseppe Angelini, e lo cito testualmente perché descrive molto bene il mutamento indotto dalla malattia nella coscienza del soggetto. Scrive Angelini: nel momento della malattia accade con facilità al soggetto di stupirsi della troppo scarsa considerazione nella quale egli ha ordinariamente tenuto la salute, quasi essa fosse appunto un bene del tutto scontato. Soltanto nel momento in cui viene meno, essa appare con tutta evidenza come bene grande e arcano. Soltanto allora appare con chiarezza come da sempre fosse necessario chiedersi che cos'è, e non invece fruirne sconsideratamente come un bene abbondante e sempre a disposizione. In tal modo la malattia pone la questione del senso, non solo della malattia, ma anche e prima della salute, così Angelini. Ebbene, questa domanda sulla salute e sulla malattia è proprio quella che viene immediatamente rimossa dall'approccio cosiddetto umanitario.
0: Cosa si tratta?
1: L'approccio umanitario della cura cerca di ricondurre tutto alla lotta contro il dolore, come se l'aspetto anestetico fosse quello decisivo. In realtà la malattia è male perché impedisce di fare. Procura pene e depressione e pone una domanda sul piano del fare, rivolta al malato e a tutti quelli che hanno il compito di assisterlo, in primo luogo ai medici. E fin qui l'aiuto umanitario.
0: Esatto.
1: Ma la malattia è male anche sotto un altro profilo.
0: Esatto.
1: Che non è meno importante.
0: Anzi.
1: Esatto, anzi, forse più importante, perché la malattia paralizza la volontà del soggetto, in quel momento la paralizza a tutti i livelli, e perciò si presenta come una sfida alla libertà della persona malata. La sfida può essere vinta solo con l'ausilio delle risorse morali, non bastano le risorse umanitarie. E quelle risorse morali che permettono di ritrovare un senso alla propria condizione di uomo malato, in una speranza che non sia solo quella di guarire dalla malattia, ma una speranza capace di illuminare la vita, nonostante la malattia.
0: Sì,
1: e in questo modo la malattia può essere anche vissuta e non solo patita.
0: Questo è importantissimo. L'importante è proprio trovare queste risorse morali, questa forza morale per far fronte a questa mancanza di speranza, almeno apparentemente, in cui viene gettato colui che sa di non poter guarire. E allora ci viene in mente, ma allora come si può affrontare la malattia da un punto di vista non solo umanitario, non solo scientista, abbiamo visto prima, ma da un punto di vista morale?
1: La domanda morale, l'abbiamo capito, è la seguente. Come vivere la malattia? Questa è la domanda. La domanda di senso è: che cos'è la malattia? Il problema morale può essere compreso, credo, attraverso la ricerca della buona causa per la quale vale la pena di vivere la nostra vita. Se questa buona causa esiste, e soprattutto se questa buona causa la si trova, l'uomo può volere veramente ed è in grado di usare pienamente la sua libertà. Il tempo della malattia quindi è sicuramente un tempo di crisi, è un tempo di crisi non solo dell'autonomia e della capacità di fare, ma anche della capacità di volere. Questo è l'altro aspetto che desidererei porre in risalto e sottolineare. E tutto questo accade perché diventano opachi i significati della vita ordinaria, che non contano più quasi per il malato, il senso della vita nel suo complesso viene ad essere rimesso in discussione.
0: Almeno per come era vissuta fino al momento.
1: Almeno per come lui l'aveva vissuta fino a quel momento. In questa prospettiva, nel tempo della malattia, non c'è più nulla da volere, nulla che valga la pena di essere voluto. Sembra che solo i medici possano dire ciò che si può e si deve fare. Ma in realtà nella malattia grave la questione cruciale è la fede nel senso della vita. Eccolo il punto. Se questo senso della vita sfugge, si diventa preda di una svogliatezza profonda, che non è una svogliatezza solo psicologica, ma è una svogliatezza, direi, spirituale. Ecco cosa voglio dire quando dico profonda. È un segnale premonitore di un distacco della coscienza del malato dalla realtà.
0: È come se la malattia...
1: Quando ci si distacca dalla realtà, poi si entra in un altro mondo. Quindi affrontare la malattia, tanto per concludere, sotto un profilo morale, significa reagire alla paralisi che colpisce la volontà del malato.
0: Ecco.
1: Significa reagire alla mancanza di senso, all'assenza della prossimità del reale, quindi cercare di restare legato quanto più possibile al reale, e qui credo che sia il caso di prendere in considerazione, e arriva la considerazione del cammino di una fede.
0: Bellissima considerazione, è molto importante appunto sottolineare questo aspetto.
1: E inizialmente questa fede, scusami se ti interrompo, ma questa fede potrebbe essere anche non intesa nel senso immediatamente religioso, ma come una decisione pratica della libertà che accetta la malattia come prova, ma ma che non ha il potere di cancellare la speranza di una pienezza ancora più grande. E allora può partire, credo, il cammino di fede.
0: Con questo messaggio di speranza autentica, lasciamo i nostri telespettatori alla prossima puntata. Vi ringraziamo di averci ascoltato e vi rimandiamo alla prossima puntata, martedì prossimo, sempre alle 15:30. Grazie.
2: Ora, in preparazione per la piantumazione dell'albero, sentiremo una introduzione al Cantico delle Creature da Antonio Caschetto, coordinatore del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima ad Assisi.
3: Grazie Thomas. Come dire, qualcosa su San Francesco con persone che ne sanno molto più di me. Io mi posso limitare solo a condividere un po' l'aria che ho dentro i miei polmoni, perché io vivo ad Assisi, respiro ogni giorno quest'aria, calpesto questa terra, tocco queste pietre. Quindi non ho da insegnare nulla, ma solo da mettere in condivisione quest'aria e questo spirito. Ed è quello che facciamo già noi nei ritiri Laudato Si e nei circuit, nei percorsi che facciamo nei luoghi francescani, principalmente a San Damiano e intorno. Perché attraverso la poesia, attraverso la bellezza e attraverso anche l'arte, che riusciamo in qualche modo a comunicare qualcosa che abbia da dire ancora al mondo tanto, anche dopo 800 anni. Francesco è ancora presente, le sue parole sono attuali. E facciamo proprio questo, noi cantiamo nel creato e cantiamo questa poesia stupenda, la prima poesia italiana, e la cantiamo nella versione di Fra Alessandro Brustenghi e di Vladimiro Vagnetti, perché è la versione che secondo noi è più vicina, no, alla spontaneità di un cuore innamorato. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare. Vi dico che mi sembra strano citare queste frasi con l'autore davanti, è veramente strano ed emozionante per me, perché ecco, essere ad Assisi e portare un po' di questo spirito, insomma, vedo che è un grande onore. Quindi io vi invito in questo momento un po' a chiudere gli occhi e immaginarvi quello che facciamo noi in questi luoghi ad Assisi, con il canto. Immaginate il monte Subasio, che svetta, grande, decorato da tutti questi lecci, e dall'altro lato la valle, la Porziuncola. E il canto.

0: La natura è piena di parole d'amore, ma come potremmo ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente ansiosa o al culto dell'apparire? Noi lasciamo parlare tanto la natura, lasciamo tanto dei momenti di silenzio in questi cammini. Tutto ciò è molto bello. Però c'è un rischio, ad Assisi è molto forte questo rischio, perché a volte si rischia che Francesco rischia di essere quasi un idolo. Non dobbiamo mai dimenticare che al centro deve esserci sempre Gesù, Gesù Cristo, crocifisso e risorto. In questo ci mette sempre in guardia il nostro vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, ci dice sempre che ogni volta su 10 parole, 9 devono essere su Gesù e una su Francesco. Ecco, a volte la tentazione è che 9 parole sono Francesco e una è Papa Francesco, ecco, a dire una battuta. Però ecco, il rischio è un po' questo. Invece noi dobbiamo guardare sempre a Cristo, lo sguardo a Lui. È Lui che ci insegna come guardare la natura e il creato. Guardate i gigli, non filano, non tessono, eppure neanche il re Salomone vestiva come uno di loro. Ma l'insegnamento di Gesù va oltre, ci dice: se Dio tratta così anche l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più noi, quanto più io, persona di poca fede. Questa è una parola che ci libera, Lui è morto per noi, ancora di più Lui ha dato la vita. Per questo noi in questi cammini cerchiamo sempre di leggere il Cantico, non raccontando San Francesco, ma dentro la scrittura. Quindi noi vi abbiamo già dato un po' questi flyer, no? Con il cantico su scritto. E facciamo un esercizio proprio da autodidatti. Seguiamo il testo del cantico, perché ovviamente non abbiamo il tempo di raccontare nulla, però ve lo leggo attraverso il Salmo 148, che sicuramente avrà ispirato Francesco. Alleluia. Lodate il Signore dei cieli. Lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte le sue schiere, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle, lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli. Lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati, li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa. Lodate il Signore dalla terra, mostri i marini e voi tutti abissi, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola, monti e voi tutte colline, alberi da frutto e tutti voi cedri, voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati, i re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Egli ha sollevato la potenza del suo popolo e canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli cambia. E quindi ecco. Voi vedete le differenze, non c'è bisogno veramente neanche di spiegarle, c'è bisogno di vedere questo tutti e nessuno. Qui è una lode cosmica, tutti lodano, e invece Francesco dice: Laudato sì, mi Signore, per questo per che ci dice uno strumento, la lode che posa lo sguardo sulle creature e le usa come strumento di lode. È un sia lodato, è un passivo, siamo veramente sull'insegnamento del Padre nostro, e ringraziare, no? Prima c'è il benedire, no? Le 4 azioni, lodare, benedire, il dire bene, la gentilezza, come vengono trattati gli elementi, con la dolcezza, come vengono descritti da Francesco. È proprio il Vangelo di oggi che ci dice: ti rendo lode, Padre, del cielo e della terra. E poi ringraziare, ringraziare nasce da riconoscersi piccoli e bisognosi di tutto. È da questa parola che ci dà oggi Gesù. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Questo è il Vangelo di oggi. Non è un caso. Se noi vivessimo veramente in questa maniera, dove tutto, le cose belle, la bellissima giornata che stiamo vivendo insieme, ma anche le cose brutte, tutto è stato dato a me dal Padre mio. E quindi ecco, anche il servire è sinonimo di amare ed è il quarto, la quarta azione che è importantissima. Quindi ecco, voglio proprio lasciare questo pensiero anche al canto di Fra Alessandro, entrando dentro anche a come è nato il cantico è nato nella grandissima sofferenza di Francesco. Lui era molto malato e morente, 2 anni prima della morte, era cieco, ma riusciva a vedere una bellezza che noi con gli occhi a volte nell'abitudine non guardiamo. E quindi riempiamo dentro col canto di Fra Alessandro, mettiamoci dentro veramente come tre compagne nella fornace anche le nostre sofferenze, perché il canto di lode può nascere anche dentro una profonda sofferenza, immergendo le mani nelle lacrime di tutta la creazione.
1: Sono un albero centenario, un testimone nei secoli. Nella mia lunga vicenda su questa montagna ho conosciuto generazioni di pastori, di boscaioli, di carbonai, di turisti, di frequentatori del bosco. Alcuni hanno provato rispetto per il mio tronco annoso e la mia chioma vetusta. Altri hanno infierito barbaramente sulla mia corteccia, che poi in sostanza è la mia pelle. Se vuoi che i tuoi figli e i figli dei tuoi figli continuino a raccontare le mie vicende, la mia storia, le leggende legate alla presenza di un grande albero che ha offerto riparo ad un piccolo uomo, grande, immenso nella sua santità, abbi per me rispetto e considerazione. Non calpestarmi, non salire sui miei rami resi deboli dall'inclemenza delle tante stagioni vissute. Non appendere alle mie branche il ricordo della tua presenza. Cerca invece di rivolgere al cielo una preghiera di gratitudine per la bellezza del creato. Non incidere le iniziali del tuo nome sul mio tronco, non serve. Io conserverò per sempre memoria della tua presenza. Non accendere fuochi alla base del mio tronco o nelle immediate vicinanze. Potresti distruggermi e distruggere così una testimonianza che per molti è preziosa. Percorri questo sentiero in pace e serenità, e questi sentimenti ti arricchiranno e ti renderanno più forte e sicuro nel cammino della vita che ti attende.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti. Ci troviamo nella località Cepparo, nel comune di Rivodutri, particolarmente famosa per la presenza del faggio, il cosiddetto faggio di San Francesco, un albero maestoso, grandioso, particolare, che ci ricorda il passaggio di San Francesco in questo meraviglioso bosco. Ecco, molti si sono sempre domandati il perché di questa forma particolare. In effetti è un albero che ha la forma di un ombrello, ma adesso vi racconto il perché, secondo la tradizione, ha questa forma. Si dice che San Francesco, mentre era in cammino su questi monti, sia stato sorpreso da un violento temporale. E a quel punto si ripara sotto questo faggio, e il faggio miracolosamente fa da ombrello. Ecco, crea una copertura a Francesco, che così può ripararsi dalla pioggia. È infatti molto insolito che un faggio abbia questa forma. Ce ne sono tre esemplari in tutto il mondo, uno in Inghilterra, uno in Nord America e uno qui. È molto bello vedere come, quando Francesco si rivolge alle creature, vanno incontro ai bisogni del santo. Il fuoco, per esempio, a Fonte Colombo, quando viene operato agli occhi, non gli reca dolore. Quando Francesco chiede agli uccelli di tacere perché deve pregare nelle paludi di Venezia, gli uccelli tacciono. E qui il faggio lo copre come fosse un ombrello, con un atteggiamento, potremmo dire, quasi materno. In fondo Francesco, che è il cantore della natura, può dire di essere come Adamo prima del peccato originale, quindi viveva in armonia con le creature. E Francesco è ritornato a quella semplicità e a quella bellezza paradisiaca. C'è un altro episodio legato a questo luogo. Si dice che Francesco, che cavalcava un asino, abbia fatto ferrare l'animale da un maniscalco del luogo. Ma non avendo soldi per poterlo pagare, comincia a ringraziarlo, a fare tanti ringraziamenti, tanto che il maniscalco rimane un po' così stordito da tutte queste bellissime parole che Francesco gli dice. Ma quando si rende conto che il santo è andato via senza pagarlo, lo raggiunge in fretta e gli dice: o mi paghi o mi devi restituire i ferri. E proprio nei pressi del faggio si dice che l'asino abbia tolto di sua spontanea volontà i ferri che furono riconsegnati al maniscalco. Ecco un altro episodio molto particolare, dove si vede il rapporto che Francesco ha sia con la natura sia con gli animali. Ecco un rapporto bello, un rapporto armonico, perché Francesco si sente una creatura con tutte le creature. Intorno al faggio si notano tante piccole croci fatte dai vari pellegrini, camminatori, semplici visitatori che arrivano in questo luogo così bello, così particolare, dove a dispetto del tempo si mantiene questa freschezza, questa meraviglia della natura. Ecco, piccole croci fatte con due pezzi di legno, un po' quello che faceva Francesco, quando, per avere sempre dinanzi agli occhi la passione del Signore, il libro della croce, prendeva due pezzi di legno, li incrociava e li legava con quello che aveva a portata di mano. Poteva essere un laccio, poteva essere un pezzo di ginestra. E i pellegrini, le persone che arrivano qui, compiono ancora oggi questo gesto: lasciare nei luoghi di Francesco queste
piccole croci fatte con semplicità, a volte semplicemente legate, come questa, con un laccio delle scarpe. Quali preghiere, quali preoccupazioni, quali affidamenti ci sono dietro questi piccoli segni? Non possiamo saperlo, ma sono delle testimonianze vive di qualcuno che lascia qui un segno per affidare all'intercessione di Francesco la propria vita, per dire: io lascio questa croce che è il segno della salvezza, ecco, prega per me, Francesco, accompagnami nel cammino della vita. Segni silenziosi di fiducia, di affidamento, di amore nei confronti di Cristo, ma anche nei confronti di quest'uomo Francesco che, nonostante i secoli che ci separano da lui, è ancora vivo e presente nella vita di tante persone come fosse contemporaneo. È questo il miracolo. Chi vive del Vangelo non passa mai di moda, perché le parole del Vangelo rimangono per sempre.

ci troviamo all'interno di una chiesina che si trova nel territorio della parrocchia di Valfabbrica. Questa chiesina comunemente viene chiamata la Madonna del Chiascio perché sita lungo le rive del fiume Chiascio. L'origine di questa chiesa è legata a questa immagine che da quest'anno abbiamo voluto ricollocare, almeno nella sua copia fotostatica, su questo altare, così come era 50 anni fa. La copia originale di questo quadro, di questo dipinto, è nella chiesa parrocchiale ormai, esposta alla devozione dei fedeli e meglio custodita. Dicevo, è legata a questa immagine della Madonna che nel 1700 si racconta che questa immagine fu ritrovata intorno sulle rive del Chiascio, non sappiamo come, e l'allora parroco di Monteverde, sotto la cui giurisdizione era questa zona, pensò bene di portare questa immagine mariana nella vicina località di Monteverde, dove mancava una immagine della Vergine Maria. Dice il racconto che il giorno dopo questo quadro fu ritrovato di nuovo in questa zona, non sappiamo come mai, ma al di là di questo la gente capì che la Madonna gradiva, desiderava un'edicola mariana qui, e così subito si edificò proprio sulla riva del Chiascio un'edicola mariana, una cappellina, proprio un'edicola dove la gente pregava, che però per ben due volte la piena del fiume portò via, distrusse. E allora raccontano i fatti storici, proprio il racconto, gli annali della visita pastorale dell'allora vescovo di Assisi, il quale durante la visita dispose che a 700 metri dal fiume venisse costruita una chiesina, la cappellina, cioè l'attuale chiesa, che venne costruita affinché questa immagine potesse essere adeguatamente venerata. Notando, verificando la grande devozione dei valfabrichesi nei confronti della Madonna del Chiascio, soprattutto in questa data dell'8 di settembre, ogni anno l'8 settembre questa chiesa si riempiva. Sono 7 anni che sono parroco qui a Valfabbrica e in questi 5 anni ho notato che questa chiesa veramente suscitava interesse da parte degli anziani e non solo. E allora dissi 2 anni fa, proprio alla fine del mese di maggio, dissi a molti fedeli, ahimè con le teste bianche, dico: se vogliamo vedere futuro in questa zona, in questa chiesa, dobbiamo rinnovarci, dobbiamo metterci in missione, dobbiamo promuovere questo culto. E così dall'anno scorso abbiamo fatto una bonifica di questa zona, creando un sagrato dedicato alla Madonna, mettendo anche una grande statua, bellissima statua, ecco, con questa pietra fuori a questo sagrato che costituisce un po' l'altare, simbolo di Cristo, pietra angolare a cui Maria ci rimanda sempre in tutte le sue apparizioni, in tutta la devozione che la fede ci ha propagato nel corso dei secoli. E così ho voluto ritinteggiare questa chiesa, ridare un po' un nuovo vigore, e quest'anno abbiamo riportato questo altare al suo antico splendore, ecco, a 50 anni fa, rifacendo un po' la cornice, rimettendo qui questa immagine, e così ravvivare anche la fede degli anziani che, vedendo tutto questo, sono diventati bambini, e dei giovani che si sono commossi nel sentire una storia così antica. Ecco, allora in questo giorno di domenica, questo giorno dedicato alla Natività di Maria, vogliamo veramente guardare a lei, che è la nostra mamma celeste, e da lei accogliere Gesù in questo abbraccio. Il bambino si tiene al collo di Maria, Maria guarda verso il basso, cioè verso il popolo, verso noi suoi figli, e ci dona Gesù. Le sue mani non stringono, ma sono nell'atto di donarci Gesù, e questi santi che sono ai suoi piedi rappresentano tutti noi, la Chiesa in cammino. Siamo chiamati ad essere santi perché così ci ha pensati Dio, e seguendo la nostra mamma celeste possiamo camminare nella volontà di Dio e nell'amore di Gesù per conquistare
quel paradiso che il Signore ha disegnato per noi fin dall'eternità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi la Santa Chiesa celebra la solennità della nascita di San Giovanni Battista, l'unico santo insieme alla Madonna, di cui la Chiesa celebra anche la nascita, appunto. Giovanni, l'uomo mandato da Dio per preparare il popolo, per

preparare la strada a Gesù. E la sua vita ci ricorda che ciascuno di noi è chiamato dal Signore, ha una missione da compiere. Allora chiediamo in questa Eucaristia la grazia di vivere sempre fedelmente secondo la volontà di Dio.

E prima di celebrare questi santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati e chiediamo perdono al Signore. Signore Gesù, tu ci chiami per nome e ci affidi una missione. Kyrie eleison. Cristo Gesù, tu ci inviti a preparare la strada al tuo Vangelo con la nostra vita. Christe eleison. Signore Gesù, tu non ti stanchi di rialzarci quando veniamo meno alla nostra chiamata. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza.

0: fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, un uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato per la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non son degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.
0: Prendiamo grazie a

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. «No, si chiamerà Giovanni», le dissero. «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea

0: si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che li udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, oggi nella solennità di San Giovanni Battista, nella prima lettura, il profeta oggi ci dice una cosa molto bella, che Dio ci conosce, conosce fino in fondo e ci chiama fin da prima della nostra nascita. Tutti siamo pensati da Dio, tutti siamo voluti da Dio. Il profeta dice: «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome». Fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. E questa frase si adatta benissimo a San Giovanni Battista, perché anche lui è stato chiamato prima della nascita. La sua vita non è frutto del caso, ma è un progetto di Dio. Giovanni nasce per una missione, sappiamo quale: preparare il popolo per la venuta di Gesù. E nella stessa lettura più avanti troviamo anche una frase che sembra quasi contraddire la grandezza, l'importanza della sua missione. E queste parole esprimono una realtà nella quale ogni tanto anche noi possiamo ritrovarci, perché Dio ci affida una missione, sì, a tutti, non solo ai preti. Tutti condividiamo lo stesso battesimo e Dio ci affida una missione. Noi ci impegniamo con generosità, mettiamo in gioco il tempo, energie, cuore, e tuttavia attraversiamo momenti in cui tutto sembra senza senso, tutto sembra inutile. Com'è possibile? Se Dio mi ha chiamato, se sto cercando di fare la volontà di Dio, perché a volte ho l'impressione che tutto sia inutile? Perché mi sembra di non vedere alcun frutto delle mie fatiche? E pensiamo oggi proprio a San Giovanni Battista, alla sua vita, alla sua missione. Aveva una forza straordinaria nella parola. Tantissima gente andava ad ascoltarlo, non solo la gente semplice, ma anche le persone nobili. Proprio tutta la Giudea, Gerusalemme, accorreva per ascoltare le sue parole, i suoi discorsi, e sembrava un uomo di grande successo. Eppure come finisce la sua vita, la sua missione? Finisce in una prigione, con la morte, proprio con la decapitazione. E dal punto di vista umano sembra una sconfitta. Non ha cambiato il mondo. Dove il successo? Dove allora il premio della sua vita? Dove il frutto di una vita interamente, proprio interamente donata a Dio? E forse anche noi qualche volta ci poniamo domande simili. Dopo anni che in famiglia ho cercato di essere paziente, ho cercato di dedicare tutto il tempo, la vita, ai genitori, alla famiglia, sempre pronta ad aiutare, sempre pensare agli altri. Dopo anni in cui nel lavoro ho cercato di essere onesto, di perdonare i colleghi che mi facevano dispetti, dopo anni in cui ho cercato di rimanere fedele a Dio, ai valori cristiani, ogni mese la confessione, ogni domenica la Santa Messa, la preghiera, la carità, ma è servito a qualcosa? Ne valse la pena? Perché continuo a fare il bene se non vedo risultati? Anzi, qualche volta la gente mi ricambia con il male. A che serve tutta questa fatica? E così ogni tanto questo profeta si faceva queste domande. E vediamo, ritorniamo alla lettura. Il profeta che cosa dice? Però la mia ricompensa è presso il mio Dio, la mia ricompensa è presso il mio Dio. E Giovanni anche aveva capito, come questo profeta Isaia, una cosa molto importante, che il valore della sua vita non dipendeva dal successo, da ciò che la gente diceva, da ciò che gli altri hanno visto, hanno notato, ma il valore della sua vita dipende sempre dalla fedeltà a Dio. Il valore della nostra vita non dipende dai risultati immediati che vediamo. E per questo il profeta aggiunge che anche se io non vedo subito i frutti, Dio vede tutto. Tutto ciò che ho speso con amore, con dedizione, è noto al Signore. Nessun gesto di amore, nessun sacrificio, nessuna preghiera va perduta. Capita anche nelle parrocchie, i sacerdoti, confratelli sacerdoti sanno quanto a volte quando si apre una nuova comunità, una nuova parrocchia, il prete veramente, il sacerdote, spende tutta la vita, la salute e i frutti di quel suo lavoro, sacrificio, non vedrà lui, ma vedranno gli altri sacerdoti, altri fedeli dopo 10, 20, 30 anni. Voi genitori, quando vi occupate, spendete tutta la vostra vita, energie, il tempo, la salute, tante volte per i vostri figli, nel momento stesso ogni tanto vi diranno solo grazie, ma poi quando saranno grandi, quando loro porteranno i loro figli in chiesa, voi dopo tutti quegli anni vedrete che valse la pena la fatica, valse la pena ricordare che bisogna pregare, bisogna essere buoni, bisogna perdonare. Tante persone che vivono da sole cercano di essere oneste, buone, vivere santamente, anche loro non vedono, ma che senso ha? Non ho tra le mani niente, no, di visibile. Continua ad essere fedele al Signore, continua a fare carità, continua a vivere onestamente e vedrai che vale la pena. Il Signore non sempre ci fa vedere subito che cosa nasce dal bene che facciamo. E quante volte vorremmo vedere subito i risultati delle nostre fatiche. Invece Dio spesso ci chiede soltanto di essere fedeli, di continuare, di fare il bene oggi, senza preoccuparci troppo di quando e come arriveranno i frutti. Allora oggi chiediamo a San Giovanni Battista la grazia di essere costanti, la grazia di essere perseveranti, di continuare a fare il bene anche quando non vediamo i frutti, anche quando non vediamo i risultati, perché Dio vede più lontano di noi. E quello che oggi sembra inutile, domani, tra un anno, 13 anni, può veramente diventare una grande benedizione, se non per noi, sicuramente per gli altri. E per questo ci chiede di non stancarci di fare il bene, perché ciò che oggi appare nascosto, ciò che oggi può apparire perduto, un giorno nella luce di Dio mostrerà la sua bellezza, il suo grande valore. E così sia.

Credo in solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.

0: noi uomini per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il soggiorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dopo 9 mesi di silenzio, si alzò forte e commossa la voce di Zaccaria per benedire il Signore. Anche la nostra preghiera si elevi ora ardente ed esultante per invocare sulla Chiesa e sull'umanità l'abbondanza dei celesti favori.
1: Preghiamo insieme, o Cristo, sole di giustizia, illumina il mondo.
0: O Cristo, sole di giustizia, illumina il mondo.
1: Eterno e personale. Tenero e forte è l'amore che Dio nutre per il suo popolo e per ognuno di noi, perché sappiamo rimanere freccia della sua faretra, cioè nella sua amicizia e nella sua intimità, preghiamo.
0: O Cristo, sole di giustizia, illumina il mondo.
1: Perché alla fedeltà e alla tenacia dell'attenzione di Dio verso di noi faccia seguito da parte nostra un continuo essere impegno di obbedienza e di servizio, preghiamo.
0: O Cristo, sole di giustizia, illumina il mondo.
1: Mirabile fu nel Battista la fusione tra annuncio e condotta di vita, perché anche nella nostra esistenza la coerenza rende più credibile ed efficace la nostra testimonianza al Salvatore, preghiamo.
0: O Cristo, sole di giustizia, illumina il mondo.
1: Al suo primo apparire nel mondo il precursore regò gioia ed esultanza, perché nello sbocciare di una nuova vita nelle famiglie sappiamo cogliere un dono di Dio e un momento di grazia, preghiamo.
0: O Cristo, sole di giustizia, illumina il mondo.
1: Il Signore trasfiguri tutti i nostri morti a immagine del corpo glorioso di Cristo e le ammetta nella Gerusalemme celeste, preghiamo.
0: O Cristo, sole di giustizia, illumina il mondo. Preghiamo secondo le intenzioni di Michele, Domenica, per la salute del corpo e dell'anima e che si compia la volontà di Dio per la loro vita. Preghiamo. O Cristo, sole di giustizia, illumina il mondo. O Dio eterno, fedele e potente nel dare esecuzione al tuo piano di salvezza, inesauribile nell'elargire i tuoi doni e mirabile nei tuoi santi, assicura sempre alla tua Chiesa testimoni intrepidi come Giovanni, precursore del Figlio tuo ed esempio per quanti vogliono con santa violenza conquistare il tuo regno. Per lo stesso Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche della nostra sorella Raffaella, che si è addormentata nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, cantiamo insieme come il Signore ci ha insegnato.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla Tua Chiesa in festa per la nascita di San Giovanni Battista di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia di cui egli annunciò la venuta nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Affidiamo alla protezione dell'Arcangelo Michele tutte le intenzioni che portiamo nei cuori, tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, Michele, Domenica e tutti coloro che ci sono vicini. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buon pellegrinaggio, buona giornata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota totalmente. È stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione. È perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore. Non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario che adesso faremo, 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione, essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio. E le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita, che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

0: zero.
1: Ti viene da dire zero a te?
2: Perché? Come si dice?
1: Zero.
2: Z. Come?
3: Zero.
1: Zero.
3: Zero.
1: E tu dici zero.
2: È uguale.
1: No, è bello,
2: Io lo sento uguale.
1: Tu
2: non sento la differenza.
1: No, tu senti, fai zero, se lo fai più calzato. Invece è zero, con la z, capito?
3: Z, zero.
1: E invece è zero tu.
3: Anch'io dico tipo Andrea. Io lo dico strano, non so perché.
1: Ma perché, lo sapete come si dice il nome Giorgio?
2: Giorgio.
1: No, non si dice Giorgio, si dice Giorgio.
2: Giorgio?
1: Giorgio.
2: Sì. È brutto.
0: Aspetta, non ho capito la differenza.
1: Ma perché tu dici verde,
3: Giorgio,
1: o verde?
3: Giorgio.
1: Ma perché tu dici verde o verde?
3: Più brutto.
1: Tu dici
3: verde.
1: Verde invece.
4: Di Zacatecas.
0: Zacatecas.
4: Sì, di Zacatecas.
0: Zacatecas.
4: Che tu la Z la pronunci come la nostra S.
1: Zacatecas.
0: Zacatecas.
1: Infatti Zacatecas. Zero, zero. Con la S.
4: È come dire Sansara. Sansara.
1: Zanzara, invece è Zanzara. È un suono un po' più
0: grande. Però non riesco a capire la differenza tra seta. E
1: seta, vedi, tu invece
0: 30 secondi, Virgi.
1: And if you smile.
3: Cosa?
1: Era bellissimo, scusate.
4: Sigla.
0: Sigla.
3: Qual è la sigla?
0: Fino a quando?
1: Sigla.
0: Ta-ra-ta-ta-ra.
2: Ma l'ha detto 15, un minuto?
4: 10, 9,
1: ecco. Guarda, finisce un minuto.
4: 6, 5, 4, 3, 2.
0: Benvenuta! Oggi c'è Virginia con noi!
1: Oggi dopo tanto tempo rivedete Virginia!
0: Che
1: un applauso!
0: Grazie Virgi che sei venuta.
2: Bene,
0: l'abbiamo chiamata perché non ci scriveva, non ci mandava i messaggi, non ci telefonava. Oh, alla fine siamo andati a prenderla a casa.
1: Io ho detto che era dispersa, dopo mi ha mandato un messaggio e ho detto vabbè chiamiamola. L'ho chiamata e ho detto ehi, c'hai da fare oggi pomeriggio? E lei mi ha detto no, non c'è da fare. Bene, vieni a Maria Visione con me e Lucy.
0: Brava Virginia, grazie che sei venuta. Sei bellissima, okay. E quindi adesso ti conoscono tutti perché ti abbiamo nominato in ogni
1: 50
0: puntata.
1: Volte, infatti,
0: 50 volte.
1: Perché pensavamo che tu ci scrivevi e quindi ci siamo offese con te. Adesso quindi voi sapete chi è Virginia e se non lo sapete lei è Lucy.
0: E lei è Chiara.
1: Bene.
0: E quindi oggi, come sempre, raccoglieremo, si dice, no? Le vostre intenzioni di preghiera, perché faccio un po' di confusione tra raccogliere, prendere...
1: Sì, vabbè, prendere, vabbè. Raccogliere, cioè comunque...
0: È uguale, va
1: ci
0: bene,
1: sta,
0: dai,
1: sì.
0: ci sta. Quindi tutte le vostre intenzioni di preghiera la nostra Chiara oggi le porterà in Santa Casa,
1: sì.
0: Perché la settimana scorsa le abbiamo portate davanti al Santissimo. Qui nella cappellina di Maria Visione. Invece oggi, come tutti i giorni, le porteremo in Santa Casa.
1: Sì, il martedì, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, perché c'è Cattedana d'Amore tutti i giorni.
1: Ah,
0: e soltanto
1: sì,
0: che
1: certo.
0: Noi ogni martedì Chiara le porta, vero?
1: Giusto.
0: È vero? Beh. E quindi oggi vorremmo iniziare questa catena d'amore, a parte dicendo il numero di telefono per chi non si è mai collegato, per chi guarda Maria Visione.
1: Telefono per le chiamate.
0: Esatto, per le telefonate in diretta, mi raccomando, chiamateci, che aspettiamo le vostre voci e sentire le vostre voci. Quindi il numero è, chi lo vuole dire?
1: 071-7501-707. Vabbè, Virginia, allora dice quello per i messaggi.
3: Sì. 349-9370847.
1: Bene,
0: benissimo.
1: Mi raccomando, scriveteci, chiamateci soprattutto perché abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di sentire la vostra voce e perché sennò diventa noioso, insomma.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche perché c'è Virginia, quindi è normale che sia noioso.
0: Queste belle ragazze.
3: Scusate.
0: Allora, Virginia, iniziamo scrivendo. Scrivi il tuo nome, Virgi, perché oggi questa puntata iniziamo pregando per te, per tutte le tue intenzioni, quello che c'hai nel tuo cuore, i progetti, sai che... Allora, vabbè, dopo inizieremo con l'argomento che abbiamo pensato per questa puntata è chi è Gesù per te? Chi è Gesù per te?
3: Bella domanda.
0: Un attimino da pensare.
1: Teoricamente può essere tutto, può essere l'amore, può essere la felicità, però praticamente, cioè, cos'è Gesù per me? Se io ci penso, io ancora non è che dico, ah, Gesù è il mio signore, è il signore della mia vita, a cui do tutto, do la mia vita, così, e poi magari si presenta un problema pure tra gli amici, così, che iniziano magari a prenderti in giro perché credi, e tu stai lì impalato e dici, ah sì, forse... Avete ragione.
0: Sì, è vero, è difficile anche non vergognarsi. E sì, già quello è un passo in avanti. Quindi, perché raccontateci voi, più che altro, io immagino, no? Tutte, quando io ero ragazza, in altri tempi,
1: no, magari c'erano delle giovane.
0: Sì. Sai cosa ha detto Santiago quando eravamo in macchina? Dice, se ci vedono i carabinieri, possono dire che Chiara è una

0: parlare della nostra fede o comunque di quello che crediamo, e invece siamo chiamati a trasparire proprio, che Gesù possa vedersi anche dai nostri occhi, dalle nostre parole, del nostro sorriso. Quante volte ci manca il sorriso? A scuola non lo so, vedete i ragazzi tristi ogni tanto?
1: Ma più che altro li vedo, cioè, indifferenti, non lo so, cioè, per quanto riguarda sta cosa li vedo.
2: Diciamo che la nostra generazione non è che è molto propensa a pregare, a andare in chiesa. Io ho un amico che stamattina mi ha detto: io è da quando avevo 12 anni che non vado in chiesa, infatti, che non entro in una chiesa.
0: E te quanti anni hai?
2: Io ce n'ho 17, quindi, no, lui ce n'ha 19, però comunque
0: già da 7 anni che lui non entra in chiesa. Già,
2: ma anche i genitori non li spronano ad andare. Mm-hmm. Io personalmente ho la mia famiglia che è molto credente, quindi sono stata fortunata, diciamo.
0: È un dono, è stato un regalo che ti hanno fatto.
2: Infatti.
0: E non lo so, ci sono perché abbiamo pensato a chi è Gesù per te? Perché proprio in virtù di questa cosa, noi giovedì, ve lo dico adesso, giovedì andremo a pregare con dei ragazzi. Mm-hmm. In una parrocchia faremo un'adorazione proprio per i ragazzi. E questa è la domanda che il Signore ci chiama, no? Ci chiama a rispondere: chi sono io per te? Ma proprio per te che hai 15, 16, 17 anni, 13, 12, perché sappiamo che anche come l'amico tuo, no? Che da quando aveva 12 anni non è entrato più in chiesa. Perché? Perché magari quel Gesù o quella risposta non se l'ha data, proprio chi è? Non lo so, uno sconosciuto. Allora.
1: E poi è bello, no? Adesso che mi ci fai pensare, che non mi ricordo se a una catechesi, a quella a cui sono andata due domeniche fa, quando sono andata all'effusione dei miei amici, insomma, la famosa effusione che tutti voi conoscete ormai, chi per una puntata, chi per l'altra, per chi non la conosce comunque io sono andata a un'effusione di rinnovamento, e allora c'era una catechesi, no? Non mi ricordo se era lì o da qualche altra parte, che diceva che praticamente il Signore, cioè Gesù, per ognuno di noi è diverso, cioè ognuno c'ha un proprio Gesù, perché naturalmente ama tutti Gesù, però cioè col fatto che noi già siamo diversi tra di noi, vuol dire che Gesù si deve rapportare in modo diverso, no? E allora ognuno l'ha incontrato in vari modi, ognuno lo vive in vari modi, no? E quindi si può dire che in quella figura di Gesù ci sono tanti diversi Gesù che si manifestano in un certo modo, no? Che in un certo senso è bella come cosa, perché è come prendere un Gesù unico e arriva, cioè praticamente arriva a tutti noi come una persona unica. Però il Signore, sì, è uno solo, però anche noi siamo unici per Lui. E quindi, capito, Lui arriva a noi, ognuno in maniera diversa.
0: E questa è la creatività, la diversità dello Spirito Santo, che
1: infatti,
0: in ognuno di noi, quello che magari può dare Chiara non lo può dare Virginia, quello che non può dare Virginia lo posso dare io. Cioè, è quell'aiutarsi,
1: vivere
0: nello Spirito che ognuno di noi possiamo dare. Perché alle volte siamo tanto entusiasti, no? Fare,
1: ma non
0: possiamo fare tutto. E quindi ecco che lo Spirito ci chiama e ci dà questi doni, questi talenti, perché così possiamo poi metterci all'opera
1: infatti.
0: Non lo so, a scuola è difficile anche, però è bello secondo me, perché c'è tanto entusiasmo e perché poi è poi facile anche capire. Secondo me i ragazzi sono profondi, soltanto che magari ci vuole
1: col
0: il modo.
1: Gruppo così,
0: ecco,
1: cioè,
0: non è che non si apre all'altro, si apre come, soltanto che bisogna un attimino trovare la strada giusta.
1: Penso che, cioè, io a volte, ogni tanto, no, quelle poche volte che resto a ricreazione in classe, sento alcuni miei compagni di classe che lì, no, magari tra una cosa e l'altra tirano una bestemmia o cose del genere, no? E tipo sto lì, faccio, no, beh, cioè, a parte che ormai tutti in classe sanno che a me danno fastidio le bestemmie, oltretutto che io credo, no? E no, ma cioè, a parte che ogni volta che le sento faccio tipo: oh santa pace, così proprio, no? Però a volte proprio dopo una, due, tre, cioè dopo un po' è pesante come cosa, no? Ma pure per chi l'ascolta, cioè pure per chi non crede, alla fine che è come dire tante volte una parolaccia, insomma. Cioè, no, è qualcosa di più, però nel senso, capito, è per chi non crede la stessa cosa.
0: Sì.

0: E allora ogni tanto tipo mi viene da dirgli no, basta ragazzi, cioè, avete stufato, ok, voi non credete, io vi rispetto, però rispettate anche me che io credo, mm-hmm. no? E dopo mi sento un senso di leggerezza, quasi a dire ma chi se ne frega di questo? Cioè nel senso, a me sinceramente non mi frega se loro poi mi guardano male, perché tanto io sto bene così, mm-hmm. cioè, capito?
1: È una perché cosa trovi che... la libertà interiore proprio di sentirti tranquilla.
0: Sì, sì, esatto, esatto. Cioè, a me non frega se gli altri mi dicono Chiara sei una sora oppure sei bigotta, cioè, insomma.
2: Io adesso che ci penso mi è venuto in mente che questa cosa non succede soltanto ai cristiani ma anche ai musulmani. Io ho un'amica che sta in quinta che per il fatto che la gente bestemmia in classe ha fatto una litigata con molte persone perché non soltanto non rispettano la religione, che sia cristiana, che sia musulmana, ma non rispettano neanche le persone, perché comunque lei ci soffriva proprio su questa mm-hmm. cosa e loro continuavano come se volessero infierire, mm-hmm. capito? E questa è una cosa che mi ha sorpreso tanto.
1: È una questione di rispetto che certo, è la base certo, di qualsiasi infatti, cosa. Sì, infatti. Proprio quel rispettare, quel non oltrepassare il limite, perché sì, dopo sì, è sì. vero, noi abbiamo, anche quando siamo stati allo Stadio Olimpico che c'era Papa Francesco che è venuto nel 2015, mm. anche lì ci sono state diverse testimonianze in cui parlavano i fratelli musulmani, parlavano, ecco, tante cose che dicono guarda che a noi ci insegnano a rispettare Gesù, a rispettarlo, perché è un uomo grande. Quindi sì. ecco, loro guardano con il suo
0: anche
1: modo di vedere
0: loro
1: le cose.
0: Lo vedono come un profeta.
1: Esatto, quindi, però certo, che il loro... rispetto che sta alla base di tutto. Certo. Ecco, questo sì. cioè, a prescindere, certo, anche certo. quando vai a chiedere lavoro, cioè, penso che tu ti fai vedere per la persona umana che sei. Ecco, sì. questo è una delle cose molto importanti Bene. Che ci sono. C'era arrivata, guarda. Un'intenzione di preghiera da Nina da Vidigulfo, ho detto bene?
2: Sì, sì.
1: Allora okay. tu iscrivi Nina perché ci siamo qui un po' divisi i compiti.
0: Non faccio niente.
1: Detto tu vai a portare i fiori?
0: Sì, io vado a portare i fiori, avete ragione.
1: Allora c'è Nina. Buongiorno carissime, desidero affidare alla Madonna il buon esito del congresso che si sta facendo con il Santo Padre e i giovani e per tutte le vostre intenzioni, perché anche voi siete a disposizione di tutti noi. Grazie, grazie Nina. Guarda, Virgi ti ha scritto pure un cuoricino, ti ha messo un cuoricino vicino, quindi
0: se si potesse solo vedere, aspetta, non so.
1: Ah, eccoci qua.
0: Mai.
3: Si vede?
1: No,
3: si può.
1: Sì,
3: ecco il cuoricino.
1: Allora, anche Laura da Macerata okay. supplica per la salute di un nipote ricoverato in ospedale. Chiede alla mamma celeste la completa guarigione, prega per Simone di Macerata e per Maria Visione. Grazie.
0: Amma mettere i cuori dappertutto.
1: Bene, bene. Si chiama altronde catena d'amore, quindi.
0: Che carini.
1: Oh, Gaia ci starà guardando.
0: No, Gaia oggi è a scuola purtroppo. Infatti ho detto guarda, ma c'è Virginia oggi, ma perché così? E lei ha detto no, ma perché? Allora è un modo per far venire un'altra volta
1: esatto.
0: Virginia, no? Ho pensato.
2: Giusto.
0: Come avevo promesso io di venire molto spesso a Catena d'Amore, adesso me lo promette Virginia.
1: Eh sì.
2: Ok, vabbè.
1: In diretta.
2: Ce la posso fare. Va bene, prometto di venire più spesso.
1: L'hai detto davanti a tutti.
0: Quindi
2: è registrata la cosa.
0: Se la prossima volta non la vedete, vuol dire che
2: mi venite sotto casa con
0: esatto,
2: i falconi.
0: Con esatto. i falconi e le torce e il fuoco. E...
1: Sì. Allora, vogliamo vedere questo primo video che abbiamo preparato per così iniziamo e poi riflettiamo anche in base a questo che vedremo.
4: Sono un oggetto?
5: No.
4: Sono una persona?
5: Sì.
4: Sono una persona famosa?
5: Sì.
4: Sono un cacciatore?
5: No.
4: Un attore?
5: No.
4: Un presentatore?
5: No.
4: Un cantante?
5: No.
4: Sono un personaggio storico?
5: Sì.
4: Sono morto?
5: Anche.
4: Ho Ho fatto qualcosa di importante.
5: Sì, ancora oggi.
4: Sono morto per i peccati del mondo.
5: Sì.
4: Sono risorto.
5: Sì.
4: Sono il figlio di Dio.
5: Sì.
4: Sono il pane della vita.
5: Sì.
4: Sono la via, la verità e la vita.
5: Sì.
4: Sono Gesù.
5: Sì.
3: Bellissimo,
2: sì, sì.
3: Era lui che lo diceva,
2: però è bello perché sì. Come possiamo arrivare a questo Gesù? Come possiamo conoscerlo? Cosa possiamo dire di lui se lo conosciamo, se non lo conosciamo? Anche questo ci ha molto influisce, si dice così?
3: Sì, influisce.
2: Cioè, in base a quanto lo conosco posso dire chi è per me.
3: Sì.
2: Per te chi è Gesù? Vergine.
3: Io sinceramente a personaggio storico avrei detto di no.
2: Perché adesso è attuale.
3: Esatto. No, ma più che altro perché sì, è stato nella storia, però. Cioè, non... Anche io sto nella storia, però non sono un personaggio storico. Non sono un personaggio più che altro.
2: Te sei un personaggio, sì, come? Guarda, chiedi a tutti, vedrai se
3: no,
2: sei un personaggio.
3: Ho capito, quindi. In effetti non c'ha molto senso, sono un personaggio storico, sì. Boh.
2: Beh, è una persona importante.
3: Beh, però è un personaggio, no, un personaggio è qualcosa che alimenta la propria immagine con...
2: Vabbè, no. Vabbè, fai parlare Virginia.
3: Scusa Virginia.
6: No. Non so che dire.
2: Chi è Gesù per te, allora?
6: Allora, non saprei definirlo. Cioè,
3: a parole tue,
6: è una cosa che è sempre stata nella mia vita comunque, che mi è sempre stato, non di, cioè, è dir poco aiuto, perché comunque nei momenti in cui mi sentivo sola o ero infelice, triste, comunque avevo sempre la sensazione che ci fosse qualcuno vicino a me in qualche modo e mi sentivo protetta, mi sentivo a casa. Anche quando effettivamente non mi sentivo bene, in lui trovavo sempre un posto
2: sicuro.
6: Sicuro, sì.
2: Mm-hmm.
6: Bello.
2: Ieri parlavamo con dei ragazzi e percorrevamo una storia d'amore, no? La storia d'amore di due fidanzati che poi si vogliono sposare. È come questa storia d'amore è la stessa storia che è Gesù con noi, con ognuno di noi. Però è molto più concreta, è proprio una storia, cioè, è da tutto per noi, no? Mm-hmm. E anche sapendo, è arrivata un'intenzione. Questi ragazzi sono rimasti colpiti perché dicevano è vero, cioè come non possiamo rimanere in questa conoscenza lontana di Gesù e poi sparire così, dopo la cresima si sparisce dalla chiesa, si va via e poi si stronca questa conoscenza con Gesù.
3: Mi hai fatto venire in mente una cosa bellissima che mi è successa sabato, però prima leggiamo l'intenzione.
2: Sì, è arrivata un'intenzione di Angelo
3: dalle Marche
2: che prega la Madonna per tutte le persone ammalate, che dia loro tanto conforto e forza alle famiglie.
3: Cioè.
2: Sì, Angelo. Anche Rosella da Chiaravalle. Preghiamo per i giovani che ci siano tante conversioni. La gioventù è bella, quanto è bella l'anima.
3: Bello.
2: Gesù, confido in te. Per me, per i miei amici e parenti tutti. Madonna di Loreto, prega per noi peccatori. Loda, onore e gloria. Ecco Rosella, grazie per questa
6: grazie
2: tante.
6: Veramente. No, infatti è quello che ho pensato appunto anche io, quando in pratica sabato abbiamo avuto lezione con, cioè io faccio catechismo a dei ragazzini di seconda media. Stavo parlando del secondo viaggio di Paolo, con tutta la cartina fatta bene, no? Proprio il percorso con le puntine che indicavamo tutti i punti, no? Dove si fermava, a un certo punto ci guardano. Papà, io faccio catechismo con mio padre e mio zio, allora c'era papà, no, che stava leggendo appunto un passo dove appunto diceva dei viaggi di Paolo, a un certo punto c'è una ragazzina, si gira verso di lui e dice «Ma perché leggi quel foglio di carta stampato?» «La Bibbia!»
0: un foglio di carta stampata. Gli ho detto, no, qui un attimo, cioè, mi sono un attimo offesa io, capito? Cioè, proprio... E quindi gli ho risposto molto calma, gli ho fatto, ma davvero pensi, la pensi così? Cioè, può essere pure stampato, perché tanto siamo umani, cioè, è inutile che se non diciamo a voce le cose... Le dobbiamo scrivere in qualche modo. Però, cioè, non lo so, io ho detto, ma tu lo sai che nella Bibbia, cioè la Bibbia non è soltanto teoria, che adesso magari c'è papà Marco che legge i versetti degli Atti degli Apostoli, di San Paolo che va alle comunità cristiane a predicare, e allora non interessa nemmeno a noi. È una cosa pratica la Bibbia, perché come Paolo è andato a predicare a nelle varie città, e oltretutto è andato pure a trovarle dopo esserci passato 2 o 3 volte nei viaggi, no? E così dovrebbe essere anche per noi, e avere fiducia come lui ce n'aveva negli apostoli, tornando spesso a Gerusalemme, noi ce la dovremmo avere nel Papa. E io ho detto, va bene, se tu non credi che questo libro sia una cosa pratica, allora te ne do un altro a proposito, il Cantico dei Cantici. Oh, è uno dei miei libri preferiti della Bibbia, è veramente bellissimo. Io ho detto, ma tu lo sai che nel Cantico dei Cantici viene citato pochissime volte Dio? Ma lo sai che il Cantico dei Cantici sta in mezzo alla Bibbia, e sai di cosa parla? Una storia d'amore, tra chi? Un amato e un'amata, semplicemente due innamorati, si parla di quello, al centro della Bibbia. Ti pare che la Bibbia sia solo teoria? Ho pensato.
1: Beh. Cioè, abbiamo una telefonata, sì. Scusa, siamo rimasti stavamo ascoltando. Pronto?
7: Ciao.
1: Sì, ciao. Chi sei? Dici il tuo nome.
7: Vi stavo guardando, siete molto simpatiche, molto gentili.
0: Grazie.
7: Vi auguro tanti auguri.
0: Grazie.
7: Per Santa Pasqua, e intanto sia la Madonnina e Gesù proteggesse la mia famiglia.
1: Ma certo, sì, dici sì. Il tuo nome, perché non
7: io
1: è...
7: mi chiamo Ilde da Porto Sant'Elpidio.
0: Da Porto Sant'Elpidio, quindi qui vicino.
7: Sì,
1: sì, sì. Vieni a trovarci.
0: Vieni a trovarci a volte.
7: Beh, guarda, vengo molte volte a Loreto.
1: Sì, che bella. Ti fermi un giorno, Ilde?
7: Io ho conosciuto Padre Paolo.
0: Ah, Padre Paolo, sì, sì, lo conosco.
7: E padre Giuliano.
0: Sì,
7: perché abitavo a Macerata, proprio attaccata alla chiesa dei Cappuccini.
0: Che bella.
7: E mia figlia cantava con il coro del Ghana di Paolo... prima di Padre Paolo, e poi è passata a Padre Giuliano quando Padre Paolo purtroppo è venuto a Loreto, che è morto.
1: Allora guarda, ti dico una cosa, questo venerdì sera alle 9 ci sarà un concerto proprio diretto da Padre Giuliano, quindi alle 9, mi raccomando, così lo puoi guardare anche
7: venerdì
1: da casa.
7: Sera.
1: Venerdì sera, sì, verso la Pasqua è intitolato questo concerto.
7: Va bene, allora lo vedo. Io quando ci vengo ci parlo con Padre Giuliano.
1: Beh, sì.
7: Perché abitavo vicino alla chiesa, ci sono nata. Uh-huh. E poi dopo la mamma è venuta di casa vicino dove abitavo anch'io.
1: Ah, bene, bene, bene. Allora quando passi, vieni qua, passa a trovarci anche a noi, va bene, Ilde?
7: Lo so, io però non è che posso venire da sola.
1: No, beh, ti farai accompagnare.
7: Io, ecco, fra un mese compio 84 anni.
0: Che bello, complimenti. Fantastica.
7: Quindi aspetto sempre che qualcuno...
1: ti possa dare un passaggio.
0: Sì, ecco. Sì, dai.
7: Comunque,
0: dai.
7: Io vi ringrazio perché siete sempre tanto gentili.
0: Che carina.
7: E vi auguro una buona Santa Pasqua.
0: Grazie, altrettanto.
1: Grazie, un abbraccio, grazie. E un
0: gigante.
1: Bacione grande, grande, grande. Anzi, guarda,
7: anche a voi. Anche a voi.
1: Ciao, Ilde.
0: Ciao, Ilde.
7: Ti avvicino e che ci aiuti. Io, Signore, spero in te.
0: Amen.
1: Amen. Grazie Ilde, un abbraccio.
2: Grazie Ilde.
0: Ciao. Ciao.
7: Anche a voi, anche a voi. Buonasera.
1: Abbiamo scritto, sì, il cuoricino di Ilde. Bene. Anche bene. Antonia dalla provincia di Pesaro, okay, chiede preghiere per la liberazione da ogni male, per il fratello Giovanni e la famiglia, per Silvia e per coloro che lavorano in uno studio dentistico di Pesaro. Ok.
0: Qui okay, abbiamo anche Nuvoletta che scrive da Verona.
1: Sì.
0: Chiede preghiere per Nicoletta, per gli studi dei figli. Mm-hmm. E per la loro pace e serenità in questo momento difficile.
1: Okay.
0: E poi abbiamo un'amica da Pesaro che chiede preghiere per se stessa, per la sua serenità e la sua pace, e le preghiere per sua figlia e suo marito. Mm-hmm. Cioè, e il marito appunto della figlia, per suo nipote.
1: Okay.
0: Quindi per una benedizione della casa, insomma, scrive.
1: Ok, c'è anche allora Dora di Pesaro. Fra un po' andiamo a Pesaro.
0: Ah, che bello!
1: Fra un po' andiamo a Pesaro. Buongiorno, voglio ringraziare il Signore per una grazia ricevuta. Lode e gloria al nostro Signore Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Figlio del Dio vivo. Ecco, Dora, grazie per questo ringraziamento che hai fatto. Ecco, fra un po' andiamo a Pesaro, fra un po' ci finisce il tempo, dobbiamo mandare un video, raccontare quello che stava finendo. Chiara,
0: sì, faccio in fretta allora, perché abbiamo tantissime cose ancora da farvi vedere e non può finire così la puntata. Bene, e dicevo, no? Allora, lei è rimasta proprio stupita, no? Quando io gli ho detto appunto che c'era questa storia d'amore nella Bibbia, no? Allora io gli ho detto, ma tu conosci il proverbio, chi trova un amico trova un tesoro? E lei mi ha detto, certo che lo conosco.
2: Un altro.
0: Ok, va bene, scusate. Pronto.
8: Pronto.
1: Ciao.
8: Ciao. Enrica.
1: Enrica, cara, come stai?
8: Bene, bene. Però devo far pregare un po' di persone per Fabio. Perché è un ragazzino di 12 anni.
1: Sì.
8: Che purtroppo non so quanto tempo avrà ancora da vivere.
1: Mm-hmm. Fabio, va bene. Va bene,
8: Fabio,
1: scriviamo
8: sì.
1: Anche Fabio così.
2: Okay.
1: Ecco.
8: Sì.
1: Come
8: ieri
1: no?
8: Ho avuto una sorpresa, gli è andato giù Laura Pausini perché Laura è impressionatissima, cantava sempre canzoni. Allora sua mamma gli ha scritto e è andata giù a trovarlo. Ieri è il ragazzo più felice della terra.
1: Ecco, bene, sono contenta Enrica.
0: Che bello,
1: che bello, grazie. Grazie, grazie per
8: ciao,
1: questa intenzione.
8: Bellissima e vai, ciao, tutte e due.
1: Grazie.
8: Due ragazzine e due angeli con
1: tutti. Guarda quanto sono belle.
0: Ma guarda che bella la ragazzina, eh.
2: Infatti.
1: Enrica,
8: sì,
1: chiamaci
8: sì.
1: Spesso, va bene? Va bene, chiamaci
8: certo,
1: ancora.
8: Ciao, cara, ciao, ciao.
0: Ciao, Enrica. Bene,
8: ciao,
0: io al volo.
8: Ciao, ciao.
1: Finisci al
0: Scusate.
1: Volo così.
0: Al volo ecco, finisco di dirvi questa cosa e poi concludo. Lei mi ha detto sì, certo che lo conosco. E io ho fatto bene, lo sai che sta nel Siracide della Bibbia, mi pare? Nel Siracide, nel libro del Siracide. Ha detto, ah, ma io non lo sapevo sta cosa. Vedite, cioè io
1: vedete, quindi come
0: cioè,
1: la parola di Dio è attuale,
0: giudicare praticamente
1: ogni giorno.
0: Se esatto, se non si vive se non si okay. Vive poi la parola, no?
1: Sì.
0: E quindi no, vabbè, insomma, questo.
1: Però è bello poi che poi si è riuscita a rispondere a questa,
0: sì.
1: Questa cosa che lei
0: sì,
1: aveva,
0: sì.
1: Che magari era
0: sì,
1: rimasta,
0: sì.
1: Che non le convinceva tanto la parola di Dio, però...
0: Sì, sì, infatti.
1: Alla fine.
0: Bene.
1: Allora, Fortunata da Pavia.
0: Sì.
1: Fortunata.
0: Dice che prega.
1: Sì, vai.
2: Scusa.
0: Vuole una preghiera di guarigione e liberazione per la sua famiglia, per la salute di una sua amica Ines, non so se la vuoi scrivere, vabbè. Mm-hmm. E per la sua cognata Tina, la conversione di sua sorella Maria e ringrazia Maria Vision. Quindi un saluto a Fortunata e noi ci stiamo vicino con le preghiere, anche la Madonna ti sta vicina, tranquilla.
1: Anche Anna Rosa.
0: Sì.
1: Da Roma. Prega il Signore che le dia la forza per portare la sua croce e fare sempre la sua volontà. Chiede alla Mamma Celeste l'aiuto e la costanza nella preghiera per tutte le anime del purgatorio, per il Papa, per le
9: Ragazze, in diretta, oh ragazze, per la pagina
3: ragazze,
9: del mondo,
3: sì,
9: per la pagina
3: no,
9: del mondo.
3: No. Allora, sì, ragazze, pure allora, tu ci sei, eh.
9: Sì, sì, sì.
3: No, per te allora, non ha fregato, se no...
9: Ah, vabbè, allora mi ci metto pure io. quindi bene, io non so se abbiamo poi il momento di andare, quindi ma il video lo riusciremo a vedere, non so quanto dura, se no va bene. Chiara, ti
3: bene,
9: dobbiamo salutare.
3: Sì, tu sì, porti... ci vediamo in Santa Casa.
9: Intanto Virginia, io e Virginia leggiamo questi i vostri nomi e facciamo questo nodino, aspetta, aspetta,
3: sì,
9: aspetta.
3: Sì, faccio io, tranquille.
9: Sì, ecco, sì. Fai che stai tu vicino a te. Allora, ringraziamo il Signore per le vostre telefonate. Io ringrazio tanto perché sono stata benissimo in vostra compagnia, quindi devi venire, Virgi,
2: okay,
9: mi raccomando, quando sei da queste parti.
2: Sempre.
9: Sempre.
2: Cercherò di venire.
9: Eccole. Sì, sì, sì, adesso.
3: Chiaretta.
9: E quindi ci abbiamo Nina. Ringraziamo per Nina che ci ha telefonato. Per Ilde, per questa amica di Pesaro. Per Nuvoletta. Per Antonia. Okay. Laura, Rosella, Dora, Enrica, Fortunata, Anna Rosa. Ci abbiamo anche un'intenzione di Massimo
2: da Roma, che prega il cuore di Gesù, chiede la liberazione, la guarigione e la protezione da ogni spirito del male. Mm-hmm. Scenda su di lui lo Spirito Santo, illumini la sua mente e il suo cuore per i suoi bisogni quotidiani, per coloro che gli sono vicino, donino affetto, bontà e umanità per i suoi defunti, in particolare per il fratello Luca. Lode a gloria a Dio Padre, alla giustizia divina di Gesù e lode a Maria
9: Santissima. Grazie Massimo per questa preghiera, vi ringraziamo tutti voi, ci vediamo la settimana prossima e vi mandiamo un abbraccio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

prima di tutti un grazie a tutti per essere qui. È un giorno importante, è l'inizio di un'avventura per noi e veramente di cuore grazie a tutti per essere intervenuti. La prima parola che vorrei dire è questa, perlomeno vi rubo proprio 5 minuti, la mia storia un attimo. Allora, quasi 3 anni fa il sindaco un giorno mi chiama e mi dice: Gabriella, per te ho pensato una delega particolare, vorrei darti una delega per quanto riguarda la valorizzazione alla famiglia. Di che cosa si tratta? Per me silenzio, non sapevo davvero cosa pensare, una cosa completamente nuova. La prima cosa che faccio, vado a casa, mi scrivo la delega che mi è stata data, vado a casa, cerco sul computer. Provate a vedere, pochissimi comuni hanno questa delega. Di che cosa si tratta? Cosa devo fare? Non avevo assolutamente idea. Non ho detto niente, ho maturato un attimo dentro di me, dico boh. Poi ad un certo punto, qualche giorno

0: dopo mi dice: guarda, è il sesto settore. Che cos'è il sesto settore? Adesso cosa sarà? È il sesto settore, si occupa di questa cosa, i servizi sociali, quindi andrai a parlare con la dottoressa astrologo. Ho preso tempo, non sapevo veramente dove andare a parare, non lo sapevo. Ho pensato: valorizzazione alla famiglia. Che cosa vuol dire? Valorizzare che cosa? Allora ho pensato alla mia famiglia. Che cos'era la famiglia? Mi sono guardata. Allora, la mia famiglia era mia madre, mio padre, mio nonno che viveva con noi, mia sorella, la famiglia di mia sorella, la mia famiglia, mio marito, i miei figli. E ho pensato: cosa devo fare? Valorizzare che cosa? Per me famiglia era solamente una parola, amore, nient'altro. E quindi voleva dire valorizzare l'amore. Ma come faccio? Non lo so. Ho preso un attimo di coraggio e dopo un po' di giorni sono andata al sesto settore, mi sono presentata. E lì invece ho scoperto che già si occupavano della famiglia, perché le criticità erano veramente tante, le difficoltà ancora di più. E quindi dico: adesso che cosa? Ho scoperto che il comune, perché io faccio parte del comune, sono un consigliere con questa delega, già faceva tanto per la famiglia. E nel mio percorso poi ho incontrato delle persone. Mi è stata data l'opportunità di fare qualcosa. E nella conoscenza delle persone, insieme abbiamo elaborato di poter fare qualcosa per la famiglia. Che cosa? Un centro per la famiglia. E da lì è nata questa idea. Incontrato un giorno casualmente, parlato casualmente con Paolo Perticaroli all'inizio, e poi mi sono guardata intorno, perché insieme ad altre associazioni avevamo già creato altre cose. E quindi avevamo parlato noi nel frattempo della situazione un po' di gender, eravamo con un'altra associazione, e quindi ho chiesto se qualcuno di loro avesse voluto far parte di questo mio progetto. E ho trovato veramente una grande solidarietà in questo. E io spero veramente, insieme con queste prime 5 associazioni, perché io ho chiesto chi volesse far parte, loro ci hanno dato inizialmente, adesso sono 5 le associazioni che ci hanno dato l'adesione a questo progetto. Spero veramente insieme di riuscire a fare una catena, un'ancora, non so come definirla, qualcosa veramente di importante per riuscire a dare una mano alle criticità e alla difficoltà che oggi purtroppo abbiamo in tutti i territori e anche nel nostro. Questa è la cosa che purtroppo è così. Cosa ho fatto? Ne ho parlato di questo progetto con il sindaco e lui immediatamente mi ha detto: provaci, vai avanti. Poi dopo ne ho parlato col presidente, dico: presidente Casali, dico: guardi, avrei pensato di fare questo, però avremo bisogno di un posto dove trovarci, dove poter parlare, dove poter fare. E lui mi ha detto: chi meglio di noi? Perché noi siamo nati per questo. E quindi insieme abbiamo iniziato a strutturare la cosa, il progetto, con la dottoressa astrologo, con le associazioni che ci hanno dato veramente tanto, e speriamo veramente insieme di riuscire a costruire quella rete di solidarietà forte di cui il territorio oggi chiede e ha bisogno. Questo è quello che vogliamo fare, non vogliamo stravolgere i piani, vogliamo essere un punto di riferimento, partire da qui per essere un punto di riferimento, per aiutare, un punto di aiuto. Forse questo è quello che vogliamo essere, nient'altro. Questo è quello che mi è successo in questi 3 anni di mia piccola esperienza a livello comunale, e ho lavorato tanto affinché questo progetto fosse realizzato, e adesso ne sono orgogliosa. Ma io dico sempre: speriamo di riuscire a far parlare di noi. Sindaco, ti do il microfono un attimo per un saluto iniziale. Grazie.
1: Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Penso che sia evidente a tutti l'entusiasmo che Gabriella ha messo in questo progetto. Grazie Gabriella, da parte di tutti noi. Grazie alla Fondazione Opere Laiche, che ospita il centro e che ovviamente rappresenta un fulcro, un punto di riferimento importantissimo per la città di Loreto e coordina le sue azioni con l'amministrazione comunale. Grazie con le associazioni che partecipano a questa esperienza. Grazie alle altre associazioni che comunque, insieme alla nostra Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Fondazione Opere Laiche, hanno dato vita all'altra esperienza assolutamente importante e preziosa nella nostra città, che è quella di mettere in rete tutte le prestazioni che nell'ambito del sociale possono incontrare le esigenze dei nostri concittadini declinate nelle più diverse necessità, a cui partecipa anche la delegazione pontificia, e quindi saluto anche e ringrazio per la presenza Sua Eccellenza Monsignor Dalcin. Perché abbiamo fatto questa cosa? Lo abbiamo fatto innanzitutto perché siamo egoisti, perché abbiamo fatto i conti. Nella nostra città, non in quelle città che vediamo nei film americani in cui ci sono ipotesi di famiglie assolutamente improbabili, ma anche a Loreto, la città del santuario, spendiamo quasi 100.000 euro per i minori in comunità. Questo cosa significa? Significa che anche nel nostro tessuto cittadino, anche se ci mettiamo la cravatta e ci compiacciamo tra di noi in una giornata come oggi, evidentemente i legami familiari sono assolutamente allentati. È una cosa che dobbiamo riconoscere, è un fenomeno nei confronti del quale dobbiamo prendere provvedimenti, non tanto e non solo perché ognuno di noi poi è orientato politicamente e confessionalmente in una certa maniera, ma non fosse altro perché poi alla fine dell'anno il sindaco e l'amministrazione comunale devono far quadrare i bilanci, e anche questa è una voce importante. Ma lo abbiamo fatto anche e soprattutto perché questa non è un'esperienza che si vuol sostituire alle risposte istituzionali che già ci sono: il consultorio familiare, l'offerta pubblica, ma perché ci siamo accorti che l'esigenza più importante a cui andare incontro è quella della solitudine delle famiglie. E quindi, oltre ad una risposta istituzionale, trattare le famiglie e i loro bisogni non solo come utenti nei confronti dei quali bisogna erogare, ma anche delle persone con cui discutere e intrattenere delle relazioni, sono la parte fondamentale. Cioè, oltre alla risposta istituzionale, ci vuole anche un po' di cuore. Ecco perché, insieme alla risposta istituzionale che c'è e che le istituzioni danno, qui stasera ci sono il Comune, c'è la Regione, c'è la Fondazione Opere Laiche, c'è la Delegazione Pontificia, c'è bisogno anche di questo quid in più, di questo cuore in più, di questa offerta che completa quella che ci deve essere. A tutti dico semplicemente in bocca al lupo e buon lavoro.
0: Presidente Casali, due parole veramente per ringraziarle. Non c'è modo per dire grazie, questo è immenso.
2: Grazie invece a te Gabriella, perché sei stata l'anima di questa iniziativa insieme a tutta l'amministrazione, ma ho collaborato in stretto contatto con te per questa bella iniziativa. A me mi è rimasto solo il compito di salutarvi, darvi il benvenuto qui in Fondazione Opere Laiche. Una fondazione che, come ricordava il sindaco, come diceva Gabriella, nella sua peculiarità c'è quello dell'aiuto alle situazioni di disagio. Il sindaco ha ricordato la rete di solidarietà. Oggi si parte con questa iniziativa che dovrà essere un luogo di ascolto, un luogo di qualche diciamo di sopportare nei momenti difficili alcune esperienze che purtroppo vediamo che anche nel nostro territorio, che sembrava un'isola felice, comunque ci sono, ma altre iniziative sono state fatte con la fondazione, con le fondazioni, con il comune, come il microcredito che partirà fra breve, come le borse lavoro di sostegno al reddito. E quindi nel

0: questi territori e anche ultimamente purtroppo ci sono state delle situazioni difficili, quindi nel salutare l'amministrazione, i componenti della regione, Sua Eccellenza il Vescovo che è sempre presente a queste manifestazioni e al dottor Aceti a cui è legato un mio ricordo personale su un campo scuola di qualche anno fa, un incontro genitori figli e dopo una sua riflessione stai ad ascoltare e tu finita la discussione del professore Aceti non ci ho capito niente fino adesso, dice nell'educazione dei figli come genitore fino adesso ho sbagliato tutto e allora sei un po' mocio, cioè il coraggio di alzare su la manina e dire ma io fino adesso ho sbagliato tutto e lì arriva il consiglio del grande personaggio, no tu fino adesso hai capito qualcosa perché già ti vieni i dubbi che fino adesso hai sbagliato tutto, quindi già che ti vengono i dubbi probabilmente è qualcosa di positivo. Tanti auguri al Centro per la Famiglia, tanti auguri a tutte le associazioni, buon lavoro a tutti quanti. Anche questo territorio avrà bisogno del vostro amore e della vostra capacità.
1: Eccellenza, chiamo lei in modo particolare perché la famiglia è ciò che lei rappresenta nella nostra Loreto. Veramente speriamo di riuscire a fare un cammino insieme, di condividere quello che noi facciamo e camminare insieme.
2: Grazie innanzitutto all'amministrazione e al signor sindaco che mi ha invitato a questo momento di inaugurazione. Ne avevo sentito parlare di questo progetto quando c'è stata l'inaugurazione della ristrutturazione e aspettavo proprio questo momento per vedere e per augurare sinceramente un buon cammino a questo centro. È fuori dubbio che la famiglia è la cellula della società ed è la cellula della Chiesa e quindi è nell'interesse di tutti curare la famiglia, accogliere la famiglia e renderla protagonista di vita la famiglia. Ecco, io sono un prete e sono qui, sono venuto anche per benedire questa istituzione. Però vorrei dirvi subito una cosa. Mentre venivo qua, quando si tratta di benedire, non è benedire tanto i locali, le strutture. Perché le strutture le facciamo noi. Siamo noi che mettiamo l'anima nelle strutture. E il mio desiderio è benedire le persone, benedire chi verrà e potrà usufruire di questo centro e benedire le persone che si mettono veramente a servizio dei bisogni della famiglia. Vedo qui una parola servire, sembrava quasi la conferma del pensiero che mi veniva in mente. Io credo che questo sia un servizio e che anche questa struttura debba caratterizzarsi nella prospettiva della cultura del servizio, perché è la cultura del servizio che permette veramente alle istituzioni di funzionare, qualsiasi istituzione. Quindi la benedizione che io invocherò dopo sarà non solo un augurio di buon cammino, sarà non solo un grazie a quanti hanno lavorato finora, in modo particolare lei, e a quanti lavoreranno in futuro, ma sarà un invocare veramente la presenza di Dio nell'anima di ogni persona che frequenterà questo centro, sia che venga a chiedere aiuto, sia soprattutto per quelli che sono chiamati a servire. Servire e servire, solo servire. Grazie e buon cammino.
1: Un'ultima cosa, vi voglio presentare le associazioni che al momento hanno dato in questo momento, perché veramente siamo aperti a qualsiasi altra associazione voglia far parte di questo nostro cammino, come ci ha detto Sua Eccellenza. Ecco, qui con noi abbiamo Paolo e Mara Perticaroli, fanno parte delle famiglie numerose Onlus. Lui è il presidente del forum delle associazioni familiari. Paolo, Mara, per favore, dai, venite un attimo, fatevi vedere come siamo belli. Dai.

0: Mare Paolo. Un applauso per loro, davvero. In rappresentanza invece delle famiglie numerose ci abbiamo qui il coordinatore provinciale Paolo e Angela Campoli, perfetto, vabbè, ci sta. Prego, venite, dai. Loro vengono da Rimini, oggi sono stati in servizio e quindi sono in una convention a Rimini. Poi abbiamo per quanto riguarda il CAV, la presidente del Centro Aiuto per la Vita, Maria Angela Pierucci. Ancora abbiamo la coordinatrice provinciale per quanto riguarda Non si tocca la famiglia come associazione, Natascia Eloteri. Vieni Natascia, vieni, vieni, fatti vedere. Vieni, grazie. Ancora abbiamo un'associazione che si chiama Noi all'Alzheimer, e qui con noi Daniela Romanini in rappresentanza, grazie. Inoltre l'altra associazione che ci ha dato la disponibilità, e poi oltre alla disponibilità a riguardo l'informativa per le famiglie eccetera eccetera anche a livello fiscale, e inoltre sposterà l'ufficio che era già presente all'interno del comune di Loreto nei nostri uffici. Abbiamo il vicepresidente provinciale che è Luigi Biagetti. Vieni Luigi, dai, alzati. Delle acque, mi scusi. Queste sono le 5 associazioni che faranno parte al momento del centro. Siamo quasi certi che il centro sarà aperto quasi tutte le mattine e anche tutti i pomeriggi, speriamo di coprirlo. Con gli uffici stiamo preparando la brochure poi da lasciare per darvi le informative necessarie, ma dobbiamo ancora terminare gli orari di tutti, quindi ci stiamo un attimo organizzando per questo, stiamo lavorando per questo. Adesso lascio la parola al grande professore, insomma, per noi è stato anche un grande collaboratore per quanto riguarda la scuola che noi facciamo oramai da sempre, da tanti anni qui a Loreto, la scuola per genitori, e quindi un grande aiuto e una grande persona. Grazie, grazie.
1: Certo, sarete un po' stanchi, siete in piedi, cercherò di stringere. Mi è stato chiesto di dare un pochino un fondamento pedagogico e scientifico a tutto quello che farete, quello che il centro farà. Allora ho deciso questo, farò un 20-25 minuti, non di più, dove ci mettiamo un po' tutti, diventiamo tutti centro, cerchiamo di vedere un pochino la grandezza e la bellezza di questo servire, e soprattutto dobbiamo far vedere una cosa. C'era Madre Teresa che diceva sempre: oggi vado a fare qualcosa di bello per Dio. Io invece vorrei dire questo: certo, ma fare qualcosa di bello per Dio vuol dire fare qualcosa di bello per l'uomo. Ecco, il servizio è questo. Cercheremo di vederlo un pochino insieme, tratterò lì qualche linea. Vedremo alcune cose. Primo, qualcosina, non tutto quello che c'è scritto, qualcosina sui fondamenti della persona. Vedremo che servire non è una roba da bravi ragazzi, è la cosa più intelligente che esista. Secondo, andremo a vedere qualche fondamento della relazione, che cosa vuol dire fare una relazione di servizio, e poi qualcosina sul centro. Queste sono le 3 o 4 coordinate, con qualche suggerimento finale, perché non voglio proprio stancarvi. Allora cominciamo dalla prima parte, i fondamenti della persona. Chi siamo noi? Guardate, io dico sempre questo: quando un bambino nasce ci dicono sempre che ha i cromosomi del papà e della mamma, è vero, ma quando un bambino nasce ha altri cromosomi, sono i cromosomi dell'umano. Cromosoma vuol dire che è una roba che c'è dentro, che ce l'abbiamo dentro tutti, e che quando tu questi cromosomi li sviluppi, sapete che cosa succede? Che la persona è felice, ha voglia di vivere, al di là delle difficoltà che uno ha. Quali sono questi cromosomi? Il primo: noi siamo esseri relazionali, non possiamo vivere senza l'altro, non si può è impossibile, ogni volta che non c'è l'altro noi stiamo male. Il secondo cromosoma, noi siamo come un computer va, se c'è un programma, se non c'è un programma non va. Ecco, noi ce l'abbiamo il programma dentro, siamo programmati per l'amore. Ve la ricordate San Giovanni della Croce? Dove non c'è amore, metti amore e troverai amore, ma non è così? Quando una famiglia, un bambino viene abbandonato, si chiede a una famiglia di amarlo, qualsiasi cosa c'è questo. Perché? Perché se tu accendi l'amore, la persona funziona. E perché funziona? Perché noi siamo costituiti così. Non è che uno può dire io non sono fatto così, siamo fatti così. Il terzo cromosoma costitutivo, il terzo è bellissimo, che dice tutto ciò che io faccio di vero mi dà gioia, il falso mi dà tristezza. Quando pensate alla politica, la politica in origine era la cosa più alta, più nobile degli esseri umani, la polis, la civitas, il governo della città dovrebbe essere la cosa più alta, e abbiamo visto che avere un assessore che fa questa roba qui è una cosa molto bella, scassata come me, ma funziona, anche perché sono i più scassati che fanno, non pensate mica che siamo i bravi, ma questo è bello. Perché? E cos'è che ci dà fastidio dalla politica? Non il colore che uno ha, ma che uno fa una cosa e ne dice un'altra. Perché ci dà fastidio? Perché è falso. Quando tutto ciò che è falso alla lunga ci dà fastidio, ma perché? Perché noi siamo programmati per il vero, abbiamo questo cromosoma dentro di noi. Il quarto è bellissimo. Il quarto dice è sempre possibile ricominciare. Ma che bello questo quarto qua, che dice questa roba qui, che possiamo sempre ricominciare. Vale di più un ragazzo o una ragazza che sbagliano 100 volte e si rialzano con l'obiettivo in testa di migliorare, che un altro perfetto spaccato che sbaglia una volta e non ricomincia. È importante questo quarto cromosoma perché è anche il senso del centro. Perché c'è un centro? Per essere vicino alle ferite. E una ferita si può rimarginare, si può. Ecco perché sarebbe bello, io mi auguro che tutte le associazioni che partecipano al centro dovranno imparare una cosa, che è la parola, che è il linguaggio. Se noi imparassimo a parlare, la parola può fare guerre e la parola può fare miracoli. Dovremmo imparare ad avere un linguaggio tale per cui è un linguaggio che si prende cura. Non ho il tempo di parlarvi di questo oggi, ma credetemi, la parola è tutto, è tutto. Il quarto cromosoma, l'ultimo cromosoma, in ciascuno di noi c'è un eco, che è l'eco dell'infinito. C'è stato un grande mistico francese, si chiamava Michel de Certeau, che diceva una cosa bellissima. Lui diceva, quando un bambino nasce, quindi tutti noi, ha tre orecchi. Noi ne abbiamo tre di orecchi, tutti, anche un non credente ce l'ha, questi due, e il terzo l'orecchio interiore, quello che è capace di ascoltare il trascendente, l'amore, le cose vere. Ma se ti dicessero, ma senti tu, l'amore lo vedi? No, lo tocchi? No, lo senti? Sì. Se c'è un credente qui, il vescovo probabilmente crede, può darsi, se ci dicono, ma tu Dio lo vedi? No. Lo tocchi? No, lo senti? Sì. Allora questo eco qua, che è poi quello che dà senso a tutto, sapete? Io posso stare nella prigione più ferrea che esista, ma se dentro ho questa roba qui, c'è uno spazio dove nessuno può arrivare. Sant'Agostino diceva, è più intimo di quanto io sono intimo a me stesso. Ecco, questi sono i fondamenti della persona. Ce li abbiamo tutti. Facciamo un passo avanti, andiamo a vedere adesso i fondamenti della relazione, visto che il servizio non sono intanto persone che si mettono al servizio degli altri. La prima roba, la prima è molto importante, nessuno di noi ha l'esclusiva. Non pensiamo, io sono, nessuno ha l'esclusiva, siamo tutti sulla stessa barca, e questa è la cosa più bella che esista. Da credente direi, perché siamo tutti figli di un unico padre e come conseguenza fratelli fra di noi. Solo se siamo insieme possiamo raggiungere l'esclusiva, che poi è qualcosa più grande di noi. La seconda cosa, la relazione si sviluppa con la crescita, ma è sempre così. Aristotele diceva, a forza di fare una roba, uno diventa capace di fare quella roba lì. Per cui se uno di voi sente l'afflatto di mettersi al servizio, però dice: ma io non sono capace, sono vissuto male, ho tutti i miei problemi, eccetera. No! Non preoccuparti, il modo migliore per diventare grande nella relazione è esercitarla. Sapete chi faceva questo? Un santo che per me era mezzo scentrato, ma era un genio, San Giovanni Bosco, il quale lavorava con i carcerati. Vi ricordate Valdocco? Sono appena stato da loro. Guardate, vi dico un'esperienza: l'altro giorno sono stato da loro, dal vescovo lì, aveva riunito tutti i cresimandi, ho parlato ai ragazzi di 12-13 anni, li ho... È stato un incontro bellissimo, hanno sete di luce. Ecco, San Giovanni Bosco diceva questo, lavorava con i carcerati e sapete qualcosa faceva lui? Lui del carcerato non vedeva la parte negativa, vedeva la parte bella e esercitava questa. A forza di fargli esercitare la parte bella, si dimenticava di tutti gli sbagli che aveva fatto. Così per noi, se qualcuno di noi pensa: ma io non sono fatto, sono troppo brutto, ho questi difetti qua, ho vissuto una vita così, e sta lì a menarsela da mattina alla sera, arrivi a 90 anni e sei lì ancora a brontolare. Ma se tu hai una piccola cosa che sai fare e la eserciti, sai che cosa succede? Che questa cosa diventa talmente grande che ti dimentichi di tutte le paturnie che hai. È il modo migliore, sapete, è il modo anche più intelligente di fare questo. La quarta, fondamento della relazione: la relazione positiva fa meno clamore della negativa, ma è più profonda. Ve la ricordate Madre Teresa di Calcutta? Fa molto più cagnara una pianta che cade che non una foresta che cresce. Non preoccupatevi se non siete al centro, è dietro. E sapete qual è il frutto della relazione positiva? È la cosa che io vi auguro a tutti. Vedete, noi siamo qua, ci abbiamo i nostri figli, i nostri bambini che sono il futuro della nostra comunità. Quando noi non ci saremo più, perché la baracca è questa, moriremo prima o poi moriremo tutti, forse Paolo più vecchio di tutti, ma è già centrato adesso, figurati te. Quando noi non ci saremo più, che cosa vogliamo dai nostri figli? O meglio, quando la nostra generazione non ci sarà più, che cosa vorrà da quelli che verranno dopo? Una roba sola: non che facciano quello che noi gli abbiamo detto, ma che tengano conto di quello che noi gli abbiamo detto. E questo lo potranno fare se avranno stima di noi. La stima è sempre il frutto di una relazione positiva. Quando la relazione è positiva, anche se io la penso in modo diverso da te, ma una relazione positiva con te, ti rispetto, eccetera, nasce la stima. Perché questo è insito nella relazione. Ecco, e l'ultima cosa, la relazione è fatta di parole, di gesti, di sguardi, di silenzi, a tutta questa roba qua. Bene, allora abbiamo visto i fondamenti della persona, abbiamo visto i fondamenti della relazione. Adesso facciamo un passo avanti. Andiamo a vedere come si struttura questa capacità relazionale. Vi rubo 2 minuti su questo perché è bello, visto che non è una lezione ma qualcosina facciamo. Guardate, anche la capacità più alta della relazione, qual è la forma più alta? E quando io trasformo me per un bene più grande, si sviluppa col tempo. Sono 3 le grandi tappe di sviluppo, ce le diciamo insieme. La prima avviene a 2 mesi, quando il bambino scopre che lui è una cosa e il seno, la madre è un'altra cosa. È la prima tappa, quando l'altro non sono più io. Verso i 5-6 anni il bambino raggiunge la seconda tappa relazionale, che vedrete quanto sarà importante nel lavoro del centro, nel lavoro che fate. Non basta che io sappia che lui non sono io. La seconda tappa è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di vivere l'altro. Verso i 5-6 anni si struttura. Infine, dai 9-10 anni noi strutturiamo la forma più alta di socialità dell'uomo, che è la base del servizio, che è la capacità di trasformare sé per un bene più grande. Facciamo un esempio: provate a pensare di essere giù, di essere arrabbiati, di avere delle ferite, di avere un sacco di problemi e poter utilizzare tutta questa energia negativa in dolcezza, in sorriso, in apertura. Ma è bellissimo questo. Ecco, in noi c'è questa capacità qua. Adesso la pedagogia moderna e la psicologia moderna ha coniato un termine su questo, ha coniato il termine della resilienza, la capacità di trasformare le ferite e le rotture in esperienza positiva, al di là dei discorsi tecnici. Ma è così, sapete? Quando voi vedete una persona e dice: ma quello lì è in gamba, sapete perché dite questo? Perché quello lì è talmente abituato a stare in voi, a farvi sentire bene, perché ha trasformato tutto il suo mondo interiore, che vi fa dire questo. Perché quando noi esercitiamo questa terza forma di socialità, sapete cosa succede? Che l'altro si sente attratto, ci sta bene. Ecco perché un consulente, un operatore del centro deve esercitarla sempre questa, perché vedete, quando verranno da voi dovranno andare via dicendo: magari non ho risolto il problema, perché mica siamo magozzurli noi, però ho sentito che ne vale la pena che ce la metta tutta, che ne vale la pena che ricostituisca questa cosa qui, che investi ancora nella relazione. Bene, se questa è la capacità, 5 minuti ancora perché non voglio stancarmi, allora cosa vuol dire servire? Io vorrei che non fosse solo una robina così da corazon, è vero che il sindaco ha detto che c'è il cuore, sì, ma il cuore è una roba molto legata all'intelligenza, anche a tutta la persona. Nella Bibbia il cuore è inteso come la centralità della persona, la sede di tutte le facoltà. Innanzitutto allora servire è innanzitutto un atto intellettivo. Dobbiamo usare l'intelligenza. Ma scherziamo? Non si serve senza intelligenza. Ma l'intelligenza non è la razionalità. La razionalità è colui che vede una roba e poi la usa secondo il proprio tornaconto. L'intelligenza è di più. È quello che vede tutta la realtà, la valida, e poi agisce per il bene di tutto. Ecco perché l'atto di intelligenza puro è un atto di Dio. Perché è per il bene puro. Che non è la razionalità, un razionale può anche fregare l'altro, magari sa tutto, invece l'intelligente è questo. E poi che cosa fa? Una volta che ha visto, che cosa fa? Agisce. Certo, quando voi verrete a contatto con le ferite, quando verrà qualcuno a dirvi le proprie ferite, oppure potrete provare anche delle repulsioni, ma questo vale la nostra vita. Ma l'intelligente chi è? È quello che va oltre l'emotivo, che fa il bene anche se dentro magari si sentirebbe spostato un'altra roba. Io faccio sempre questo esempio qua. Pensate adesso alle tragedie che ci sono in giro sui femminicidi, su tutte queste robe qua. Che sono quelli? Non pensate mica che siano mostri, non pensate mica che sia chissà che cosa. Tante volte erano delle brave, erano bravo me, guarda cosa ha combinato. Dov'è stato il problema? Che dentro non è stato capace di gestire la sua emozione di gelosia, un'emozione forte questo. Allora l'intelligente non è quello che non prova repulsioni, che non prova... L'intelligente può provare tutto. Quello che conta è che io prenda in mano e faccia per il bene, per il bene. Questo è un vero servizio. Quindi tutti possono servire. Non mi interessa quello che uno sente dentro di sé. Quello che mi interessa è che uno utilizzi tutto quello che sente e che pensa per il servizio, per il bene. Questo è il servire. A questo punto entriamo un po' più dentro la famiglia. Ditemi voi se il luogo principale del servizio non è la famiglia. Vedete, a me me frega niente di che idee avete voi, ma la famiglia non sparirà mai. Sapete perché? Perché è una roba di Dio, non è nostra. La grandezza di Dio non è l'uomo, è la famiglia, che è di più, che è di più. Tant'è che Dio al suo interno è famiglia, che al suo interno è di più. Ecco perché la famiglia non scomparirà mai. Questo non vuol dire che non ci sono delle ferite. E questo non vuol dire che noi non dobbiamo giudicare nessuno. E non dovete fare nessuna categoria. Sono un credente, sono convinto che il paradiso sarà pieno di separati, divorziati, omosessuali, transessuali, perché andremo in paradiso perché abbiamo passato un bicchiere d'acqua all'altro. Questo però non significa che la famiglia non sia un bene, è il massimo del bene. Curare la famiglia è fare la cosa più intelligente per il futuro che noi abbiamo. Perché è qui dove si fa la gratuità, è qui dove si convive, è qui dove si esercita tutta quella socialità che abbiamo detto prima. E lo scopo della famiglia qual è? Insegnarci a vivere. Si impara a vivere in famiglia, si impara a equilibrare tutto. Se questa è la famiglia al servizio, allora il centro famiglia che cosa dovrebbe essere? Arriviamo alla fine, ultimi 5 minuti. Primo, uno spazio di ascolto e sostegno preparato. Signori miei, io sono stufo del volontario sulla pacca delle spalle. Preparato fin dove è possibile. Ma certo, non dobbiamo diventare dei professoroni, ma un pochino di preparazione ci serve, perché siamo al servizio dell'uomo, delle ferite. Naturalmente ciascuno però deve essere preparato. Ecco perché il mio suggerimento è, ma sono convinto di interpretare il pensiero di tutto, di mantenere ogni anno quei 2 o 3 momenti formativi che mantengono veramente la preparazione, perché noi dobbiamo amare il mondo com'è oggi, i nostri figli come sono oggi, la famiglia com'è oggi, che è diversa rispetto a una volta, e bisogna un po' conoscerla, bisogna un pochino prepararsi. La seconda, il centro famiglia dovrebbe essere il luogo dove si impara un po' a riconciliarsi sui conflitti, ma anche sulle ferite dentro di sé, sapete. dovete uscire di qua con un'idea. Non c'è niente da buttare via nella nostra vita. Niente. Anche gli sbagli e le ferite, se siamo intelligenti, possiamo riconciliarle, trasformarle. E il centro famiglia può aiutare molto in questo. E la seconda cosa è un servizio per tante ferite, per le ferite. Questo è quello che oggi andrete a inaugurare, che secondo me è una cosa bellissima. Allora, il servizio che cos'è? E qui vorrei chiudere con questa cosa qui. Nessuno mi può negare di dire questa roba qua, perché io sono un credente. Vedete, io sono convinto di una roba, che noi proveniamo da Dio. Quando ci dicono che siamo immagine di Dio, che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è dentro. Cioè, noi siamo predisposti per questo. E sapete chi è, secondo me, il vero servitore? È colui che non fa nient'altro che far trasparire tutta la luce che c'è dentro di sé. La luce. Per un credente cos'è questa luce? È lo Spirito Santo. Io dico sempre questo. Che bello se gli operatori del centro, al mattino quando si trovano insieme e cercano di fare questo patto fra di loro, affinché quello che venga fuori non è l'idea di uno e dell'altro, ma è l'idea di un amore che è più grande di noi. Io sono convinto che vale di più una cosa fatta insieme, magari non perfetta, che l'altra perfetta fatta però contro l'altro. Io vorrei lasciarvi proprio questo deposito a chi lavora all'interno. Noi non siamo gli esperti di turno. Noi l'unica cosa che vogliamo fare le cose con la concordia. Vogliamo ricomporre la famiglia. Se come operatori del centro non siamo uniti fra di noi, che cosa andiamo a testimoniare? Ecco, lo Spirito ci aiuta molto in questo. Lo Spirito ci dà la luce nel momento presente. Allora chiudiamo con questo, qualche suggerimento piccolo, perché non voglio stancarvi. Il primo: ricominciamo sempre, dato che è all'inizio. Sbaglieremo tanto, ma chi è che non sbaglia? Allora che ci sia come prassi questa cosa qui, il ricominciare, perché questa cosa qui ci rende forti. Noi siamo forti non perché siamo bravi, siamo forti perché non molliamo mai, questo sì. Per ricominciare però bisogna avere una caratteristica. Ma che cosa pensate? Sapete che cosa manca al mondo oggi? Voi accendete la televisione, ha fatto così, non lo perdonerò mai. Sembra quasi che ormai non ci sia più niente da fare, non lo perdonerò mai, tutta una roba di questo genere. Quanto siamo stolti, perché oggi manca quello che c'è scritto nella prima pagina del manuale di pedagogia, che per me è il futuro del mondo, e chi vive queste robe qui sarà sempre felice. Apri il manuale, c'è scritto così: le grandi virtù di una persona, di un educatore, di un operatore sono due. La prima, l'umiltà, sotto. Il secondo, il metterci continuamente in discussione. Che bella questa roba qua. Il giorno in cui pensiamo di essere arrivati, siamo morti. Io la penso così, non cambierò mai. Ma chi sei? Che bello invece che manteniamo questa roba qui. Secondo suggerimento: dobbiamo tollerare le nostre emozioni. Un bravo operatore primo deve amare se stesso. Amare se stesso non è tirarsela, fare il fighettino tosto come così, ma amare se stesso è tollerare che lui è fragile, tollerare che lui sbaglia. Quanto è intelligente questa roba qua, quanto è bello. Terzo: tollerare gli sbagli dell'altro. E certo, perché se abbiamo questo tipo di tolleranza, allora l'altro si sente preso dentro. Quarto suggerimento: la parola come strumento. Guardate, vorrei lasciare proprio questa cosa qui sulla parola. Ogni volta che parlate fra di voi, che parlerete a chi verrà, che farete tutto, dite tutto quello che pensate, purché ci siano sempre tre concetti in quello che dite. Lo dico anche da credente, è la Trinità che si esprime. Lo dico, la Trinità che si esprime a livello pedagogico. Il primo concetto deve essere sempre di empatia. Vi racconto una sofferenza, mi spiace che le è capitato questo. Ti racconto una gioia, sono contento. La prima parte, sempre empatizzate su quello che ascoltate, che è il padre, l'empatia. La seconda parte, la verità. Perché se voi dovete dire a una persona che ha sbagliato, glielo potete dire: guardi, forse ha sbagliato qui, oppure ha fatto bene qui. Che la seconda parte della parola è il figlio. E la terza è importantissima, cosa che le le donne fanno poco, io sapete che io mazzolo sempre le mamme. La terza è il tu, e sono sicuro che tu farai bene, sono sicuro che lei farà bene, sono sicuro. Questo tu che cosa fa? Gli dà la dignità all'altro, fa sentire l'altro che può avere la forza dentro di sé di trovare la soluzione. Guardate, io sono uno psicologo, non ho mai curato nessuno. Perfino Freud, che non era credente, ci diceva che la vera cura è quando l'altro si cura da sé, è quando l'altro scopre dentro di sé. D'altro canto, se siamo credenti, Gesù è nell'altro. E quello che conta è che lui scopra la ricchezza che ha. E se faremo questo e chiediamo, allora proveremo la cosa più bella che esista, la gioia, la gioia. Per l'amor del cielo, che questo centro sorrida. Io dico sempre, volete capire se i responsabili del centro funzionano? Volete capire se i vostri preti, se il vostro vescovo funziona, e qua se l'eccellenza qua funziona, se la vostra assessora, il sindaco qua scassato funziona? È semplice. Per capire se una persona funziona è semplicissimo. Se su 30 giorni almeno 20 giorni il vescovo, il sindaco, l'assessora sorridono, allora funziona. Se non sorridono, dubitate. Almeno 20. Perché la gioia non è la costruzione della bella faccetta. La gioia è la verità, è il servizio che traspaiono sul volto. Grazie.
0: Grazie Ezio, sappiamo che è una persona sulla quale noi tutti possiamo contare. Lui ci ha dato la certezza di essere con noi qualora noi lo vogliamo, quindi questa è una cosa importante. Allora andiamo avanti con l'inaugurazione un attimo del centro, poi ci sarà per noi un buffet qui per concludere in gioia e in felicità questa giornata insieme. Voglio veramente ringraziare l'assessore Marconi che è con noi, voglio ringraziare gli uffici che mi hanno veramente aiutato in una maniera incredibile. Di nuovo la fondazione, presidente, il sindaco che ha creduto in me, l'arcivescovo che è qui, le associazioni che fino ad ora ci hanno creduto, e nient'altro se non che dirvi grazie davvero. Speriamo di essere un supporto importante per voi. Grazie.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo Figlio nato dalla Vergine Maria ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore, e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su questi tuoi figli, che si offrono per il servizio alle famiglie. Riempili del tuo Spirito, perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa per la famiglia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
4: Ci serve.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra, affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Buon pomeriggio carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio a tutti voi in questo caldo estivo che oramai insomma, ci abbraccia tutti. Sono Sabina Braschi, sempre per intrattenervi qui da Trapani in Catena d'Amore. Aspettiamo le vostre preghiere che seguiranno subito dopo questa trasmissione, l'adorazione eucaristica infatti che sarà tenuta dai nostri religiosi per accogliere le vostre necessità. I numeri li vedete in sovrimpressione. Oggi vi parlerò attraverso la catechesi di Don Luigi Maria Epicoco sulla fiducia che dobbiamo avere nella luce di Dio. E Don Luigi si basa sulla storia di Ruth, uno dei libri della Bibbia a lei dedicati, Ruth. Secondo il racconto biblico, Ruth era una donna moabita che aveva sposato un israelita. Infatti, nel tempo in cui i giudici governavano le tribù di Israele ci fu una carestia e a causa della crisi Elimelech, un uomo proveniente da Betlemme, dovette trasferirsi con sua moglie Noemi e i suoi figli Maclon e Cilion. Dopo la sua morte, cioè quella di Elimelech, i suoi figli si sposarono e sposarono due donne moabite del posto. Una sposò Orpa e l'altra sposò Ruth. Passarono circa 10 anni prima che anche i due uomini, figli di Elimelech, morissero. Quando Noemi seppe, ricordo che Noemi era la moglie di Michelech, quindi la madre dei due ragazzi. Quando Noemi seppe che la carestia in Giudea era finita, decise di tornare a casa e disse pertanto alle sue nuore di tornare alle case delle loro madri e riposarsi. All'inizio sia Orpa che Ruth si rifiutarono di lasciarla, ma poi Orpa ritornò a malincuore dal suo popolo, lasciando Noemi e Ruth. In seguito Noemi e Ruth raggiunsero Betlemme all'inizio del periodo della raccolta dell'orzo e a Betlemme viveva un parente di Elimelech, Boaz. E Ruth decise di lavorare presso il suo campo e di spigolare insieme ai suoi mietitori. Quando Boaz giunse nel campo, egli chiese chi fosse quella giovane donna arrivata da poco e poi le disse di non andare altrove, ma di continuare a spigolare nel suo campo. Quando Ruth gli chiese perché egli fosse così gentile con una straniera, Boaz le rispose che sapeva già quanto fosse stata leale con Noemi. Giunta l'ora del pasto, Boaz invitò Ruth a mangiare con lui e ordinò ai suoi mietitori di non rimproverarla, ma di lasciare qualche orzo in più e che lei potesse spigolare. Ruth così continuò a spigolare nel campo di Boaz per tutta la raccolta dell'orzo e del grano. Alla fine del raccolto, di notte, quando Boaz stava crivellando l'orzo nell'aia, Noemi consigliò a Ruth di lavarsi e ungersi, andare all'aia e una volta che Boaz si fosse addormentato, di scoprire i suoi piedi e restare lì. Ruth fece esattamente quanto le fu detto. A mezzanotte Boaz si alzò e Ruth gli chiese di proteggerla, in quanto era il goel, il protettore di suo marito, ovvero il parente più vicino che potesse proteggere i suoi diritti. Boaz le disse tuttavia che c'era un parente più prossimo al quale chiedere. Il mattino successivo Boaz andò a parlare con il parente alle porte della città e disse a Noemi che questa avrebbe riscattato il terreno in vendita di Elimelech. Il parente si rifiutò di sposare Ruth tramite un levitorato e quindi Boaz poté acquistare il terreno e sposare Ruth. I due ebbero un figlio, Obed, che divenne il padre di Jesse. A sua volta, Jesse, chi è? Padre del re Davide, il grande re di Gerusalemme. Che vuol dire tutto questo? Che Ruth, facendo la volontà di chi gliel'ha chiesta alla luce di Dio, è stata la generatrice di Davide. Alla luce di Dio. Questo è il punto, perché la differenza tra fare le cose secondo il proprio così volere e fare le cose secondo la luce di Dio cambia il destino. Cambia il destino. Ruth è una grande donna ricordata nel Vecchio Testamento perché è la generatrice di Davide, perché ha fatto solo la volontà di Dio, rispettando quella prima di suo marito, prima di suo padre, poi di suo marito, poi della suocera e poi del parente più stretto, più vicino, che la segue, che a sua volta fa la volontà di Dio, perfino nel dare precedenza ad un parente più, ancora più vicino, cioè dare precedenza alla protezione su Ruth al parente più vicino che non era lui. Vedete, queste sono le cose che, per quanto banali possono sembrare, quasi delle favolette, ma che ci insegnano che le grandi opere o le grandi, diciamo anche personalità, come la figura del re Davide per Israele, per il Vecchio Testamento, per gli ebrei, e comunque tutte le grandi figure, se vogliamo, derivano solo dall'avere fatto la volontà non propria ma di Dio, perché forse Ruth ne avrebbe fatto un'altra, e questo non lo sapremo mai. Ascoltiamo adesso la catechesi di Don Luigi Maria Epicoco alla luce di Dio, alla luce di Dio, e poi ci vediamo alla fine.
1: La luce è una delle immagini più belle che noi troviamo anche e soprattutto nella parola di Dio, soprattutto nel Vangelo di Giovanni. Quando mi capita di dover spiegare questa immagine della luce, mi torna spesso alla mente questo paragone bellissimo che Papa Francesco, nella sua prima enciclica, La Lumen Fidei, fa spiegando come l'esperienza della fede in realtà sia qualcosa di assolutamente associabile all'esperienza della luce. Tutti noi sappiamo che quel testo, la bozza di quel testo, fu preparata da Papa Benedetto. E Papa Francesco, appena divenne Papa, volle pubblicare questo lavoro che aveva già preparato Papa Benedetto. E questa lettura bellissima che entrambi fanno della luce può risultarci utile come una sorta di introduzione a capire bene che cosa stiamo facendo e dove stiamo andando questa sera. Perché la luce esprime bene la fede? Perché la luce in sé è invisibile. Tu non vedi la luce. La luce la vedi soltanto quando sbatte contro gli oggetti, perché li rende visibili, ma in sé la luce tu non la vedi. La luce illumina, ma non attira l'attenzione su di sé. Ed è esattamente come l'esperienza della fede. La fede è qualcosa che tu non vedi, ma quando incontra la vita di ciascuno di noi, la fede ha il potere di far splendere le persone, di rivelarle, di rendere visibili. Ecco perché tutti noi abbiamo bisogno di ricordarci che la vera fede fa splendere la nostra vita. Qualunque essa sia, qualunque strada il Signore ha scelto per ciascuno di noi, noi non splendiamo perché facciamo una cosa, un'altra, così come il Vescovo prima ci ricordava. Noi splendiamo solo e soltanto se ci mettiamo nella direzione di quella luce e lasciamo che quella luce incontri la nostra vita. Ed è proprio a questo punto, vedete, che forse noi dobbiamo superare una sorta di imbarazzo. Quando noi sentiamo la parola vocazione, ci viene in mente semplicemente qualche vocazione. Abbiamo associato questa parola soltanto a un certo mondo, il mondo sacerdotale, il mondo monacale, il mondo della consacrazione, eccetera, e ci siamo dimenticati invece che la parola vocazione è davvero una parola cristiana che riguarda tutti. E sapete cosa significa? Che tutti noi abbiamo una vocazione, e qui ci verrebbe in mente, sì, tutti noi nella vita faremo qualcosa. No, è qualcosa di molto più grande e forse anche di molto più profondo e di molto più decisivo. Dire che la nostra vita, ciascuna delle nostre vite, è una vita vocazionale, significa che noi non siamo nati per caso, siamo nati con un senso. Dio, quando ha pensato a ciascuno di noi, ha messo addosso a noi un senso. Noi siamo portatori di senso, portatori di significato. E quando ognuno di noi si fa una domanda vocazionale, la domanda vocazionale non è che cosa devo fare nella vita, ma che senso ha la mia vita? Perché sono venuto al mondo? Che senso ha il fatto che sono nato in un luogo? Che senso ha il dolore che ho vissuto? Che senso hanno i miei peccati? Che senso hanno le mie fragilità? Che senso hanno i miei talenti, le mie capacità, i miei carismi? Perché non c'è niente di questa nostra vita che non sia attraversata da questo senso. Tutta la nostra vita è immersa in una immensa vocazione. Il mondo ci insegna il contrario. Ci dice che noi forse siamo nati come un caso e che la nostra vita non ha nessun significato se non quello che noi ci diamo da soli. Noi non abbiamo nessun senso e dobbiamo sperare che nella vita riusciamo a fare qualcosa che a un certo punto dica: ma forse ne valsa la pena. Questa è la contronarrazione del mondo, una contronarrazione che colpisce il cristianesimo invece in questa verità che dovrebbe davvero illuminare la nostra vita. Vedete, amici, noi non siamo creature casuali, siamo invece creature amate. E l'amore di Dio si manifesta dentro la nostra vita perché tutto ciò che fa parte di questa nostra vita è pieno di senso, è pieno di significato. E vedete, la domanda vocazionale noi non ce la poniamo una volta nella vita, ma ogni giorno noi ci poniamo una domanda vocazionale, perché ogni giorno noi diciamo: che senso ha? Perché, Signore, mi metti a vivere questa esperienza? Cosa vuoi da me? Dove mi stai conducendo? E quindi siamo costantemente in un atteggiamento di ascolto, di voler essere guidati, accompagnati nella scoperta di questo senso che c'è, esiste e che cambia completamente la nostra vita e la nostra storia. Ora, perché era necessario chiarire questo termine vocazionale? Perché questa sera incontreremo la storia di una donna, di una ragazza. È una storia non famosa della Bibbia, perché normalmente quando noi dobbiamo frequentare la parola di Dio ci sono i personaggi forti, quelli che tutti noi conosciamo: Davide, Mosè, i grandi profeti, pensiamo a Elia, o pensiamo alle storie del Vangelo, a quelle parabole che si sono così insinuate dentro il nostro immaginario, e anche se non abbiamo mai letto il Vangelo le conosciamo quelle parabole, perché ci sono state raccontate, perché fanno parte un po' della nostra storia. Ma poi ci sono anche personaggi quasi dimenticati, ma non sono personaggi di serie B. In realtà sono uomini e donne che davvero hanno qualcosa da dirci. E che è molto bello che questa sera noi abbiamo l'occasione di poter parlare di un personaggio come Ruth, che in realtà forse non è famoso come i grandi personaggi a cui siamo abituati, ma vi accorgerete quanta consolazione, quanta speranza e quanta luce emana la storia di questa donna, la storia di questa ragazza. Ma voglio fare una premessa. Tutta questa vicenda in realtà è racchiusa in un brevissimo, piccolissimo libro dell'Antico Testamento. In realtà il libro di Ruth che racconta questa storia si legge davvero in pochi minuti. È qualcosa di estremamente corto, una sorta di cortometraggio, un film brevissimo, una storia però che carica di senso e di significato e che davvero spalanca una prospettiva completamente nuova. Ma sapete qual è la cosa che colpisce? È che in tutta questa storia Dio non parla mai. Dio non dice nulla. Dio non interviene. Non ci sono miracoli o segni straordinari, ma ci sono storie concrete di uomini e donne che sognano, che amano e che a un certo punto soffrono e che si trovano davanti a delle cose difficilissime e devono cercare di capire che cosa significa Dio, che cosa significa la luce della fede in un momento simile della loro storia, che cosa significa scoprire la propria vocazione quando apparentemente tutto crolla, tutto va male, i propri sogni vengono infranti. Ed è una lezione immensa, perché solitamente noi ci fermiamo sempre a una lettura superficiale della nostra vita e della nostra storia. Ma se la vita la leggiamo soltanto nella sua parte superficiale, è sempre o quasi sempre cronaca nera, è quasi sempre qualcosa che ci sfugge e che non sempre noi riusciamo a vedere la luce che è nascosta lì. Vi faccio un esempio. Se vi muore una persona cara, tu non riesci a vedere nessuna luce, ti manca quella persona. E immagino in mezzo a voi, magari vi manca un padre, una madre, un fratello, un amico, uno sposo, una sposa. qualcosa che in qualche maniera ci viene tolta dalla vita, come possiamo leggerla invece come un'esperienza di luce? Dov'è Dio? Perché Dio non mi parla? Perché Dio non mi spiega? Perché Dio non mi prende per mano e mi conduce a capire quale vocazione si può nascondere in mezzo alla giustizia, all'ingiustizia del dolore? Eppure, vedete, questa donna diventa una straordinaria testimone, una straordinaria maestra, una straordinaria luce che può farci capire che cosa significa venire alla luce quando intorno a te tutto è buio. Ma partiamo dall'inizio. In realtà il libro di Ruth racconta principalmente la storia di una coppia, e questa coppia ancora non contempla per nulla Ruth. Ruth non esiste. All'inizio di questa storia, vedete, c'è una storia d'amore. Elimelech che ama una donna che si chiama Noemi. Queste due persone si vogliono bene. E questa è già una buonissima notizia, due persone che riescono a trovare quel feeling che li unisce, due persone che riescono a trovare il motivo della loro vita perché hanno trovato qualcuno da amare. Tenete a mente questa cosa, perché tu scopri il senso della tua vita quando trovi un motivo per cui amare. Elimelech trova questo motivo nell'amare Noemi. Noemi trova questo motivo nell'amare Elimelech. Tutti noi, quando amiamo qualcuno o qualcosa nella vita, abbiamo trovato un motivo per cui vale la pena vivere. Ma come capita spesso, questa storia d'amore, che è una storia d'amore bellissima e struggente, deve scontrarsi con la cruda realtà. E succede una cosa diffusa nell'epoca, ma diffusa anche in quella che è la nostra storia contemporanea. Una carestia, una crisi. E quando arriva la carestia, la crisi, manca il pane. Ed Elimelech e Noemi sono costretti, come tanti nostri fratelli e sorelle che oggi fanno la stessa cosa, ad andarsene dalla loro terra, a cercare il pane in un'altra terra. Diventano dei migranti. Allora immaginate che cosa significa per loro lasciare la loro casa, la loro terra. Forse avevano immaginato che la loro storia d'amore doveva accadere in un luogo e che magari lì avrebbero messo su famiglia, avrebbero messo al mondo dei figli, avrebbero lavorato, avrebbero vissuto per intero la loro esistenza invecchiando lì e morendo lì. E invece la vita decide qualcos'altro, decide che te ne devi andare, vieni sradicato da questo posto e devi allontanarti. Ma per quanto questa tempesta sia dolorosa, loro hanno ancora qualcosa di fortissimo. Si amano. E siccome si amano, possono affrontare tutte le tempeste del mondo. Questa è la seconda cosa che voglio dirvi. Ogni crisi tu la superi se sei in una relazione di amore. Se tu stai amando, puoi affrontare tutte le cose difficili della vita. Il vero dramma è se arriva una tempesta e tu non stai amando. Perché se arriva una tempesta e tu non hai qualcosa o qualcuno su cui puoi poggiare la tua vita, tu vieni distrutto da quella tempesta. Elimelech e Noemi non soccombono alla crisi perché sono insieme e perché si amano. Vanno in un'altra terra. Da Betlemme si spostano nella terra di Moab, ma lì li aspetta qualcosa di atroce, di terribile. Hanno messo al mondo due figli bellissimi, e questi due figli, vedete, possono diventare la gioia della loro famiglia, ma in realtà a un certo punto cominciano a diventare la loro preoccupazione. Perché? Perché Elimelech muore e Noemi rimane da sola, vedova con due figli. Sono lontani da casa. Questa donna non ha più un punto di appoggio, quello che aveva dato senso alla sua vita. Si trova con due figli. La responsabilità di questi due figli diventa il motivo per cui tutte le mattine deve svegliarsi, deve affrontare la vita, deve andare avanti. Quante volte succede così anche nella nostra vita? Ci immaginiamo qualcosa e poi questo qualcosa viene tradito, viene frantumato. Ma tu devi andare avanti, devi reinventarti, devi ritrovare di nuovo il tuo equilibrio. Il Signore ti fa scoprire che mentre tutto sembra perduto, non tutto è perduto e che le cose possono continuare in un altro modo. Questo libro non ci racconta che cosa passa nel cuore di Noemi, ma ci fa capire che sarà stato certamente qualcosa di brutto, di terribile. Ma questi figli crescono e a un certo punto arrivano all'età in cui possono sposarsi anche loro. Ecco che finalmente anche loro trovano l'amore. Uno sposa Ruth e un altro sposa una ragazza di nome Orpa. È vero, Noemi ha sofferto tanto, si trovano lontani da casa, ma vedere questi figli che sono cresciuti e che hanno trovato moglie, quanta gioia nel cuore di Noemi. Ma la tragedia non è finita. Muoiono i suoi figli. E questi due figli lasciano nella desolazione più totale Noemi e le loro mogli, Ruth e Orpa. Sono tre donne sole, davanti alla vita ingiusta. Nessuno provvede a loro, non hanno messo al mondo dei figli, Ruth e Orpa. Non hanno più un marito, è rimasta loro semplicemente un pezzo della loro famiglia, Noemi. Ed è questo il momento in cui tutto sembra perduto e si potrebbe chiudere questo racconto come un racconto triste della Bibbia. Ma è a questo punto che comincia a venir fuori la luce di cui vi parlavo, che non è la luce di una visione, non è la luce di un Dio che si affaccia dalle nuvole e spiega a Noemi perché sta soffrendo così tanto, non è la luce di un segno straordinario, è una luce che piano piano si insinua in delle cose molto semplici della vita. E man mano questa luce fa il suo mestiere. Ma voglio leggervi direttamente questo pezzo del libro di Ruth per farvi capire a che punto si arriva, a questo punto di svolta, quando tutto sembra perduto, quando ormai ci si trova nel buio più pesto, c'è una svolta, qualcosa che può cambiare, c'è un miracolo, ma questo miracolo ha un nome e un volto. Questo miracolo passa attraverso la decisione di una ragazza. Leggiamo. Allora Noemi si alzò con le sue nuore per andarsene dalla campagna di Moab verso la sua terra, perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. E partì dunque con le due nuore da quel luogo. E mentre era in cammino per tornare nel paese di Giuda, Noemi si ferma e dice alle due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre, il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti e come avete fatto con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo in una casa di un nuovo marito. In pratica le sta liberando e sta dicendo: tornate a casa, trovate un altro amore, ricominciate la vostra vita. Essa le baciò, ma quelle piansero ad alta voce e le dissero: no, noi verremo con te, al tuo popolo. Ma Noemi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho io ancora figli in seno che possono diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per avere un marito. Se dicessi ne ho speranza, e anche se avessi un

marito e questa notte partorissi i figli, vorreste voi aspettare che diventino grandi e vi asterreste per questo dal maritarvi? No, figlie mie, io sono troppo infelice per poter permettere che voi giovani viviate questo, perché la mano del Signore in realtà è stesa contro di me. Capite che significa? Che questa donna che ha talmente tanto sofferto, a un certo punto si convince che Dio c'è ed è contro di lei, perché non è possibile che sono successe tutte queste disgrazie, una dopo l'altra, tutte a noi, dice Noemi. Allora essi alzarono la voce e piansero di nuovo. Orpa baciò la suocera e partì, ma Ruth non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io, dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anche io, e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. E quando Noemi la vide così decisa ad accompagnarla, cessò di insistere. Così fecero il viaggio insieme, fino a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città si interessò di loro e le donne dicevano: è proprio Noemi. Ed essa rispondeva: non mi chiamate Noemi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché chiamarmi Noemi quando il Signore si è dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Così Noemi tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Ed esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Fermiamoci. Perché qui è raccontato un miracolo? Dov'è Dio? Perché Dio non risponde alle preghiere di Noemi? Perché Dio non interviene? Perché Dio non spiega a Noemi qual è la sua vocazione? Che senso ha aver amato un uomo, aver messo al mondo dei figli, aver sacrificato la propria vita andandosene lontano da casa? Che senso ha una vita quando è fatta di tante cose contraddittorie come la sua esistenza? Ma Dio risponde a Noemi, e per rispondere a Noemi manda a Noemi Ruth. Sapete cosa significa? Che nessuno di noi può scoprire e vivere una vocazione nella propria vita se non ha amici come Ruth. Perché gli amici, quelli veri, sono un dono di Dio, sono un miracolo di Dio. Gli amici, quelli veri, sono un sacramento, sono un modo attraverso cui Dio entra nella nostra storia e ci accompagna e ci salva e porta luce. Noemi è disperata, non trova ragionamenti che la consolino, pensa che non c'è più niente per lei, ma Noemi non è sola, c'è Ruth con lei, e questo fa sì che il suo inferno non sia l'ultima parola. Io credo che ognuno di noi nella propria vita, prima di domandarsi qual è la propria vocazione, deve domandarsi quali sono gli amici che c'ha nella propria vita. Perché tutti noi abbiamo bisogno di relazioni come queste. Tutti noi abbiamo bisogno che qualcuno ci dica: io non ti tradisco, io non ti lascio, io non vengo meno. Perché vedete, è facile essere amici di qualcuno quando la fortuna è dalla nostra parte. Ma quando invece tutto diventa difficile, quando si affaccia la cattiva sorte,
è quello il momento in cui vengono svelati i veri amici. E Noemi è sola, ma in questa solitudine si palesa a Dio attraverso la presenza di questa straniera, sua nuora, Ruth. Il valore dell'amicizia è forse la base vera di che cosa sia la Chiesa. Quando noi diciamo che abbiamo bisogno della Chiesa, non stiamo parlando semplicemente di questa splendida cattedrale. Quando diciamo che abbiamo bisogno di Chiesa, abbiamo bisogno di legami così, abbiamo bisogno di persone così. E in questo momento storico, vedete, in cui ci insegnano che trovare la propria strada significa andare quanto più soli possibili, perché se siamo soli arriviamo più velocemente a scalare le vette delle carriere di questo mondo. Il cristianesimo ci dice esattamente il contrario, che non ha senso arrivare in cima da soli, ma ciò che cambia la nostra vita è trovare persone che ci vogliono bene così. Questo è il modo di agire di Dio nella nostra vita. Questo è il modo che Dio ha di cambiare la nostra vita e la nostra storia. Allora, non è vero che il Signore non ascolta le nostre preghiere. Quante volte anche noi magari entriamo in una chiesa e ci mettiamo tra i banchi davanti al tabernacolo e chiediamo al Signore: illuminami, aiutami, fammi capire. E non sentiamo nessuna voce, non vediamo nessun segno straordinario. Ma questo non significa che il Signore non sta ascoltando le nostre preghiere, perché il Signore risponde sempre con i fatti, il Signore risponde sempre con qualcuno. Don Pino Puglisi amava ripetere sempre questa frase: il Signore ci ama sempre attraverso qualcuno. Tutti abbiamo bisogno di essere amati attraverso qualcuno. Ruth, prima di trovare quella vocazione che la farà entrare nella genealogia di Gesù, lo vedremo alla fine di questo libro, ha trovato già la sua vocazione amando questa donna che non ha più nulla e che è Noemi. E questo, vedete, è il secondo vero grande miracolo. Io non devo aspettare un giorno per avere le idee chiare e poi impegnarmi nella vita nel fare qualcosa. Io oggi devo già fare la differenza con quello che c'è, con quello che mi trovo. Io sono chiamato oggi a cambiare la mia vita e la mia storia. Noemi non lo sa che cosa ne sarà del suo dolore. Ruth non lo sa che cosa significherà per lei tornare al popolo di suo marito, al popolo di sua suocera. Ma non aspetta di avere le idee chiare per amare. Ama, e ama in quel momento quello che c'ha davanti. Ama sua suocera, ama questa donna. Vedete, il donarsi e la carità sono sempre una chiave di lettura straordinaria per fare discernimento. Maria stessa, mi piace sempre sottolineare questo binomio che troviamo nel Vangelo di Luca. Sapete, Maria riceve l'annuncio dell'angelo a Nazaret, ma non capisce fino in fondo il valore di quello che è accaduto se non andando a casa di Elisabetta e mettendosi a servizio di Elisabetta, che canta il suo Magnificat. È a casa di Elisabetta che riceve la chiave di lettura della sua storia. Non canta il suo Magnificat davanti a un arcangelo, canta il suo Magnificat davanti a una cugina anziana che come lei aspetta un bambino, aspetta Giovanni Battista. La vita, vedete, è fatta di cose molto umane e noi non dobbiamo pensare che abbiamo bisogno di cose straordinarie. Abbiamo bisogno di avere occhi aperti, capaci di accorgerci di quello che c'è dentro la nostra vita, rendendoci conto che Dio opera cose straordinarie in cose ovvie, in cose di ogni giorno, in cose di poco conto, in cose che molto spesso noi ignoriamo per superficialità. La vera luce passa attraverso le relazioni, la vera luce passa attraverso il donarsi, l'amare. Allora, io credo che già queste due cose sono una chiave di lettura molto bella. Io ho amici. Quali sono gli amici che il Signore mi ha dato per vivere la mia vita e scoprire la mia vocazione? La seconda cosa, sto amando?
O sto aspettando cosa prima di amare? Io devo amare adesso. Che cosa significa per me amare adesso? Donare adesso? Donare la mia vita in questo momento? Che cosa significa? Perché se io amo, succede una cosa particolarissima, che Dio risponde alla carità di questa donna con la provvidenza. Infatti lo sapete cosa succede? Che tornando a Betlemme tutti rimangono colpiti nel vedere queste due donne sole, e Ruth, che è la più giovane, sa che potrebbero morire di fame e chiede il permesso a Noemi di andare a spigolare nei campi. Sapete cosa accadeva? I mietitori andavano a mietere, ma volutamente non raccoglievano tutto quello che veniva preso dai campi, mietuto nei campi. Alcune cose rimanevano lì a terra e queste spigolature servivano ai poveri, a far vivere i poveri. E questa donna, come una poveraccia, si mette a cercare questa spigolatura nei campi per poter portare un po' di pane a casa. Sono sole, sono in una terra, Ruth, in una terra che non è la sua terra, ma sta amando, si sta mettendo a servizio, sceglie l'umiltà. Bene, per abbreviare, sapete cosa succede? Che si mette a spigolare nel campo di Boaz, è un parente della famiglia del suo marito defunto. Boaz è un uomo buono, un uomo giusto, un uomo che comincia a notare la generosità di questa donna. Quest'uomo in realtà può riscattare questa donna e può dare una discendenza e far rinascere questa famiglia. E così accade. Pezzo dopo pezzo, è molto bello come il racconto ci spiega come avviene questo avvicinamento e come la provvidenza dispone tutti i fatti perché a un certo punto accada quello che deve accadere. E Ruth si ritrova sposa di Boaz, da Rahab. Così dice la parola di Dio: Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire, ed essa partorì un figlio. E le donne dicevano a Noemi: benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare un riscattatore perché il nome del defunto si perpetuasse in Israele. Egli sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Noemi prese il bambino e se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. E le vicine dissero: è nato un figlio anche a Noemi. Ed essa lo chiamò Obed. Egli fu il padre di Jesse. Jesse fu il padre di Davide. Avete capito cosa è successo? Che questa donna è entrata nella genealogia che conduce fino a Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Questa donna, in mezzo a tutte queste peripezie, è andata a finire nella storia della salvezza. Che cosa ci suggerisce questa storia? Allora, se uno guarda la propria vita, molto spesso la vede non come qualcosa di comprensibile, ma come un insieme di cose che molto spesso non sono comprensibili. Specie in questo momento storico, vedete, molti di noi vengono da famiglie disastrate, da famiglie dove il dolore o la divisione o le spaccature o il male o l'egoismo hanno segnato quelle famiglie. E molto spesso tu, quando vieni da un ambiente turbolento o da una storia ferita, queste ferite te le porti addosso e possono diventare di impedimento alla tua felicità, alla tua gioia, al desiderare di costruire una vita, una vocazione. Racconto spesso la storia di un ragazzo a cui io sono molto affezionato, uno di quelli che non c'entra niente con la Chiesa, con il cristianesimo, ma che mi è capitato così di dover frequentare in un certo momento della mia vita, e ascoltando la sua storia mi ha raccontato che cosa era successo a casa sua
come da bambino aveva sofferto per la separazione dei genitori. Non giudicava la madre e il padre, non lo sapeva se era giusto o sbagliato che quel matrimonio continuasse o meno, ma quelle tensioni, quei litigi, quel dolore, quel farsi male lo avevano talmente tanto segnato che lui

dalla sofferenza che ha provato. Che cosa significa per lui incontrare Cristo? Incontrare un prete che gli spiega il valore del dolore e della sofferenza? No, significa incontrare un amico che può aiutarlo a guarire da questa ferita. Incontrare un amore che lo aiuti a far diminuire questa paura. Incontrare una circostanza che per lui diventi luce. E quando diventerà veramente luce nella sua vita? Quando lui troverà il coraggio di dire: è vero, ho sofferto, ho avuto una vita che mi ha lasciato dei segni e delle cicatrici, ma io non voglio rinunciare a fare le mie scelte e a correre i miei rischi. Io non voglio chiudermi come un riccio, voglio spalancare la mia vita, voglio dire di sì e voglio amare. Io sono certo che il Signore è entrato nella vita di questo ragazzo, ma ha bisogno del suo tempo, ha bisogno di scoprire la sua vocazione, ha bisogno di scoprire chi è Ruth nella sua vita, ha bisogno di capire che in tutto quello che sembra che non ha funzionato, forse il Signore aveva nascosto invece un'altra storia. Anche lui, come ciascuno di noi, è chiamato ad entrare nella genealogia di Gesù, cioè a far diventare la propria vita e la propria storia una storia di salvezza, una storia di redenzione. E in mezzo a voi forse ci sono delle persone che una vocazione forse l'hanno già trovata, l'hanno già scelta, però in questo momento magari vivono il disincanto. Quando sono diventato prete pensavo a una cosa e adesso invece mi trovo a dover combattere con questo, con quest'altro, non andare d'accordo con un tizio, Caglio, a trovarmi in queste situazioni difficili. Quando sono diventata suora non potevo immaginarmi che nella comunità avrei dovuto soffrire questa cosa e vivere questa tensione. Quando mi sono sposato non potevo immaginare che vivere con quell'uomo, con quella donna mi avrebbe messo in questa situazione. È il disincanto. Sapete cosa succede alle persone quando hanno trovato una vocazione e poi vivono delle difficoltà in una vocazione? Cominciano a dire: abbiamo sbagliato, non era la vocazione giusta. E invece la vita è fatta anche di disincanto. Anche Noemi a un certo punto avrà pensato: ho sbagliato ad amare Elimelech, ho sbagliato a fare una famiglia, ho sbagliato ad andarmene da casa, ho sbagliato a mettere al mondo dei figli che poi ho perso, ho sbagliato tutto. Ma Noemi non aveva sbagliato nulla. Noemi ha detto di sì man mano che la vita le si poneva davanti, ed è il Signore che riesce a fare invece una cosa straordinaria: scrive storie inedite, inimmaginabili. Noi ci siamo immaginati qualcosa, ma lui ci supera e realizza la nostra vita. Io credo che tutti noi abbiamo bisogno di scoprire questa luce. Tutti noi nella nostra vita abbiamo bisogno di fare questa esperienza illuminante. Però abbiamo bisogno di farlo guardando la vita così com'è. E anche quando non ci sono miracoli, anche quando non ci sono segni straordinari, nella vita così com'è, il Signore provvede a ciascuno di noi. Se noi ci spostiamo nel Vangelo, ci accorgiamo come nelle pagine che gli evangelisti ci regalano per raccontarci la storia di Gesù, ci sono delle cose che assomigliano moltissimo a questa vicenda che abbiamo raccontato. E tutti pensiamo che l'incontro con Cristo è quell'incontro che tu ti accorgi che è avvenuto perché avviene qualcosa di straordinario: una guarigione, un miracolo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Lazzaro che risorge, uno zoppo che cammina, un cieco che recupera la vista. Questa cosa non è interessante. Lo sapete che cos'è interessante? È incontrare Gesù come qualcuno che comincia a far parte della tua vita, come un amico, come una relazione che ti cambia la vita. Se la fede è la ricerca di un miracolo, i miracoli, una volta che sono accaduti, si concludono.

0: ma l'amicizia con Gesù è questo che cambia la nostra vita. Sapete come si traduce questa storia dell'amicizia con Gesù? Come si traduce la storia dell'amicizia di Noemi con Ruth? Con la parola preghiera. Pregare significa frequentare qualcuno che amiamo. Allora lo dico a tutti, ma soprattutto ai più giovani. Ragazzi, ragazze, dovete imparare a pregare. E pregare significa frequentare qualcuno che amate. Gesù è uno che vi ama. E io sono certo che al fondo del vostro cuore anche voi amate Gesù. Frequentatelo. Se voi rafforzerete questa relazione con Lui, diventerà Lui la luce della vostra vita, Lui il vostro sostegno, è Lui che vi condurrà per mano, è Lui che vi insegnerà a non avere paura, è Lui che vi dirà che potete poggiare veramente la vostra vita su di Lui e non rimanere delusi, che potete imparare che cosa significa amare, perché Lui vi ama per primo. Se Gesù è una persona reale e viva, perché Gesù è una persona reale e viva, e se questa persona reale e viva noi la tiriamo dentro la nostra vita, questo sarà per noi il momento della svolta, il momento del miracolo. Non possiamo chiedere alla vita di essere diversa, la vita è così com'è. Non possiamo chiedere che la nostra storia sia un'altra storia, la nostra storia è così com'è. Ma se Gesù è con noi, quella storia ha un senso. Ma se Gesù non è con noi, quella storia rimane insensata, vuota. Allora, io auguro a me e a ciascuno di voi di trovare la propria vocazione ritrovando Gesù. Perché se noi ritroviamo veramente Gesù dentro la nostra vita, abbiamo ritrovato ciò che può far svoltare la nostra vita, ciò che può farla attraversare da una luce nuova, da una luce che diventa benedizione. Era iniziata malissimo questa storia, Tanti episodi di cronaca nera, e però finisce con un messaggio bellissimo, che tutto quel dolore non era senza senso, perché tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, dice San Paolo. Non bisogna avere paura della vita, anche quando sembra che ci sta sottraendo tutto. Non bisogna pensare che la nostra vita non ha senso semplicemente perché le cose non vanno così come le abbiamo calcolate. La cosa peggiore è perdere completamente la speranza. La cosa peggiore è non permettere al Signore di aiutarci. La cosa peggiore è chiuderci nel nostro dolore e in queste letture affrettate che facciamo della nostra vita e della nostra storia. La cosa peggiore è lasciare che le nostre crisi possano diventare una pietra tombale che chiude definitivamente la nostra speranza e la via di uscita di una lettura diversa della nostra esistenza. Mi piace sempre pensare che quando i Vangeli ci raccontano la storia di Gesù, tutto potrebbe finire con quel grido che Gesù pronuncia su quella croce per concludere la sua vita. E chinato il capo spirò. Punto. È morto.
1: Spero che vi sia piaciuta, spero che abbiate approfondito, spero che anche la storia di Ruth, così come io in maniera molto banale ve l'ho raccontata, ma la potete approfondire chiaramente nella Bibbia, e abbia fatto intendere cosa significa, l'abbiamo fatto nelle ultime 2-3 puntate, vivere nella grazia di Dio, al primo incontro, incontrare Dio continuamente, non perderlo mai di vista e continuare secondo quella che è la sua richiesta a noi, che deriva da quello che ci ha donato, da quello che siamo e quindi dalla vocazione a cui siamo stati chiamati, come ci siamo detti qualche puntata fa. Vi ringrazio per essere stati con me e naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata di Catena d'Amore. Buona preghiera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buon pomeriggio, iniziamo la nostra preghiera davanti a Gesù, Eucaristia che tanto ci ama. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Offriamo questo momento di adorazione per adorare e consolare Gesù Eucaristia, per riparare e chiedere perdono dell'amarezza data a Gesù da tutti i nostri peccati, specie quelli eucaristici, da quelli della Chiesa, dell'umanità, per tutti i peccati che commettiamo. Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per i Sacerdoti, per tutti i consacrati, per le anime del Purgatorio, per le intenzioni personali, per tutte le persone che in questo momento stanno pregando con noi, che il Signore li custodisca, li protegga e li conceda pace. Preghiamo. Mio Dio, io credo, adoro e spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione dagli oltraggi, dei sacrilegi e le indifferenze con cui è offeso. Per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù e per l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ascoltiamo il Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 5, del versetto 1 al versetto 11. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mettendo
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore. Ascoltando questa parola che il Vangelo di Matteo ci presenta, le beatitudini e il programma di Gesù per ognuno di noi. E il programma di Gesù è molto diverso dal programma che il mondo ci presenta. Mentre il mondo ci offre ricchezze, Gesù ci invita a vivere nella povertà in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Chiediamo al Signore che ci illumini a capire che cosa è la povertà di spirito, che cosa significa avere un'anima libera, non attaccata né ai soldi, né alle creature, né alle cose. Un'anima che le appartiene a Dio. Noi per il battesimo siamo di Dio. Siamo consacrati a Lui, messi da parte per il Signore. Ma tante volte noi ci dimentichiamo che abbiamo quell'impronta nel nostro cuore del Figlio di eredere della sua gloria. Tante volte per un pezzo di terra ci litighiamo, per i soldi, per tante cose. Ma qual è? Il Vangelo ci invita a lavorare più per la purezza, per la mitezza, per essere portatori di pace nel mondo. E la prima beatitudine che ci presenta è: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Poveri in spirito. Una persona che è povera in spirito si fida totalmente di Dio e il suo cuore non è più incolato nelle cose terrene. Le cose ci servono per fare il bene, per dare gloria a Dio, per aiutare gli altri, ma non devono essere causa di sofferenza per gli altri o per fare il male. Chiediamo al Signore che ci conceda un'anima tutta donata a Lui. È un dono che il Signore ci vuole concedere, ma c'è bisogno di tanta preghiera, c'è bisogno di lasciarci trasformare dallo Spirito di Dio. E della misura che noi siamo liberati dalla grazia di Dio, e come possiamo avere anche le altre beatitudini, la mitezza, la giustizia, essere misericordiosi verso gli altri. Quindi chiediamo al Signore i doni delle beatitudini, e soprattutto è quel desiderio di poter soffrire per Lui e per il Vangelo. Adesso ascoltiamo un canto e lodiamo il Signore per mezzo di questo canto.

Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Preghiamo. Dolce Madre di Gesù, tu sei la prima adoratrice di Lui e della Santissima Trinità. Tu sei la Madre dell'adorazione, la Madre di tutte le anime adoratrici, la Madre mia. Sotto la tua protezione metto la mia vita. Con immensa riconoscenza ti ringrazio perché mi apri gli occhi per contemplare colui che si immola sul santo altare e mi apre la via dell'adorazione eucaristica. Mi conduci sempre al cospetto del tuo figlio nel tabernacolo. Custodisci l'anima mia e santifica la mia vocazione adoratrice per la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo in questo momento per tutte le persone che si uniscono a noi in preghiera e per le loro intenzioni. Preghiamo per Michele, che chiede per preghiere per la sua guarigione e la sua conversione. Chiediamo per la famiglia Puglisi, per la famiglia Mcelli, per Giuseppe e per Pino e per tutta la famiglia. Preghiamo affinché in tutte le famiglie arrivi la luce e la pace di Dio. Affidiamo anche nelle mani del Signore a Silvia da Latina. Preghiamo per Luigi da Nola, che chiede al Signore la sua guarigione. Preghiamo al Signore in questo momento per Laura da Borgo, che prega per le sue figlie. Preghiamo per Francesca e per Michele. Preghiamo per Matteo, per Davide e per Samuele. Che il Signore li possa aiutare a questa famiglia nelle loro sofferenze e difficoltà. Preghiamo anche per Maria. Preghiamo alla Santissima Vergine Maria, per Andrea. Chiediamo al Signore per Rosario e per la sua famiglia, specialmente per sua moglie e per il suo matrimonio, che il Signore li aiuti a camminare insieme. Preghiamo al Signore per Elisa e per Marco, per i suoi figli. Chiediamo al Signore di custodire ogni persona che è in sofferenza e anche coloro che in questo momento stanno pregando insieme a noi. Preghiamo per Andrea de Recanati, che il Signore li aiuti, lo fortifichi. Preghiamo per Caterina, dalla Calabria, che il Signore la guidi in ogni momento. Preghiamo per Simona da Siena, che chiede preghiere per la sua guarigione fisica e per la pace di lei e della sua famiglia. Che il Signore anche benedica la sua casa. Preghiamo per Concetta da Siracusa, che prega per le sue intenzioni personali e prega anche per Giulio, Gabriele, Giuseppe. Il Signore aiuti a tutte le famiglie in difficoltà e preghiamo anche per Filippo da Vivo
che prega per i suoi figli, per Domenico, Paolo, Alessandro. Preghiamo anche per Bibiana, di Gela, che il Signore l'accompagni nelle sue necessità. Preghiamo per Ormenia da Beasano, che il Signore l'aiuti e la fortifichi. Preghiamo per Mari da Catania, che prega per Valentina, che è una mamma con 3 figli. Preghiamo per l'eterno riposo di lei e anche perché il Signore conceda forza e coraggio ai suoi figli, li benedica, li custodisca, li accompagni. Preghiamo per Salvatore da Varanzate, che il Signore li custodisca, li aiuti, specialmente per la guarigione di Federico. Preghiamo per Rosa, per tutta la famiglia e per i nipotini. Preghiamo per Manuela da Pavia, che chiede per la sua famiglia, specialmente per suo papà, Alberto, Cesare è un amico di famiglia. Preghiamo al Signore per Gianni di Firenze e per Natascia, che il Signore li aiuti, li custodisca, li accompagni. Preghiamo per Enrica di San Martino, che anche lei prega per la pace nel mondo. Preghiamo anche per la pace nel cuore di ogni uomo, nelle famiglie, nella Chiesa e nel mondo intero. Preghiamo per Emiliano d'Alpi, che chiede per la sua salute e anche per la pace. Preghiamo per Sergio da Modena, che chiede preghiere per Maria, che il Signore la fortifichi nelle sofferenze che vivi ogni giorno. Preghiamo per Rita dalla Sardegna, che chiede per le sue intenzioni e chiede aiuto al Signore che le sia a fianco, che la custodisca. Preghiamo per Marco da Pavia, che chiede per la sua salute fisica e dell'anima. Chiediamo al Signore di benedirlo, di accompagnarlo. Preghiamo per Tiziana da Vicenza, che chiede preghiere per la sua salute fisica e spirituale. E in questo momento preghiamo anche per tutte quelle persone che stanno pregando in questo momento con noi e sono sofferenti, hanno bisogno di tanta pace, di tanta forza. Che il Signore benedica la sua famiglia, che il Signore gli conceda la pace. Preghiamo per tutte quelle famiglie senza lavoro, che la divina provvidenza di Dio li possa custodire e accompagnare in ogni momento. E chiediamo al Signore per ognuno di noi, che ci faccia crescere nelle beatitudini, una a una, crescere nella purezza, nella misericordia, crescere nella mitezza, essere operatori di pace nel mondo, accettare le persecuzioni per Cristo e per la sua Chiesa e vivere nel suo amore, nella sua pace. Tutte queste preghiere che abbiamo fatto, che abbiamo rivolto al Signore, le ceniamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e chiediamo al Padre di esaudirci, di aiutarci. Noi sappiamo che la presenza eucaristica di Cristo guarisce, fortifica e ci accompagna.
E il Signore ci vuole dare tanti doni. Dobbiamo visitare a Gesù nell'Eucaristia, amarlo, preparare il nostro cuore con la confessione e ricevere Gesù nell'Eucaristia con amore e riverenza. Con tutto lo chiediamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Chiediamo l'intercessione di Maria Santissima, che lei come mamma ci accompagna e ci insegna a amare a Gesù, lei che lo ha amato tantissimo, che lo contemplava, lo amava, lo adorava. Chiediamo alla nostra mamma che ci aiuti veramente a avere un cuore aperto per accogliere Gesù nella nostra vita. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo il Signore per la sua presenza in mezzo a noi, per il dono dell'Eucaristia, per il dono della Santa Chiesa, che per mezzo di lei possiamo avere i sacramenti, per la presenza di Maria che ci accompagna, ci guida e ci aiuta a amare a Gesù. Ci insegna a fare la volontà di Dio. Lo ringraziamo al Signore per la sua tenerezza e la sua bontà. Chiediamo al Signore di benedire tutte le persone che sono malate, di concedergli la pace, la forza, la serenità, ma soprattutto la sua presenza d'amore che avvolge ogni anima. Sia lodato e ringraziato in un momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, ti lodiamo e ringraziamo per la tua presenza nel Santissimo Sacramento dell'altare, per il tuo amore che hai per tutta l'umanità e per ognuno di noi. Benedici ogni anima, ti preghiamo per le anime del purgatorio, per tutti i consacrati nel mondo, per tutti i missionari che portano il tuo Vangelo, affinché non si stanchino mai di proclamare la tua parola. Per i sacerdoti che confortano le anime e li alimentano con il pane della tua parola e della tua Eucaristia. Benedici, Signore, la nostra vita, la nostra storia. Ti preghiamo di benedire Cristina da Vicenza, che chiede preghiere per lei e per la sua famiglia.
per la nipotina Martina, che il Signore possa guarirla, possa aiutarla e per tutta la famiglia. Preghiamo per i genitori di questa bambina e per tutte le famiglie del mondo. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Adesso meditiamo con il canto finale e riconosciamo la presenza di Dio che vuole trasformare la nostra vita. Vi ringrazio e Dio vi benedica tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

del tempo donato così e che grazie ad un respiro sono vivo. Grazie della storia che mi hai dato fino a qui e del brivido che sento quando scrivo. Grazie, solo grazie, perché altro non si può per parlare della vita che ho. Grazie, solo grazie, ma anche scusami però per le volte che dimenticherò. Grazie.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Il 24 giugno celebreremo la Natività di Giovanni Battista. Questo, ecco, è fissato liturgicamente a questo giorno anche per un motivo teologico, proprio perché avviene 3 mesi dopo l'apparizione dell'Arcangelo Gabriele a Maria, che è il 25 marzo. E proprio in quell'occasione Maria riceve così la rivelazione da parte dell'Arcangelo Gabriele che la nascita di questo bimbo avverrà tramite la cugina Elisabetta. Allora, come già abbiamo visto nel mistero della Visitazione, farà un lungo viaggio, Maria raggiungerà Elisabetta. E proprio in quell'incontro abbiamo visto che Gesù, che era già presente nel grembo di Maria, consacra il bambino che è nel grembo di Elisabetta come profeta. Questo, ecco, si può dire che lui è l'unico santo dopo Maria Santissima di cui si celebra la nascita, perché di tutti gli altri santi invece la commemorazione è riservata al momento della morte. Si può dire che la divina provvidenza, per poter mandare Dio e farlo camminare sulla terra, ha avuto bisogno di un precursore, di colui che preparava il terreno al Messia, a Gesù Cristo. E questo è anche un motivo per cui lui gli ha dato una grande testimonianza. Questo personaggio è un personaggio misterioso, ma anche affascinante, controverso e interessante. È anche fuori dagli schemi, ma perfettamente dentro la legge. Questa sua icona è un'icona che non potrà mai morire. In questa figura, ecco, anche di preannuncio, di preparazione, di illuminazione anche così per tutti poi i credenti che verranno in seguito, non solo, anzi in quel momento era un periodo nebuloso dal punto di vista della fede. E quindi ecco l'opera di Giovanni Battista, sia come precursore, come colui che preparava il terreno e anche la venuta stessa del Messia, è risultata in quel periodo invece veramente una realtà incomprensibile, non comprensibile per quello che poi veramente era, proprio perché c'era bisogno anche del tempo per poter non solo comprendere razionalmente con la mente, ma anche attraverso eventi storici che lungo i secoli poi sono avvenuti. Secondo la tradizione e l'insegnamento cattolico, Maria era libera dal peccato originale sin dalla sua esistenza, perché era Immacolata Concezione, mentre Giovanni venne privato del peccato originale nel ventre di sua madre proprio in quell'incontro in cui Maria ha incontrato Elisabetta. La Natività di Giovanni Battista è una festa liturgica importante per la Chiesa Cattolica Romana, ma anche per quella anglicana e luterana. Il Battista porta a termine quindi l'attesa dell'Antico Testamento da parte di tutti i profeti che c'erano stati precedentemente, fino al compimento della legge che avverrà con l'avvento del Cristo. Infatti Gesù dirà nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 17: Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Ecco, quindi certifica e conferma Gesù stesso l'avvento di se stesso, ma attraverso anche una preparazione che è voluta da Dio stesso, che è il precursore. Il Battista nacque durante il regno di Erode il Grande, poco prima del 4 avanti Cristo. In gioventù si trovava nel deserto di Giuda e nel 28-29 d.C., a 32 anni, iniziò nella valle del Giordano la sua attività di profeta battezzando con l'acqua, quindi nell'immersione nell'acqua corrente. Questo era anche la specificità, non in un'acqua stagnante, tipo un lago artificiale, ma nell'acqua corrente, quindi quella del fiume Giordano.
Una caratteristica particolare di questo personaggio è che vestiva con pelli di animali, mangiava locuste e miele selvatico, osservava il celibato, aveva una vita ascetica e era detto un nazireo. Ecco, adesso capiremo cosa significa. Il voto di nazireato significava portare i capelli lunghi e nella descrizione specifica si dice non passerà rasoio sul

la sua testa, ma questo lo abbiamo visto anche nell'Antico Testamento, nel tempo dei giudici, nel personaggio di Sansone, dove si diceva appunto non passerà rasoio sulla testa, addirittura poi i capelli erano la sua forza. Poi un altro particolare del voto di Nazireato è la rinuncia al vino e a bevande inebrianti, e poi caratterizzato da una vita austera. In un momento della sua vita il Battista ha avuto una certa incertezza su Gesù e sull'identità del Messia, però vediamo un altro particolare riguardo alla parola del Nazireo. Nazireo viene dalla radice etimologica ebraica nazir. Ecco, questa è una piccola particolarità, una curiosità che però può essere interessante. E nazir significa gemma, germoglio, fiore, e questo lo troviamo anche nel profeta Isaia, che era un titolo messianico, proprio nel capitolo 11, un germoglio spunterà dalla radice di Jesse. Questo era riferito a Davide, re Davide, Jesse era il papà di Davide, ma anche come profezia all'avvento del Messia che verrà al momento opportuno, che però avrà come discendenza la discendenza di Davide. Allora, come dicevamo, Giovanni, ecco, aveva una certa indecisione su Gesù, se era veramente lui, non è lui, e questo però ne prende coscienza in modo graduale, in modo progressivo. In un primo momento viene deluso dallo stile messianico di Gesù, paradossalmente, perché Gesù proclamava il regno di Dio ai poveri, accoglieva i peccatori, guariva gli ammalati, e tutto questo lo disorientava perché non capiva chi era. In alcuni momenti aveva degli slanci di stima e fiducia, in altri momenti si diceva: ma è tutta un'illusione, com'è possibile questo? E subì quindi la prova della fede ed ebbe bisogno di leggere l'attività globale di Gesù alla luce degli oracoli dell'Antico Testamento. E per tutto però che ciò che diceva e faceva Gesù lo teneva in alta considerazione. Un'altra particolarità dei due personaggi è che Giovanni Battista era l'amico, chiamato l'amico dello sposo, proprio perché Gesù era lo sposo, testimone del Verbo incarnato, perché Gesù era il figlio di Dio. Giovanni battezzava con l'acqua, come vediamo anche in questa icona dietro me, che rappresenta il battesimo, il momento cruciale dell'inizio della vita pubblica di Gesù, ma nello stesso tempo però è anche il momento in cui Giovanni arriva all'apice della sua predicazione. E poi è un profeta e Gesù è l'agnello di Dio che viene indicato proprio da Giovanni. Nel quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare, sotto i sommi sacerdoti, Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Ecco, questo lo dobbiamo leggere perché è un passo importante per la vita di questo personaggio. Dal Vangelo di Luca, capitolo 3, versetti 1-20, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sia abbassato. I passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati, e ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Nel Vangelo di Luca, il Battista è inserito nel disegno della storia di salvezza e il suo ministero però è separato da quello di Gesù. È chiamato l'ultimo dei profeti nella vita mortificata, nella vita di preghiera, nella vita di digiuno ed è totalmente però subordinato a Cristo come lo è la legge con i profeti. Questo misterioso rapporto è tutto incentrato sul disegno salvifico di Dio, sul progetto salvifico di Dio, proprio perché le loro due vite sono state volute dalla Divina Provvidenza e anche al di fuori di ogni previsione umana. Sin dall'inizio, sin dalla nascita, e quindi anche tutto ciò che loro hanno compiuto, hanno detto, tutte le strade che hanno solcato erano un po'.

al di fuori di ogni comprensione, di ogni previsione. Proprio perché tracciavano un solco nuovo, una strada nuova che doveva aprire, se così dire, anche dal punto di vista mio.

All'inizio, nel momento in cui c'è il battesimo di Gesù nel Giordano, quindi Gesù si abbassa davanti a Giovanni, Giovanni in quel momento vede una luce dal cielo, una colomba che passa sulla sua testa e sente questa voce che dice: "Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo." E allora lui in quel momento ne ha la consapevolezza piena e certa del figlio di Dio che aveva davanti a sé. Però nel momento in cui viene imprigionato e in quel momento ecco, ha dei dubbi, comincia a vacillare un po' di incertezza umana che lo assale. E quindi ecco, anche nel Vangelo viene scritto il momento in cui Giovanni dubita. E in questo dubitare però sente un bisogno profondo, un bisogno ancestrale quasi nella sua anima di sapere la vera verità, ma non solo per sapere se Gesù era il figlio di Dio, che già era comunque una notizia che lo avrebbe rasserenato, ma anche per capire se tutta la sua vita era stata voluta da Dio, se tutta la sua predicazione, la sua missione, la sua vocazione era stata giusta e era quella che Dio voleva per lui e quindi una conferma anche per tutto ciò che lui stesso aveva fatto. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 2 e 6, leggiamo: "A Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli: Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i morti risuscitano, il Vangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me." Ecco, in questo momento in cui la risposta di Gesù piomba come un fulmine a ciel sereno, come anche il sole che splende in un cielo terso e limpido, e anche se il sole in tantissimi casi fa piacere vederlo perché illumina, il paesaggio, illumina le cose create, dona vita, energia, luce e tutto quello che noi possiamo immaginare di positivo e di bello, da un punto di vista umano però può anche accecare gli occhi e quindi in quel momento quando questa luce rifulge nel massimo della sua potenza, se uno non dico lo guarda in modo diretto ma anche ha lo sguardo verso i raggi del sole stesso, lo sguardo non può resistere proprio perché la potenza di questo fuoco, di questa luce è altissima. Un'altra cosa da dire rispetto riguardo a questo battesimo che riceve da Giovanni, Gesù, è che Giovanni battezza con l'acqua, mentre Giovanni dirà di Gesù, lui battezzerà in fuoco e Spirito Santo. Ecco, anche questa è una grande novità, dove le due realtà dei due battesimi non si annullano reciprocamente, ma si confermano. Perché il battesimo di Giovanni era riferito a un battesimo di penitenza, di conversione, e quello di Gesù invece di confermazione dello Spirito di Dio nei cuori di ogni persona. E quindi il fuoco è riferito allo Spirito Santo, il fuoco è riferito alla grazia divina che inonda l'anima, illumina le menti e dà la possibilità di poter testimoniare la propria vita nel nome di Gesù Cristo. Ecco, questa è un po' la differenza dei due battesimi, ma che tutte e due però sono in piena simultaneità, in piena complementarietà. Allora Gesù farà una grande testimonianza su Giovanni e lo leggiamo dal Vangelo sempre di Matteo, capitolo 11, versetti 1-19. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si rivolse alle folle e parlando di Giovanni disse: Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito di abiti sontuosi? Ecco, quelli che indossano abiti sontuosi si trovano nei palazzi del re.

Allora perché siete andati? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è molto più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, il quale preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, fra tutti coloro che siano mai nati da una donna, non è sorto nessuno maggiore di Giovanni Battista. Eppure il minore nel regno dei cieli è maggiore di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è l'obiettivo che gli uomini perseguono con tenacia e quelli che continuano a perseguirlo lo afferrano. Tutti, sia i profeti che la legge, hanno infatti profetizzato fino a Giovanni, che lo accettiate o meno, che egli è Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. A chi paragonerò questa generazione? Assomiglia a bambini seduti nelle piazze che ai loro compagni di gioco gridano: Abbiamo suonato il flauto per voi, ma non avete ballato. Abbiamo cantato lamenti funebri, ma non vi siete battuti il petto in segno di dolore. Allo stesso modo è venuto Giovanni che non mangia né beve, dicono a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono. Ecco un ghiottone e un gran bevitore di vino, amico di esattori di tasse e peccatori. Comunque a dimostrare che la sapienza sia giusta sono le sue opere. Ecco, questa controversia la troviamo continuamente nella vita di Gesù e di Giovanni, proprio per quel motivo che dicevamo prima, perché non nessuno era preparato ad un evento così particolare di comportamenti specifici che non appartenevano a nessun gruppo. C'era chi diceva che Gesù poteva essere vicino agli Esseni, che avevano una vita di penitenza, e anche Giovanni poteva far parte di quel gruppo, però poi dopo c'erano delle assonanze globali nella loro vita che non erano totalmente uguali, quindi era simile, ma poi in certe altre attività, in certi altri atteggiamenti e stile di vita era diverso. Oppure la predicazione che poteva essere, ecco, autorevole come quella dei dottori della legge, poi però contrastava perché reclamava una certa verità e austerità nell'osservanza di certe regole anche morali, dove invece poi i dottori della legge, anche se proclamavano queste cose, poi in altre realtà non venivano osservate, o comunque erano osservate in un modo rigido, in un modo troppo formale, troppo quindi duro da poter realizzare anche nella propria vita. Quindi si può dire che Giovanni ha continuamente fatto appello alla penitenza, ma Gesù alla conversione. Poi Giovanni ha orientato la sua predicazione all'attesa del giudizio e Gesù invece all'avvento del regno di Dio. Poi però quando ha incontrato Gesù, come vediamo in questa immagine, e dopo questo evento così importante come quello del battesimo di Gesù al Giordano, incontrando Gesù Giovanni si è convinto. Ed è andato al di là di tutte le altre situazioni che viveva nel corso della sua vita. Era proteso in una attesa, oltre che a un continuo rinnovamento del cuore delle persone che si pentivano. E quindi ha dato alla fine la priorità alla salvezza di Dio nella persona di Gesù. Ecco, e lo acclama e lo conferma e lo testimonia con queste parole. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Da Giovanni quindi noi possiamo ottenere tantissime conferme anche nella nostra vita personale per capire meglio a che punto sta la nostra fede, a che punto sta la nostra preghiera, perché è importante che ci sia la preghiera, perché dobbiamo avere fede in Dio, perché non può essere un optional o un'attività da vedere solamente in certi momenti. Proprio perché, ecco, tutta la vita di Giovanni e tutta la vita di Gesù
ci testimoniano e ci danno conferma globale dell'importanza della donazione di sé, perché la preghiera, come anche San Francesco di Assisi ci ha insegnato e soprattutto l'ha vissuta, ha vissuto la preghiera nella sua vita, quindi lui stesso si è trasformato in preghiera e ogni cosa che diceva, ogni cosa che faceva, ogni piccolo gesto era una preghiera, proprio perché si era immerso nel segreto di questa rivelazione che Gesù aveva fatto. E allora proprio per questo era importante ed è importante per tutti noi farne un tesoro profondo nel nostro cuore da osservare, da vivere, non da sprecare o da dichiarare ai quattro venti in momenti in cui non c'è magari una grande attenzione, ma non solo, momenti anche di disordine o di distrazione o momenti leggeri, ma nei momenti più importanti della vita in cui si dà testimonianza con una parola, un ascolto, un'accoglienza, un atto di carità, una vicinanza, come poi Gesù ha testimoniato, allora ecco il Regno dei Cieli si fa presente nella nostra vita. Una curiosità che riguarda questo personaggio è che noi possiamo scoprire nell'inno dedicato a lui che è da lì che nasce la scrittura convenzionale delle note musicali. Infatti, ecco, leggeremo un piccolo verso dell'inno in latino e poi in italiano lo spieghiamo, però ecco, se facciamo caso all'inizio delle sillabe di ogni frase, ogni sillaba corrisponde a una nota musicale. Per esempio, la prima nota, che dovrebbe essere il do, anticamente prende nome di ut, presa da una frase che adesso dirò. Le altre note invece sono re, mi, fa, sol e la. Le vediamo da questo inno, quindi facciamo attenzione alle prime sillabe, da lì capiremo da dove sono state dedotte le sette note. Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reatum, sancte Ioannes. Affinché possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue gesta, i servi tuoi cancella il peccato dal loro labbro impuro, o San Giovanni. Quindi ecco, questa prima nota che abbiamo detto che da ut si trasformerà in do è stata sostituita successivamente da Giovanni Battista Doni. E quindi la nota do prende proprio la prima sillaba del cognome di questo personaggio. Giovanni Battista Doni, quindi do, prende il nome della prima nota al posto di ut. E questo nel XVII secolo avrebbe questo scopo impiegato dalla prima sillaba di questo cognome. E poi successivamente non è Guido d'Arezzo che troverà la nota sensibile, la settima nota che è il si, non è Guido d'Arezzo che la troverà, ma fu aggiunto solo nel 1482 da Bartolomé Ramos de Pereira. Il canto gregoriano e la musica medievale in genere non prevedevano infatti l'uso della sensibile, cioè del settimo grado della scala. E non stupisce pertanto nella musica dell'inno in questione che la nota della settima nota, il si, non ci fosse. Però ecco, vediamo che in seguito è stata messa proprio la nota si, secondo anche questa disposizione musicale occidentale, prendendo il nome di Giovanni, Sante Ioannes, S-I, la settima nota, si. Adesso continuiamo a leggere l'inno dedicato a San Giovanni, tradotto dal latino in italiano. Un messaggero giunse dall'alto del cielo, promettendo un grande nome e una vita da vivere. Dubitò della promessa del celeste e perse i ritmi rapidi della parola. Giacente nel grembo misterioso, hai percepito il re dimorare nella stanza.
Da lì tuo padre ha rivelato i meriti di suo figlio, entrambi nascosti. Fuggendo le orde dei cittadini nelle caverne del deserto, sotto i tuoi teneri anni, hai cercato di non macchiare la tua vita. Il cammello ti ha offerto un riparo sicuro, con cui hai bevuto latte e mescolato miele con locuste per cibo. Anche altri cantavano, solo che il profeta avrebbe cantato con il cuore predicendo la gioia. Tu in verità riveli il segno di colui che toglie il crimine del mondo. Non c'era spazio più grande al mondo di quello di Giovanni, che meritava di essere lavato dalla malvagità del mondo. O felicissimo e nobile, senza macchia di vergogna, potente martire ed eremita, profeta eccellentissimo. Alcuni incoronarono le loro ghirlande con 3 dozzine, altri con gemme più grandi, altri con duplicati. Ora con i tuoi ricchi meriti allontana le dure pietre dal nostro petto, l'aspro sentiero e dirigi i sentieri nascosti, affinché il pio creatore e redentore del mondo, dopo aver colpito le nostre menti con il flutto della purezza, venga a guidare i nostri sacri passi. I cittadini ti celebrano con lode, o Dio, semplice ugualmente trino, e noi supplicanti imploriamo perdono, risparmia i redenti. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

0: Cari amici di Maria Vision, sono contento che possiate anche voi da lontano partecipare a questo evento che per noi è importantissimo, perché il 24 di giugno è una data importante, è festa della Natività di San Giovanni Battista, il patrono dei Cavalieri di Malta, che quando sono arrivati qui hanno creato questo luogo santo. È merito dei Cavalieri di Malta che oggi sono in prima linea qui a preparare questo meraviglioso evento. Se questo luogo per 4 secoli è diventato un santuario. Era un eremitaggio dedicato a Maria, Maria la Madonna della Crona, che significa della roccia, da cui Madonna della Corona, ecco il nome, Madonna della Roccia. E questa Madonna però che ora noi celebriamo è la Madonna Addolorata, che vedremo fra poco calata dall'alto, perché la storia vuole questo, no? C'è questa storia incredibile che qui viene raccontata, il racconto di fondazione del santuario. In pratica, quando i Cavalieri di Malta hanno a disposizione questa Addolorata dall'isola di Rodi, loro si pensava di poter fare una cappellina su nel paesino di Spiazzi, quindi a 65 metri qui di altezza c'è uno spiazzo, si chiama Spiazzi, proprio il nome del paese, dove pensavano di venerare questa Madonna Addolorata, ma per ben 2 volte questa statua spariva, continuava a sparire e a ripresentarsi esattamente qui dove noi siamo. E quindi si è ben capito che la Madonna, a quanto pare, preferiva stare qui piuttosto che stare lassù, in quello spiazzo molto più comodo. Questo invece è un posto scomodissimo da arrivare, perché è una falesia di roccia dove questo santuario, ora costruito, è sospeso tra cielo e terra, ma al tempo dell'arrivo di questa statua questo luogo veniva raggiunto soltanto con corde, esattamente come in questo momento, oppure attraverso degli scaletta, ecco. E adesso noi rivivremo questo avvenimento attraverso la calata di questa statua dall'alto, e cominciano a scendere i nostri rocciatori dall'alto portando la statua, ecco.
1: Thank you.

Prima del canto, ecco, vedete come sta scendendo attraverso i rocciatori e la nostra Madonnina. Stiamo rivivendo quell'evento che ha dato origine a questo luogo santo. Noi siamo qui in virtù della fede, delle persone che hanno creduto e credendo che questo luogo possa essere santificato dalla presenza di Maria, che ha scelto questo luogo già, luogo di venerazione, a merito dei nostri eroi, questi eremiti, no? Eroi della fede, oggi possiamo ricelebrare questo evento. Quindi siamo grati di questi giganti del passato, no? Che qui certamente non con le comodità che abbiamo noi oggi, quindi in contesti completamente diversi, però hanno mantenuto ferma la loro fede su questa roccia. È curioso che in ebraico la parola fede e la parola roccia sono la stessa parola, perché fedeltà in ebraico vuol dire proprio roccia, anche la parola verità vuol dire roccia. Dio è chiamato roccia perché nel tempo la roccia dura, non ti tradisce, sempre lì ferma che ti attende, ti aspetta. E quindi anche noi oggi davanti a questa roccia che ha dato il nome al santuario, vogliamo con fede celebrare questo evento importante.

0: Per noi questo sistema ci meraviglia, però pensiamo che per almeno quasi 5-6 secoli facevano così, quindi per loro era normale perché non avevano altre strade. E quindi siamo grati anche di questa posizione così felice per pregare, per invocare e per veramente intercedere. Adesso c'è un altro canto, noi seguiremo i fanciulli. E la Madonna aprirà la processione, quindi entrate dalla porta principale, piano piano prendete posto e fra un po' inizierà l'Eucaristia. Ecco, quindi facciamo le cose senza fretta, tanto il posto c'è per tutti, e l'importante è che sia una celebrazione vissuta con grande fede, con quella stessa fede che ha concesso a questo luogo di essere qui con noi, qui che ci accoglie.
1: Grazie, Thomas.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito. Ci troviamo nel santuario Madonna della Corona per quasi 4 secoli commenda dell'ordine gerosolimitano per celebrare la solennità della natività del nostro patrono San Giovanni Battista. Oggi è anche un giorno importante per questa basilica. Viene simbolicamente fatta risalire al 24 giugno 1522, la traslazione da Rodi, che abbiamo ricordato nella processione, allora sotto assedio e governata e difesa dal nostro ordine, della statua della Pietà che qui veneriamo. Quella è considerata la data di fondazione di questo santuario, tanto caro a noi e a tutti i veronesi. Con il rettore, i collaboratori, gli emeriti, i cappellani dell'ordine e i sacerdoti concelebranti, festeggiamo anche il 60° di sacerdozio di Monsignor Cacciatori, rettore del santuario dal 1977 al 2005.

0: Ci apprestiamo ora a portare all'altare il ringraziamento al Signore per tutte le nostre vocazioni, in particolare quella giovannita, ed affidiamo all'intercessione di Maria, Madre di tutte le grazie, le persone e le intenzioni che ciascuno custodisce nel proprio cuore.
1: La festa della Natività quindi unisce tanti motivi di grazia e di gioia. Lo dico anche per i nostri amici telespettatori di Maria Vision, che questa TV cattolica dedicata a Maria, che nasce all'ombra della grazia di Medjugorje in Messico e poi negli Stati Uniti, in India e anche qui in Italia ad Assisi hanno una sede, quindi è già la seconda volta che vengono qui in questo santuario mariano. Li ringraziamo per questo servizio di evangelizzazione attraverso l'etere, che è molto molto importante, ecco. Poi questo motivo di gioia, avete sentito, di 60 anni, vedete che vicino poi c'è anche qualche personaggio importante che abbiamo qui, è Don Pietro, vero? Anche lui ha fatto 11 anni, qui direttore. Quindi 31 anni Don Giuseppe, 11 anni, qui sul Sagrato è sepolto, ma in cielo in questo momento è con noi Don Pier Giorgio Formenti, anche lui rettore qui, e ci saluta, non poteva essere presente, Don Giovanni Ottaviani, che comunque qui viene molto volentieri perché sapete che lui ha il compito.

0: Capito anche di seguire il gruppo Tuo figlio vive, quindi genitori che hanno perso un figlio, che qui si radunano un paio di volte all'anno. Lui organizza questi incontri, un'idea che è nata da lui proprio qui in questo santuario dedicato alla Dolorata, ecco. E poi un saluto anche al nostro sindaco di Ferrara, abbiamo qui la Carla, insomma, ecco. E la festa, vedete, unisce anche le risorse qui del territorio, il santuario, Spiazzi, Ferrara, la protezione civile e quant'altro. Anche questo è un altro segnale molto bello, no? Che fa della comunità locale un'unica comunità attorno anche a Maria, che come mamma, no? Ci raduna, ecco. Che sia un momento forte anche nel cuore, no? E che le grazie di Maria possano toccare il nostro cuore e portarci veramente in questo momento a toccare il cielo.
1: Io desidero ringraziare Monsignor Signoretto Martino, perché l'anno scorso di questa stagione avevamo pensato di fare qui la celebrazione del 60°, se non che i motivi di salute vari hanno buttato all'aria. Allora quest'anno sono venuto e gli ho detto: prima che si compia il completo il 60°, sabato inizierà il 61°, se vuoi vengo a celebrare una messa. Vorrei invitarvi ad unirvi alle intenzioni che mi hanno accompagnato a fare pellegrinaggio. È il mio pellegrinaggio, lo condivido con voi. Ringraziare il Signore attraverso la Madonna del dono ricevuto attraverso l'imposizione delle mani del Vescovo, il servo di Dio, Giuseppe Carraro, e dire in questa circostanza tre cose. Primo, grazie. Secondo, perdono per le mancanze e inadempienze compiute. Terzo, affidamento per mezzo di Maria alla Divina Provvidenza per il tempo che la Provvidenza pensa nel suo disegno immenso di amore. Mi piace celebrare questa ricorrenza qui perché qui ho trascorso 30 anni. 27 come rettore, ma ero venuto prima quando si è messo mano alla ricostruzione del santuario. 30 anni. Vi affido alla Madonna e alle vostre preghiere. Prima di celebrare l'Eucaristia, chiediamo umilmente perdono di tutti i peccati che abbiamo compiuto. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua fatetra. Mi ha detto, mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.
1: Grazie.

Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a prepararle le strade.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela

che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava, benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.

il 24 giugno. Ci ha portato qui per celebrare insieme due eventi che si incrociano. Il primo, la liturgia che ci invita ad onorare la natività di Giovanni il Battista. Il secondo, i 400, i 500 e 4 anni di presenza in questo luogo della venerata statua della Madonna che vediamo al centro della parete nella roccia. Li uniamo insieme per dire lode, grazie a Dio per tutta la storia di salvezza che sotto questi due segni e due presenze qui è stata costruita e celebrata. Di Giovanni Battista è l'unico santo dopo la Madonna di cui nella liturgia si celebri la natività. Il fatto è presto detto per la relazione con il mistero dell'incarnazione di Gesù. 25 dicembre richiama questo 24 di giugno, collegati nella storia della salvezza. Di Giovanni Battista voglio ricordare le parole che ha detto Gesù di lui e poi quelle che ha detto, ispirato dallo Spirito Santo, suo padre Zaccaria. Gesù dice, parlando di Giovanni, egli è colui del quale è scritto: manderò davanti a te il mio messaggero per preparare la strada. Vi dico in verità che tra i nati di donna nessuno è grande come Giovanni il Battista. Ci siano sufficienti queste parole di Gesù per dire la grandezza, il valore, la ricchezza della presenza di Giovanni Battista. Conclude l'Antico Testamento e apre il Nuovo, annunciando Cristo con le famose parole: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Le parole dette dal Padre sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare le sue strade e offrire al popolo la salvezza nella remissione dei peccati. Ed è con questa immagine che vorrei collegare San Giovanni Battista a questo santuario. Quando è sorta la prima chiesa in questo luogo, aveva tre altari. Il primo dedicato alla Madonna, il secondo che era in quel fornice qui, il secondo che vedete, l'altare in onore di San Giovanni. Da quest'altra parte invece l'altare in onore di Santa Toscana. È singolare la sua presenza qui fin dal sorgere del santuario mariano. Nella ristrutturazione del santuario abbiamo tenuto presente di questa eredità che abbiamo ricevuto. Nel 1912 era stato rifatto il suo altare in una maniera stupenda, tutto
scolpito in marmo. E nella nicchia era stata collocata una sua grande statua, 1,90 m, in marmo bianco di Carrara. L'ha scolpita Ugo Zannoni, quello che ha fatto il Dante di Piazza dei Signori a Verona. Nella ristrutturazione l'altare è stato portato nella Cappella delle Confessioni. Nella nicchia ora c'è Lecce Homo e la statua di San Giovanni è stata collocata nel percorrimento che conduce alla Cappella delle Confessioni. La sua missione ancora oggi è questa. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Predicava un battesimo di conversione e di penitenza. Lo fa ancora con tutti i pellegrini che giungendo al santuario sentono come prima urgenza e necessità accostarsi al sacramento della riconciliazione. La presenza della statua della Madonna. L'unica testimonianza che abbiamo è un dipinto che è custodito nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna d'Alfaedo, di là della valle. Rappresenta l'anonimo pittore il trasporto della statua da Rodi alla corona. Al centro c'è la statua della Madonna, i fianchi due angeli che la supportano, sotto in modo vistoso le onde del Mediterraneo. Sullo sfondo angeli osannanti. E sopra il capo della Madonna due angeli che tengono una corona diadema. Nel cartiglio che scorre tra le mani degli angeli che supportano il simulacro c'è scritto: sparì da Rodi il 24 giugno 1522 e venne in Baldo con le grazie in pugno. L'avevano vista? La luce nella notte, secondo la tradizione, gli abitanti delle montagne di Rimpettaie. Avvertirono quelli di Spiazzi, voi lo sapete, l'avete ripetuto anche voi, ma mi piace ricordare una testimonianza. Non so chi siano quelli che hanno fatto la calata, mi congratulo con loro, è sempre una cosa commovente. Finché sono stato qui, in 30 anni, la calata più bella è stata fatta il 9 di novembre del 2002. Tra coloro che hanno partecipato c'erano 4 preti, ancora vivi. Don Giuseppe Brunetto, parroco a Velo, Don Giovanni Birtele, attualmente ad Alcenago, meglio, e dopo Alcenago è stato ad Azzago, adesso è a Azzago, e poi 2 parroci, Don Francesco Grazian, parroco di San Martino Bonalbergo, e Don Daniele Cottini, parroco del Duomo a Villafranca. Storia di salvezza che continua per la presenza di questo piccolo simulacro trasportato da Rodi e che vedete ora nel nuovo santuario, nell'abside di roccia. È piccola quella statua. Misura soltanto 75 centimetri.
è di pietra scolpita. L'ha fatta scolpire nel 1432 Ludovico di Castelbarco. 90 anni dopo è stata trovata qui. E da allora la continuità senza soluzione della venerazione. Quando abbiamo fatto il santuario c'era un problema. Come mettere in risalto una statua così piccola su una parete enorme di 14 metri d'altezza e 7,50 di larghezza? Le sculture in bronzo portano a convergere l'attenzione di tutti verso il piccolo simulacro. Furono collocate quelle sculture per la visita apostolica del Papa San Giovanni Paolo II il 17 di aprile del 1988. Voglio ricordare di quell'incontro, perché è il pellegrino più insigne che il santuario abbia avuto. Quando arrivò qui dentro c'erano 700 persone, non era possibile di più per ordine di sicurezza. Tutti volevano salutare il Papa, dar la mano al Papa. Lui passò in mezzo dritto. Qui avevamo preparato un bel banchetto perché si inginocchiasse comodamente. Lui è andato là dove sono io, vicino alla sede, si è attaccato alla spalla della sede e per 2 minuti in silenzio ha pregato davanti al Santissimo. E poi ha rivolto alla Madonna una preghiera stupenda, nella quale vorrei riassumere la nostra duplice celebrazione. Concludeva la visita pastorale alla città, alla diocesi di Verona. Nella preghiera alla Madonna, e noi oggi vorremmo farla insieme con San Giovanni, prendendo le parole da Giovanni Paolo II, per noi e per tutta la diocesi, il Papa ha detto: benedici, o Maria, questa chiesa di Verona, dalle nobili tradizioni cristiane. Aiutala, proteggila, conducila nella peregrinazione della fede.

Alla fine concludeva così, ed è la preghiera che vi inviterei a fare. Fa, o Maria, che la fede di questo popolo qui, di quelli che vengono della diocesi, sia unita a Cristo così fortemente come questo tuo santuario è attaccato alla roccia.

0: Ed ora, insieme, facciamo la nostra bella professione di fede. Abbiamo parlato di fede, la professiamo con gioia, con il simbolo apostolico. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Fratelli carissimi, eleviamo le nostre comuni preghiere a nostro Signore Gesù Cristo per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Giovanni Battista e di tutti i santi.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Conferma la tua Chiesa nell'unità e nella santità. Sostieni Papa Leone, che hai scelto come successore di Pietro, e rivestilo delle virtù degli Apostoli per la crescita del tuo popolo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i presbiteri, guidati dallo Spirito, siano sempre gioiosi, testimoni dell'amore del Padre. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Illumina i governanti, affinché perseguano la pace ed il bene. Per la salvezza di tutto il mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Consola chi soffre per le ferite dell'anima e del corpo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Assisti il Gran Maestro Fra John, il Procuratore Bernardo, il Cardinale Patrono Gianfranco, il Prelato Luis, i nostri Vescovi, Presbiteri, Diaconi e Religiosi nel loro ministero. Preghiamo. Per tutti noi, seguendo l'esempio di Maria e di San Giovanni, aiutaci a vivere nella via indicataci con le beatitudini e fortificaci nella fede. Preghiamo. Ricompensa i benefattori del nostro ordine. Preghiamo. Accogli con misericordia tutti i defunti. Preghiamo. Per i pellegrini di questo santuario, con l'ausilio di Maria, sappiano riscoprire l'amore e la misericordia di Dio. Preghiamo.
0: In comunione spirituale con i defunti che abbiamo ricordato, vorrei aggiungere, invitarvi ad aggiungere, coloro che hanno pensato, voluto, aiutato questo santuario a risorgere. Poi un ricordo particolare, desidererei farlo, per tutti i partecipanti al pellegrinaggio del sabato, che l'anno prossimo celebreranno il 40°, è iniziato nell'anno mariano, e che oggi sono nella comunione dei santi. Li affidiamo a Maria. Don Pier Giorgio, che ha ricordato, celebrerebbe anche lui 60 anni e 61, era mio compagno. Affidiamo a Maria. Ave Maria!
2: Piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni nel giorno glorioso del ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta.

nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che tra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo tra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, in particolare di Dimitri, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gli insegnamenti di Giovanni Battista erano stati contagiosi. I discepoli di Gesù avevano visto Giovanni che insegnava ai suoi discepoli a pregare. E allora hanno detto: Gesù, insegna anche noi, come Giovanni ha fatto coi suoi. Facciamo nostra la preghiera che ci ha insegnato Gesù, aprendo l'orizzonte alla pace nel mondo, all'unità della Chiesa, alla salvezza di tutti gli uomini. Padre nostro,
3: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Scambiamoci il dono della pace.

0: l'agnello di Dio.
1: Togli i peccati del mondo. Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di entrare nella tua casa.
2: Per la comunione, voi della navata centrale fate una doppia fila qui al centro, tornate al posto dai lati, ci saranno anche i ministri per le navate laterali. Per chi fa la comunione sulla mano, ci si presenta con tutte e due le mani, una sopra l'altra, come un trono. Ricevuto il corpo del Signore, ci si comunica davanti al celebrante.

0: Sono un rappresentante del gruppo del Sabato Madonna della Corona e vogliamo fare gli auguri a Monsignor Giuseppe per tutti gli anni che ci ha seguito. E possiamo anche dire che è un padre fondatore, visto che è nato durante il suo servizio qui alla Madonna, assieme al Papa Giovanni Paolo II. E noi lo vogliamo ringraziare facendogli tanti auguri di stare bene. E speriamo di vederci ancora e lo ringraziamo.
1: Sono quasi con il prossimo anno 40 anni che tutti i sabati alle ore 15 partono da Berentino e fanno il pellegrinaggio in preghiera fin quassù, vero? Quindi un'iniziativa potente e fedelissima, ecco. Quindi il prossimo anno faremo la celebrazione dei 40 anni, ma l'invito è di avere ancora persone che vengano, presentatevi il sabato alle ore 15 giù a Brentino e vedrete che parte questo gruppetto di oranti e itineranti verso il santuario. Ecco. Poi c'è una, ecco, la consegna, adesso fa questa consegna che è importante.
2: Porto i saluti del delegato, del nostro delegato di Verona, il dottor Saverio Di Lardi, e procediamo adesso con la consegna di riconoscimenti per il a istituzioni e persone per il cammino che abbiamo fatto insieme.
3: A Margherita Martinelli.

a Matilde Pellegrini Cipolla. A Francesco Ortombina. A Monsignor Martino Signoretto.

0: e poi a Federico Silvio che è in cucina, che lo daremo dopo. Grazie.
1: Abbiamo pensato anche un regalo per te, Don Giuseppe, ma anche perché la sorpresa però è che di per sé è Don Giuseppe che ha portato un regalo per tutti, per cui uscendo poi lui ha pubblicato un libro, ma l'ha pubblicato qualche settimana fa, non adesso l'ha appena fatto, è proprio appena pubblicato, fresco proprio, che vi fa un racconto spirituale ma anche artistico e storico della Cappella del Divino Silenzio. È molto bello e lui lo regala, l'ha fatto, la regala a tutti quanti voi qui presenti, in particolare al gruppo del sabato, ai nostri Cavalieri di Malta, ma anche a chi ha partecipato a questa Eucaristia. Quindi vedete che è ancora molto vivace nella sua produttività, quindi questa è una cosa molto incredibile. È un regalino per te, è una cosa che hai visto ancora, niente di speciale, però... È dipinto a mano, è d'autore, ecco. Adesso però una sorpresa, chiedo al sindaco di Ferrara di fare un saluto. Non lo sapeva, ma glielo lo sa adesso.
2: Reverendi padri, autorità civili, militari e religiose, illustri rappresentanti del Sovrano Militare Ordine di Malta, cari concittadini e pellegrini, con profondo onore e sincera riconoscenza porto il saluto della comunità di Ferrara di Montebaldo in questa solenne ricorrenza dedicata a San Giovanni Battista, glorioso patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta. Siamo qui raccolti oggi in uno dei luoghi più emblematici e spiritualmente elevati del nostro territorio, il Santuario della Madonna della Corona, straordinario presidio di fede, meta di pellegrinaggi e simbolo perenne di devozione, perseveranza e accoglienza. Questo sacro luogo custodisce una storia profonda intrecciata con quella dell'Ordine di Malta, che per secoli ne sostenne la crescita, la tutela e lo sviluppo, contribuendo in modo determinante alla realizzazione e all'ampliamento del complesso santuariale e delle vie che permisero a generazioni di fedeli di raggiungere questo luogo di preghiera, raccoglimento e contenuto.

contemplazione. La celebrazione odierna assume un significato oggi particolarmente speciale, poiché si accompagna di un'importante ricorrenza, il 60° anniversario del ministero presbiterale di Don Giuseppe Cacciatori, figura profondamente legata a questo santuario, del quale è stato per lunghi anni stimato e amato rettore. A lui desidero rivolgere, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, i sentimenti della più viva gratitudine per il ministero svolto con dedizione, sapienza pastorale e soprattutto instancabile spirito di servizio, lasciando un segno profondo nella vita spirituale di questa comunità e di quanti hanno trovato qui accoglienza, conforto e guida. Esprimo il più sentito ringraziamento al Sovrano Militare Ordine di Malta per la costante attenzione riservata a questo santuario e al nostro territorio, mantenendo vivo un legame che attraversa i secoli e che continua a rappresentare una preziosa fonte di arricchimento umano, culturale e spirituale. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, rivolgo a tutti voi un caloroso ringraziamento, con l'auspicio che questa celebrazione rafforzi i vincoli di fede, amicizia, solidarietà e reciproca collaborazione che ci uniscono.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui egli annunciò la venuta nel mondo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiera dei Cavalieri dell'Ordine di Malta. Signore Gesù, che vi siete degnato a farmi partecipare alla milizia dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, vi supplico umilmente, per la intercessione della Beata Vergine di Filermo, di San Giovanni Battista, del Beato Gerardo e di tutti i santi e beati dell'Ordine, di aiutarmi a restare fedele alle tradizioni del nostro Ordine, praticando e difendendo la religione cattolica, apostolica, romana contro l'impietà, esercitando la carità verso il prossimo, specialmente verso i poveri e gli infermi. Datemi infine le virtù necessarie per realizzare, secondo lo spirito del Vangelo, con animo disinteressato e profondamente cristiano, questi santi desideri, per la maggior gloria di Dio, la pace nel mondo e il bene dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Amen.
0: Desidero esprimere il mio grazie più sincero a Monsignor Martino, al suo collaboratore Manuel, poi ai vari rappresentanti, a Don Pietro che è stato successore per 10 anni qui al santuario, e a tutti gli altri sacerdoti presenti, Monsignor Silvano Mantovani, se non sbaglio. E il mio ringraziamento per la preghiera che avete fatto. Grazie, chiedo scusa, affidamento per mezzo di Maria alla Divina Provvidenza. Come accennava Monsignor Martino, sono venuto con un dono alla Madonna. Volentieri lo do a tutti voi, ma l'ho fatto per lei, perché si conosca ancor più e si frequenti e si celebri uno scrigno prezioso che c'è qui al Santuario della Corona, la Cappella dell'Adorazione. Quando avrete il libretto

0: Grazie e la benedizione comprenda ogni ringraziamento. Il Signore sia con voi. Dio, fonte e sorgente di ogni benedizione, che ha posto l'ordine dell'ospedale di Gerusalemme sotto il patrocinio di San Giovanni Battista, ricolmi di gioia e di pace voi che ne celebrate la nascita. Cristo, la cui venuta ancora nel grembo materno Giovanni salutò con esultanza, vi colmi della grazia della santificazione. Lo Spirito Santo, che ha totalmente pervaso il precursore del Signore fin dal grembo materno, vi doni integrità di fede, longanimità di speranza e abbondanza di carità. E su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Avevo da aggiungere una piccola annotazione. Qui al santuario abbiamo fatto la grande Via Crucis. Sto preparando un libretto. Starà a Monsignor Martino di diffonderlo perché venga apprezzata in tutto il mondo quella grande opera con le sculture di Raffaele Ponente come queste che avete sopra, che abbiamo qui sopra, accanto all'immagine della Madonna. Che la Madonna ci benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo a tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo quest'universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Vogliamo invocare, o Signore, la tua misericordia su di noi e su tutte le anime del mondo, specialmente quelle più bisognose della tua divina misericordia, in riparazione, Signore, degli scempi, le profanazioni contro i tabernacoli.

Vogliamo ringraziarti, oh Signore, per averci chiamati qui questa sera alla tua mensa, a sedere alla tua tavola.

Accogli, o Signore, questa nostra preghiera di adorazione che viene fatta, Signore, oggi in questa solennità, San Giovanni Battista, anche in riparazione del recente furto delle Eucaristie al tabernacolo dell'ospedale Aurelia Hospital. Ecco, Signore, siamo qui questa sera anche per consolarti con il nostro amore. Anche se è poco, anche se non è puro e perfetto, Signore, accogli questo nostro povero amore per te.

in questo giorno solenne per la Chiesa, Signore, vogliamo pregarti, manda il tuo Spirito e rinnoverai la faccia della terra. Per intercessione di San Giovanni Battista, suscita, o Signore, tanti profeti, i tuoi sacerdoti, Signore, ma anche tra i laici, sulla bocca dei bambini, sorga, o Signore, la tua parola, parola di annuncio, parola di correzione, parola che illumina e guida sulle labbra dei giovani, degli anziani, dei religiosi, delle religiose.

0: tocca, Signore, tante anime che sono nella tiepidezza.
1: Spirito di Dio.
0: Dona, oh Signore, carismi di profezia.

0: suscita, oh Signore, vocazioni fra i giovani.
1: Spirito, scendi su di noi.
0: Metti la tua parola sulla bocca dei fanciulli, delle fanciulle.
1: Spirito,
0: come nei primi secoli, Signore, perché viviamo in un mondo ancora più pagano di allora.

o Signore, a noi cristiani uno spirito di fedeltà alla Tua parola, alla Tua Chiesa, alla Tua dottrina.

Ti chiediamo, Signore, questa sera la grande grazia di poter fare un'esperienza viva del tuo amore, tangibile, profonda. Un'esperienza della tua pace. Te lo chiediamo per noi qui presenti. Te lo chiediamo per coloro che ci stanno seguendo dalla televisione, in particolare, Signore, per i carcerati. Donaci questa grazia, Signore, questa sera, di poter fare un'esperienza della tua consolazione. Che ci rinnovi dall'interno, Signore. Ci aiuti a distaccarci da tutte quelle cose materiali che ci tengono legati, che ci turbano, che ci inquietano, che ci allontanano da te.

Noi vogliamo essere, Signore, tutti tuoi. Donarci a te per mezzo di Maria Gesù. E nulla ci mancherà. La pentola della minestra sarà sempre piena. Nulla ci mancherà. Signore provvederà a darci il giusto, il necessario.

allontana da noi, Signore, la paura, le paure, la paura della povertà, la paura della malattia, la paura del futuro. Tutte cose che non vengono da Dio e non portano a Dio.

Affidati a me, ti dice il Signore. Io sono il forte. Io sono il Signore, ti dice il Signore.

Signore questa sera vuole toccare i nostri cuori con la sua misericordia. Questa misericordia, fratelli, è l'amore viscerale.

Allora faremo prima un canto a Maria perché lei sia mediatrice di questa grazia. E essere baciati sul cuore da Gesù, sentire la sua misericordia per noi, il suo amore viscerale.

Questo luogo, fratelli, è già pieno di questo amore, che è misericordia, che è lo Spirito Santo. Ma stasera, fratelli, è solennità e sempre, sempre, nelle solennità liturgiche, il Signore dona grazie straordinarie e anche questa sera sarà così. Per questo, Signore, vogliamo ringraziarti, preparare il nostro cuore ad accogliere il tuo bacio sul nostro cuore.

Facciamo il canto numero 70. Affinché la Madonna ci porti nel cuore di Dio.

Efata, dice il Signore ai nostri cuori, a ognuno di noi, apriti alla mia misericordia per essere tu stesso, tu stessa misericordia. Efata, apriti al mio amore per essere tu stesso, tu stessa, testimone d'amore.

0: Efatá, apriti al mio amore.
1: Allah kaman ni manahe.

Il Signore, fratelli, è alla porta del nostro cuore e sta bussando. Ed è pronto il Signore. Con un'effusione di Spirito Santo è pronto a donarci grazia, a donarci pace, gioia, amore. È pronto il Signore a farci fare esperienza di sé adesso, questa sera. E noi ora, fratelli, invocheremo per questo lo Spirito Santo su di noi, chiedendo che il Signore attraverso di noi raggiunga anche tutte le nostre famiglie, i nostri cari, tutti coloro che abbiamo nel cuore, i genitori, i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i cugini, i parenti, gli ammalati, tutti coloro che continuamente ci chiedono preghiera, tutte queste preghiere, quelle che erano qui prima di queste, e fondi, oh Signore, su tutto e su tutti, sul mondo intero, questa sera.

da questa basilica, da questa città, Signore, da Roma. E fondi. E fondi, oh Signore, il tuo Santo Spirito.

Vieni, vieni, o Santo Spirito di Dio. Ruah Adonai, Spirito del Signore, soffia. Soffia ora, Signore, con potenza su questo mondo che ha bisogno di te e non lo sa. Apri i cuori dei più duri, Signore, e fatà. Compi meraviglie, Signore. Tu che sei potenza d'amore.

la tua Chiesa. Rinnova ognuno di noi, Signore. Tu che sei potenza d'amore. Amore onnipotente. Rinnovaci, oh Signore.

vogliamo riconoscerti il Signore delle nostre vite. Intercedere per tanti che non hanno ancora conosciuto il tuo amore, Gesù. Rivelati, oh Signore, rivelati a tanti cuori che cercano la verità. Tu sei la verità. Cercano la pace, tu sei la pace. Cercano la giustizia, tu sei la giustizia. Rivelati, oh Signore.

dona, oh Signore, anche ad altri, il dono della fede che hai dato a noi, senza merito, senza nostro merito, tu ce l'hai donato. Dona, Signore, questa fede anche a tanti nostri fratelli e sorelle che ancora non ti conoscono, Gesù. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, questa sera, in questa festa solenne, per intercessione di San Giovanni Battista. E fatà, si aprano.

Signore ci dona un passo dalla lettera ai Romani e l'inizio della lettera ai Romani, il capitolo 1.

ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie,

come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.

Io leggo soltanto un pezzettino, in realtà è molto più lungo, poi magari dopo faccio la foto, la metto nella chattina. Vi rileggo. Ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.

Il passo che il Signore ci ha donato, sentiva anche il fratello nel cuore, è un avvertimento. Questo passo tremendo descrive il mondo di oggi, fratelli. E il Signore ci mette.

mette in guardia, come metteva in guardia Giovanni Battista le folle, gridava di prendere una strada diversa. Ecco che nel canto che abbiamo appena fatto, il Signore ti dice, ci dice, al mio cuore ti fidanzerò, mi adorerai in spirito e verità, se la mia legge in te scriverò, se mi lascerai scrivere la mia legge nel tuo cuore. Allora da una parte, fratelli, abbiamo il mondo, con i suoi pericoli, come anche diceva prima il fratello, il Signore ci vuole salvare, ci vuole avvertire.

e dall'altro se leggiamo il testo di questo canto, conosco il tuo cuore. Con l'acqua viva, che è l'amore di Dio, lo Spirito Santo, ti disseterò. Sono io che cerco te, è il Signore che cerca ognuno di noi. Cuore a cuore ti parlerò e nessun male più ti colpirà. Molti di noi fratelli vengono da questo mondo descritto, da questo passo terribile che in realtà è molto più lungo. Il Signore ci vuole tenere di qua, da questa parte.

Tocca, oh Signore, i nostri cuori adesso. Dona, oh Signore, la tua pace, la tua forza agli stanchi, il tuo coraggio agli sfiduciati, la fede a coloro che sono senza speranza. Compi meraviglie, oh Signore, questa sera. Libera, oh Signore, la tua potenza.

lasciati rinnovare dal mio amore. Lasciati guarire dal mio amore.

Allora, fratelli, siamo in chiusura. Facciamo un canto finale, un canto di gioia, di ringraziamento. Facciamo il canto numero 30. Vogliamo ringraziarti, Signore, questa sera per tutte le grazie che hai donato non soltanto a noi, ma a tante anime. Anime che forse non conosciamo, ma le ritroveremo in cielo, Signore, questa è la nostra fede. Vogliamo ringraziarti, Signore, per il dono della Chiesa, dei sacerdoti, il dono dei sacramenti, della tua mamma. Il dono della famiglia, Signore, dei genitori, dei figli, il dono della vita. Il dono dei fratelli, dell'amicizia.

0: per tutte le cose che abbiamo, canto, Signore.
1: Canto a te, Gesù. Canto a te, Gesù.
0: Perché noi abbiamo tanto, canto, Signore.
1: A te, Gesù.
0: Abbiamo davvero tanto, abbiamo tutto. Canto

alla tua gloria, alla tua potenza, alla tua misericordia, alleluia. E il canto dei risorti.

forza, ti dice il Signore, forza, riprendi forza da me. Non farti più cadere le braccia, coraggio, ti dice il Signore. Riprendi forza da me, coraggio.

0: Signore, crediamo in te. Signore, speriamo in te. Signore, ti amiamo. Signore, ti adoriamo. Signore, ti rendiamo grazie. Gesù Cristo, crediamo che sei il Figlio del Dio vivente. Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini.
1: Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini.
0: Gesù Cristo, santificaci.
1: Gesù Cristo, santificaci.
0: Maria, prega per noi.
1: Maria, prega per noi.
0: Cristo, Figlio del Dio vivo.
1: Abbi pietà.
0: Tu, che sei venuto in questo mondo.
1: Abbi pietà.
0: Tu, che sei stato crocifisso.
1: Abbi pietà.
0: Tu, che sei morto per noi.
1: Abbi pietà.
0: Tu, che giacesti nel sepolcro.
1: Abbi pietà.
0: Tu, che sei risorto dai morti.
1: Abbi pietà.
0: Tu, che sei asceso al cielo.
1: Abbi pietà.
0: Tu, che hai mandato lo Spirito Santo sopra gli apostoli. Tu che siedi alla destra del Padre, tu che verrai a giudicare i vivi e i morti.
1: Abbi

panem de celo prestitisti eis. Deus.

0: Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.
1: Centosei.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: viaggio. Oggi vi porto il piccolo Gesù affinché vi doni la sua pace. Aprite i vostri cuori a lui perché possa regnare in essi, poiché egli è la vostra gioia e la vostra salvezza. Gesù nacque in un'umile mangiatoia a Betlemme. Preghiamo di distaccare i nostri cuori dalle ricchezze terrene e di trovare la nostra vera gioia soltanto in Gesù.
1: Таємниця Третя – народження Пана Ісуса. Мудьмо ще у правдиву і тривалу радость духову. Ніх обечність Дзянчонка Ісус виповні пусте і зранене місце в наших серцях радощом, який світ не може ані дати, ані одебрати. З оренча Матки Божої. Діж приношу вам малого Ісуса, аби обдажив вас своїм покоєм. Отвушчі перед ним своє серце, аби мог в них крульовати, ponieważ On jest waszą radością i waszym zbawieniem. Jezus narodził się w ubogiej stajence w Betlejem. Módlmy się, aby nasze serca były wolne od przywiązania do dóbr tego świata i abyśmy odnaleźli prawdziwą radość jedynie w Jezusie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Tako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Maico Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quanto mi asci in atto cielo, stato in stato in Gesù mio.
2: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco del inferno,
3: porta in cielo tutti gli angeli, dove dirà il Signore, o sovitone in
2: Maria, Regina della Pace,
3: non in sanità.

Questa sera, durante il momento dell'apparizione, quando la nostra madre è arrivata, era felice e gioiosa in una maniera speciale. Ho offerto a lei tutte le nostre intenzioni, tutte le nostre preghiere in una maniera speciale. Tutte le preghiere, tutti i sacrifici e tutte le nostre penitenze alle sue intenzioni. Ha guardato tutti noi a lungo e ha steso le mani sopra tutti noi. E per molto, molto tempo ha pregato su di noi. Ho chiesto alla Madonna di intercedere davanti a suo figlio Gesù per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e la pace nel mondo intero. Dopodiché la Madonna ha steso le mani di nuovo e ha pregato. Poi ha detto: cari figli, vi ringrazio per ogni sacrificio che avete fatto, per ogni preghiera che avete presentato a me per le mie intenzioni. Non vi pentirete né voi, né i vostri figli, né i figli dei vostri figli. Dopodiché la Madonna per la terza volta ha pregato sopra tutti noi. E dopo averci benedetto, ha detto: andate in pace.

0: podemos solo tener un corazón agradecido. Después de la bendición de nuestra madre, ahora recibiremos la bendición de nuestros sacerdotes y de nuestros dos obispos. Mantengámonos en pie para poder recibir nuestra bendición.
1: Cari fratelli e sorelle, voglio soltanto dire: immaginate quante grazie abbiamo ricevuto questa sera e questi giorni, quante ne riceveremo nella nostra vita grazie a quello che abbiamo offerto davanti alla nostra cara Madre Celeste. Adesso chiediamo a tutti quanti i preti e grazie ai due vescovi qui presenti di alzarsi, ai preti di alzarsi e di benedirci tutti quanti.
2: Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Maria, Regina della Pace, e di San Giovanni, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
2: Nel nome del Signore, andate in pace.
4: Grazie a Dio.
3: E tu, Spirito tuo,
5: sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: Eli ha fatto il cielo e la terra.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Hrvatskim, Mario.
6: Gospodin s vama.
3: I s duhom tvojim.
6: Nagovor blažene Djevice Marije, kraljice mira. Blagoslovio vas i sve koji imate u svojim srcima, sve mogući Bog Otac i Sin i Duh Sveti.
3: Amen.
7: The Lord be with you.
8: And with your spirit.
7: Through intercession of Our Lady, the Queen of Peace and Mother of the Divine Mercy, may Almighty God bless you and your families and your loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
3: Amen. Amen.
9: El Señor esté con ustedes.
3: Y
9: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan en paz.
3: Amén.
10: Domnul să fie cu voi. În milocirea Mariei, Regina Păcii, să vă binecuvinteze a tot puternicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt.
3: Amen. Franțuschi. Franci.
11: Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
3: Amen. Portugais, Father.
12: O Senhor esteja convosco.
3: Isso com vós.
12: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Bendita seja a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha da Paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja convosco.
3: Amém. German. German. Niemacki.
13: Der Herr sei mit euch.
3: Und mit deinem Geist.
13: Segne euch der allmächtige und gütige Gott, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, der Königin des Friedens, der Vater und der Sohn. Und der Heilige Geist.
3: Amen. Ukraine.
14: Slovakien.
15: Dík vám spožehná na prímluvu svätej Panny Márie, svätých Cyrila Metoda, misií i poslanie pokoju a mieru, všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
16: Amen.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione.

Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte,
Proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci la nostra

fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divinità.

divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede,

perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi.
fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico.

e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando siano sigillati, con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando, questo sito di Gerico, per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni, e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, Carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci da

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora, protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato. E che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gona e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al

0: male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi potere.